0: avventure notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2 e 4 minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: Buono, un altro bunt.
2: E c'è l'out in prima, ma
3: sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Gli amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni del crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti, e la sindaca Silvia Salis annuncia.
8: Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della scuola.
7: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo, Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2, Bolzano e Bari. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Perché cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove!
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì!
11: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni dal crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. E la sindaca Silvia Salis annuncia:
8: Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della scuola.
7: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo, Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2 Bolzano e Bari, dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
10: Società da iscrivere?
11: Super Mega Trebo Club.
10: Avete le divise da gioco?
11: Certo, eccole.
10: E cosa volete giocare con quelle lì?
11: Ma che cos'è che hanno?
10: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
11: Ma sono nuove!
10: Ma volete giocare con quelle divise lì?
11: Sì, sì!
12: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
0: 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
8: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio, quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
7: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump, Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
9: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il genero Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
7: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione spropositata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba, nel Cunese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti frequenti temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Sport: è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Oggi anche il Ministero della Difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
3: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina, è bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Nettuno Bologna 1.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Società da iscrivere?
17: Super Mega Trebo Club.
16: Avete le divise da gioco?
17: Certo, eccole.
16: E cosa volete giocare con quelle lì?
17: Ma che cos'è che hanno?
16: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
17: Ma sono nuove!
16: Ma volete giocare con quelle divise lì?
17: Sì, sì!
18: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: di Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno,
3: sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: c'è l'out in prima, ma
3: che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogneduval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Il calore di casa si rinnova con stile.
17: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
18: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
18: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
20: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
4: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
3: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 €. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Caps da 70 sono a 11,99 €. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le caps sono a 9,90 €. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 € nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: No, io lassù non ci salgo.
10: Neanche io, soffro di vertigini.
11: Manutenzioni in altezza?
12: La parola d'ordine è sicurezza.
11: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo. E fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech. Tuo da €24,900. Nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Il calore di casa si rinnova con stile.
13: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
12: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: without you.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: c'è l'out in prima, ma
3: invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro a rima, il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
11: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1.
6: Gli amichevoli estivi del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
8: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
7: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
9: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
6: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Se Lopez va interno.
4: Eh sì,
3: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
4: Buono,
3: e c'è l'out in prima, ma
4: sai che invece non c'è.
3: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
2: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13 e 58 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
14: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Il calore di casa si rinnova con stile.
5: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
4: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval. Unica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Show!
8: Così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
7: Con un po' di sale sulla coda?
8: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Se l'Ope va interno.
9: Eh sì,
8: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
9: È buono, l'altro bunt.
8: E c'è l'auto in prima.
9: Sai che invece non c'è.
8: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
7: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
15: Imagine there's no heaven.
16: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
17: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
19: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
19: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
19: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
1: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
15: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
17: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
7: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Tra poco, le amichevoli estive del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Le amichevoli estive del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
14: One. Buon pomeriggio amici di Nettuno Bologna 1, benvenuti in Inghilterra, benvenuti al Falmer Stadium di Brighton. Buon pomeriggio e buon Ferragosto da parte di Leonardo Bosello. Un saluto da oltremanica a tutti voi amici all'ascolto. Non vi lasciamo da soli neanche in questo 15 di agosto, in questo sabato in cui vi racconteremo integralmente qui da Brighton questa ultima amichevole estiva del Bologna. Grande fascino per questo match che vedrà il rosso-blu di Domenico Tedesco affrontare i Seagulls, la formazione di Brighton, il Brighton Hove Albion, squadra che milita in Premier League e che l'anno scorso è arrivato a ottava nella classifica finale del campionato inglese, proprio come il Bologna. Brighton che è arrivato ottavo con 53 punti conquistati, Bologna ottavo in Serie A con 56 lunghezze finali in classifica. La differenza è che il Brighton giocherà una competizione europea, giocherà la Conference League, perché la Premier League, o meglio l'Inghilterra come ranking UEFA, si è aggiudicata un posto più in Champions League, un posto in più nella massima competizione europea, e quindi a scalare l'ottava classificata in Premier finisce in Conference, e quindi il Brighton prepara anche oltre all'inizio del campionato inglese, che sarà il prossimo weekend, così come la Serie A, anche i playoff di Conference League, quelli che per intenderci in Italia giocherà l'Atalanta. Brighton che affronterà una squadra norvegese, il Tromsø, giovedì, prima in Norvegia e poi successivamente nella settimana dopo qui a Brighton, qui al Falmer Stadium, che commercialmente è chiamato Amex Stadium. È una sfida questa doppia che il Brighton prepara, anche con queste due amichevoli che ha giocato qui in casa, quella di sabato scorso contro la Roma vinta 3-0 e oggi pomeriggio contro il Bologna di Domenico Tedesco, che arriva a questa sfida con 22 convocati. Non sono tantissimi, ci sono un po' di defezioni in casa rossoblù, soprattutto in difesa. Raheem Alassane non è potuto arrivare qui a Londra, qui in Inghilterra, e poi successivamente a Brighton con la squadra per questioni legate al visto. Ha ancora un visto che non è del tutto permanente per quello che riguarda, visto il soggiorno in Italia, sta ultimando la burocrazia del caso, e quindi per dover viaggiare in Inghilterra, oltre Manica, qui nel Regno Unito, con il Bologna aveva bisogno di fare, come sappiamo, l'ETA, il visto di soggiorno, per lavorare comunque, poter giocare questa amichevole. Doveva prendere il visto anche solo per queste 24 ore, 36 ore che il Bologna è qui in Inghilterra. L'ETA che però avrebbe dovuto, Alassane, farlo in Niger per questa burocrazia che ancora non ha completato in Italia, quindi un processo lungo. Il Bologna ha preferito lasciare il giocatore a Casteldebole e farlo allenare al centro tecnico. Assenti invece per infortunio Vitic, affaticamento alla coscia destra per il difensore ceco, che quindi non è a disposizione, così come Nicolò Casale, che oltre ad avere diversi rumors sul mercato ha riportato un risentimento agli adduttori sinistri ormai nella scorsa settimana, e non è in squadra, non è a disposizione di Domenico Tedesco per giocare questa partita, e quindi ci sono diverse defezioni in difesa. Sappiamo che Lukumi è a un passo dalla cessione alla Juventus, manca solo l'ufficialità del trasferimento del centrale colombiano ai bianconeri per una cifra intorno ai 20 milioni più 2 di bonus. Per quello che riguarda invece Ilic, già ufficializzato il trasferimento del difensore centrale serbo al Cesena in prestito per questa stagione in cadetteria alla corte di Alino Diamanti, che è l'allenatore del Cesena per questa annata. E quindi difesa, fondamentalmente le scelte sono forzate per Tedesco. Tra poco vi leggerò la formazione per intero per quello che riguarda il Bologna, con tutti gli 11 scelti da Domenico Tedesco. Davanti invece c'è abbondanza, perché ci sono tutti a disposizione, soprattutto le due nuove punte, i due nuovi attaccanti centrali del Bologna. Sto parlando ovviamente di Artem Dobik, che spoiler parte titolare al centro dell'attacco in questo test amichevole contro il Brighton. Dalla panchina invece Roberto Piccoli, che però è già con la squadra, è già qui a Brighton e in panchina, probabilmente avrà dei minuti nel corso del secondo tempo. Ci aspettiamo di vederlo, Roberto Piccoli in campo con la maglia numero 91, il centroavanti classe 2001, che è arrivato in prestito con diritto, che diventerà molto probabilmente facilmente obbligo di riscatto, e quindi un giocatore che è destinato a stare a lungo con la maglia del Bologna. Iniziano anche a vedersi alcuni tifosi rosso-blu posizionati nel settore ospiti alla nostra destra. Andiamo prima però con una brevissima pausa pubblicitaria, poi rientriamo, lettura delle formazioni e l'avvicinamento a questo ultimo test amichevole estivo. Brighton-Bologna, restate qui ovviamente su Nettuno Bologna 1.
9: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
17: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
17: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
9: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.
14: Sulle note di Free From Desire, tra poco le squadre entreranno in campo mentre si scalda l'atmosfera per quanto possibile all'Amex Stadium, al Falmer Stadium di Brighton. Ci sono stati alcuni problemi nel corso degli ultimi giorni, c'è stata una perdita alle condutture e quindi la North Stand alla nostra sinistra è chiusa, non ci sono i tifosi del Brighton alla nostra sinistra perché è chiuso quel settore. Lo stadio si va via via riempiendo, anche se sono diversi i settori vuoti, come si era visto anche nell'amichevole di sabato scorso che il Brighton ha vinto 3-0 con la Roma. Saranno circa 180-200 i tifosi del Bologna e ne vedo già alcune decine posizionati nel settore a loro dedicato, a fianco proprio alla porta, alla destra rispetto alla tribuna centrale da cui vi parliamo. Formazioni ufficiali, andiamole a leggere, partiamo dai padroni di casa, 4-2-3-1, le scelte di Fabian Hürzeler, il tecnico del Brighton. Verbruggen in porta, Wiffer, Vuskovic, Boscagli e Kadioglu in difesa, Pascal Gross e Ayari in mediana, Diego Gomez, Inchelwood e De Kuyper in tre quarti, Jorginho Rutter è il riferimento centrale. 4-3-3 invece per il Bologna, Skorupski in porta, Zortea, Eggem, Elland e Miranda in difesa e l'Azzuzzi vertice basso, interni Ferguson e Bernardeschi, là davanti Orsolini, Dovbik e Cambiaghi. Spot formazioni e poi l'ingresso delle squadre in campo.
9: Le formazioni in campo presentate da
19: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Stanno per entrare le squadre in campo, arriva Domenico Tedesco che si va a posizionare veramente a pochissimi passi dalla nostra postazione dalla quale vi parliamo e dalla quale vi racconteremo, amici di Nettuno Bologna 1, integralmente la radiocronaca di questo Brighton Bologna in questo sabato di Ferragosto alle 15 qui ora inglese, alle 16 ora italiana al calcio d'inizio. Ciò significa che manca veramente pochissimo, meno di 4 minuti al fischio d'avvio. I panchinari sono già posizionati, anche Domenico Tedesco ha preso adesso posto in panchina, cappellino, felpa e tuta a pantalone lungo, nonostante ci siano circa 27 gradi in questo pomeriggio, con nuvole anche, però va detto, è piuttosto ventilato a Brighton, la temperatura certamente più gradevole rispetto all'Italia, rispetto a Bologna. Fra poco le squadre in campo, ci sono già dei bambini con la maglia del Brighton pronti ad accompagnare i giocatori dentro al rettangolo di gioco. Come detto, stadio piuttosto vuoto in realtà in questo test amichevole, ma speriamo che il Bologna possa essere pieno di risposte, pieno di energia, pieno di volontà di andare a prendersi questo ultimo test amichevole verso la gara che si giocherà tra 9 giorni allo stadio Renato Dallara contro la Lazio. Ed eccole le squadre che entrano in campo, maglia bianca per il Bologna, anche delle fiamme che vengono vengono accese ai lati delle due panchine con l'ingresso delle squadre in campo. I rossoblù sono capitanati dal numero 7, Riccardo Orsolini, di cui si parla tanto a livello contrattuale. Sembra essere forse finita questa altra telenovela estiva e Orso sembra essere veramente vicinissimo alla firma. Di fianco a lui Lukasz Skorupski, ancora difesa dei pali della porta rossoblù, e il Bologna che giocherà questa partita in maglia bianca. Il saluto delle due squadre, ci siamo tra pochissimo, la radio cronaca di Brighton Bologna Super Spot.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: C'è profumo di grandi sfide, è l'ultimo test, poi ogni gara avrà in palio punti pesanti, e in questo pomeriggio di Ferragosto inglese il Bologna e Tedesco cercano le ultime risposte, quelle definitive per presentarsi al meglio lunedì 24 con la Lazio al Dall'Ara per iniziare una nuova stagione di Serie A. Tanti cambiamenti, forse anche una piccola rivoluzione in attacco sicuramente, e vediamo che risposte darà il Bologna oggi in questo ultimo test, in questa amichevole inglese, nella bellezza di giocare nuovamente in un contesto affascinante contro il Brighton in Inghilterra dal Falmer Stadium. Buon pomeriggio, buon Ferragosto, amici di Nettuno Bologna 1 da parte di Leonardo Bosello. Le squadre sono posizionate in campo, siamo pronti a gustarci un'altra partita del Bologna Football Club 1909 in maglia bianca, mentre una delle canzoni commemorative di inizio gara per quello che riguarda la squadra di casa al Brighton viene fatta risuonare ora qui al Falmer Stadium. Maglia bianca per il Bologna, come detto, capitano Riccardo Orsolini, Skorupski in porta, difesa a 4 con Zortea, Elland, Eggem e Miranda, a centrocampo Elazzuzzi, vertice basso, Ferguson e Bernardeschi, mezze ali, Orsolini, Dovbik e Cambiaghi, là davanti. Il Bologna attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Il direttore di gara è John Busby, assistenti Rob Smith e Ross Murphy, quarto ufficiale Callum Wolchester. Il Brighton invece gioca in una maglia verde chiaro, verde acqua diciamo così, con numerazione bianca, calzoncini e calzettoni verdi, 4-2-3-1, Verbruggen in porta, Wiffer, Vuskovic, Boscagli e Kalioglu in difesa, Mediana, Gross e Ayari, Diego Gomez, Inchelwood e De Kuyper suggeriscono Giorginio Rutter. È iniziata Brighton-Bologna con il pallone subito lanciato in avanti da Miranda dalla sinistra, Cambiaghi cercato, arriva Vuskovic in chiusura, il difensore centrale classe 2004 spara il pallone in rimessa laterale subito avanti con una gittata verticale sulla banda sinistra. Il Bologna ha cercato questo tentativo sulla corsia mancina verso Niccolò Cambiaghi, che è stato anticipato dal difensore centrale Vuskovic, che ha sparato il pallone in rimessa laterale. Ora da dietro di nuovo il rossoblù a palleggiare con Lukasz Skorupski, che allarga sul centrodestra da Elland, testa alta per il norvegese che cerca la palla verticale all'indirizzo di un compagno in posizione più offensiva, non riesce però a sfondare e riesce il Bologna comunque a mantenere il possesso della sfera con Lukasz Skorupski dentro la sua area di rigore, al suo fianco sinistro Eggem controlla il pallone, lo tocca lateralmente per Miranda che è pronto al lancio verticale col sinistro verso Dovbik, il pallone che però non viene raggiunto dall'attaccante ucraino, e allora Brighton che prova a controribattere, la palla però cercata in verticale sulla destra per l'ala destra Diego Gomez viene bloccata in qualche modo da Miranda. C'è stato anche un fischio successivo da parte del direttore di gara che indica il calcio di punizione in favore del Bologna per la posizione irregolare da parte di Diego Gomez, l'ala destra paraguayana della formazione di Hürzeler, che è stato pescato in offside in questa circostanza. E allora calcio di punizione per il Bologna con Skorupski che andrà a battere con il piede destro davanti alla sua area, mentre dà indicazioni Tedesco fuori dalla sua area tecnica. Lo vediamo qui molto molto vicino il tecnico del Bologna, lancio lungo di Lukasz Skorupski, la palla verso Dobbik che di testa prova a toccare, non riesce però a servire Orsolini che si stava buttando alle sue spalle. Eravamo al limite dell'area di rigore rigore del Brighton è arrivato, però successivamente il recupero di palla da parte della squadra inglese, da parte dei Sivkovic, difensore centrale classe 2007, croato, arrivato quest'estate dal Tottenham per 54 milioni di euro. Attacca il Brighton sulla sinistra, in avanti, prova lo scambio in Shelwood lateralmente, di nuovo il tocco per De Kuyper che muove la sfera all'indietro all'indirizzo del numero 27 Wiffer, che riceve il pallone, avanza, palla per Giorginio al limite dell'area di rigore, allarga sulla destra per Diego Gomez dal lato corto, il paraguayano cerca ancora Reuter dentro la rigore, Giorginio prova un elastico, Skorupski può bloccare il pallone tranquillamente, il portiere polacco del Bologna riesce a fare sua la sfera in questa circostanza, nonostante il tentativo di dribbling per Lukasz Skorupski, che è riuscito comunque a bloccare questo pallone, se l'ha allungato l'attaccante del Brighton. Ora prova a ripartire il Bologna, sfera che non viene messa giù però dai Lazzuzzi, ancora Bernardeschi sulla destra, ancora il giro palla da dietro del Bologna con Skorupski che apre sulla sinistra per Miranda, palla verticale all'indirizzo di Cambiaghi che viene tamponato irregolarmente da dietro da parte di Wiffer, calcio di punizione per il Bologna nella tre quarti difensiva di sinistra, con il pallone che viene calciato già da Ferguson all'indietro per Eggem. Sono 4 i minuti nel corso del primo tempo, 0-0 qui al Falmer Stadium di Brighton per questo ultimo test amichevole del Bologna di Tedesco prima dell'inizio della stagione con la Lazio, prima della sfida di lunedì 24 alle 18:30 al Dallara, questo match in terra inglese contro il Brighton, ottava classificata nella scorsa stagione di Premier League. Dalla destra Elland allarga lateralmente per Zortea che cerca il lancio verticale dai 20 metri difensivi verso Dovbik, Vuskovic di testa lo anticipa, mette il pallone fuori, applausi comunque di Tedesco qua sotto, ripetiamo la nostra postazione, siamo veramente a due passi e potremo anche provare a carpire qualche indicazione tecnico-tattica che proverà a dare il nuovo allenatore del Bologna, che ora parla anche con il vice Tarozzino che si è alzato dalla sua postazione per parlare con Tedesco. Il colpo di testa di Vuskovic ha messo la palla fuori oltre la linea laterale, la rimessa che però ha battuto Zortea deve essere replicata e credo abbia assegnato il cambio rimessa, no, la ribatte comunque Nadir Zortea in questa circostanza, la rimessa con le mani, ecco il numero 20 del Bologna, 5 primi nel corso di questo primo tempo all'Amex Stadium o Falmer Stadium di Brighton, 0-0 tra Brighton e Bologna. Colpo di testa di Elazzuzzi in avanti a cercare Dovbik, Vuskovic ancora di testa, c'è un giocatore del Brighton a terra, si prosegue, gli inglesi cercano comunque la traccia verticale per Giorginio che fa da sponda per Inchelwood che rimane a terra, fallo sia di Giorginio, fallo sia su Giorginio che su Inchelwood da parte del Bologna, calcio di punizione per il Brighton poco oltre la linea mediana, fischiato John Busby, il direttore di gara di questo match amichevole del Brighton contro il Bologna, sfera fatta circolare ora all'indietro per il portiere Verbruggen, portiere che ha anche giocato con l'Olanda gli ultimi mondiali in America, sfera fatta circolare sulla destra per il lancio in avanti di Gross, palla che non arriva da Inglewood, arriva la conclusione al volo da parte di De Kuyper, riesce a bloccare Skorupski in presa bassa centrale, la conclusione in girata volante da parte di De Kuyper dentro l'area dalla sinistra, la palla lanciata verticale da Pascal Gross, Inglewood non ha toccato il pallone ma di fatto è stata buona questo suo tentativo di giocata per De Kuyper che ha calciato poi con questa mezza girata, è riuscito Skorupski però a bloccare senza affanni, sbaglia il Bologna in uscita da dietro, allora il Brighton cerca l'imbucata dentro l'area di rigore, arriva Eggema a chiudere dalla sinistra, Ferguson, Miranda giocata con Cambiaghi 1-2 nello stretto, Ferguson col sinistro non riesce a ripescare Miranda, attenzione al tiro di Giorginio che finisce fuori di qualche palmo della mano rispetto al palo alla destra della porta, difesa da Skorupski, palla fuori, ripartirà Lukas con il rilancio dal fondo, però è partito forte il Brighton, 7 minuti nel corso del primo tempo qui in Inghilterra, 0-0 tra Brighton e Bologna, qua il numero 10 Giorginio Reuter che ha segnato un gol contro la Roma nell'amichevole di sabato scorso vinta dal Brighton 3-0 contro i giallorossi qui al Falmer Stadium e ha provato col mancino dai 25 metri, palla fuori di non molto, ora lancio lunghissimo dalla difesa verso Dovbik, palla che rimbalza, Vuskovic contro Dovbik, Dovbik arriva prima sul pallone, riesce a difenderlo bene l'ucraino a gestire questa sfera, poi sulla destra Rossolini d'esterno dentro il campo per Bernardeschi vicino al limite, cerca il pallone d'esterno all'indietro, non riesce però a far passare questo pallone che viene intercettato, attenzione al Brighton che riparte, transizione veloce, lancio sulla destra per Giorgini, uno contro uno con Eghem, limite dell'area di rigore. Jorginho viene raddoppiato anche con Miranda. Jorginho calcia Skorupski, allontana coi guantoni Elland di testa e la Zuzzi di testa, non un granché. Il Bologna deve allontanare questa sfera, non ci riesce. Poi Zortea col mancino spara chiaro in avanti verso Dobbic, che perde il duello aereo con Vuskovic. Altra palla di testa contrastata e contestata da la Zuzzi. Dobbic per Orsolini, che prende fallo. Bravo numero 7 del Bologna a guadagnare questo calcio di punizione e far riprendere un po' fiato il Bologna, perché si è creato un po' di impasse, un po' di affanno in quest'ultimo tentativo di attacco del Brighton, che è riuscito a sfondare dopo una palla persa in avanti da Bernardeschi. Ha trovato subito la verticale la squadra di Hürzeler, fortunatamente Eghem ha temporeggiato bene. Poi il tiro di Jorginho è arrivato centrale, i guantoni di Skorupski per la seconda volta in questi primi 8 minuti a dire di no a un tentativo della formazione di casa. Ora il Bologna guadagna una rimessa poco oltre la linea mediana, o meglio va a posizionarsi tra le due panchine. Juan Miranda pronto a battere questa rimessa con le mani, guarda il posizionamento dei suoi, c'è Ferguson che si muove da quella parte, anche Cambiaghi, rotazione tra i due di posizione con Ferguson più alto e Cambiaghi più basso. Bravo Cambiaghi a ricevere, poi giocare con Miranda che cerca la soluzione di Fino, poi Cambiaghi rimane a terra su una scivolata di Wiffer, la palla esce in rimessa laterale, sarà rimessa ancora per Miranda con le mani qualche metro indietro rispetto alla posizione precedente dove ha battuto con le mani il terzino sinistro spagnolo. Siamo entrati nel nono minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Brighton e Bologna, ma già tre squilli per la formazione di casa. Il Bologna con le mani gioca all'indietro, Miranda per Elland, siamo sull'altro versante, quello di destra, superata la linea mediana, Federico Bernardeschi alza la testa, converge con il mancino, difende il pallone, lo muove all'indietro verso Eghem che può risalire, palla al piede a diverso campo, se lo prende il norvegese che anche con il braccio destro fa ampi cenni di lasciare spazio per la sua salita ai compagni. Ferguson gli viene a dare una mano, riceve la Zuzzi, rischia di perdere il pallone sulla pressione di Jorginho, ma poi se la cava col mancino, avalla la salita da parte di Elland che col piattone destro allarga sul versante di destra per Orsolini. Ora Bologna con tutti gli effettivi nella metà campo avversaria ad eccezione di Skorupski, sventagliata panoramica buona di Orsolini a trovare sulla sinistra Cambiaghi che tocca all'indietro ai 30 metri per Ferguson, sull'asse mancino per Miranda che cade a terra, urlo di Miranda, il pallone che termina oltre la linea laterale, il fischio che non credo sia arrivato da parte del direttore di gara, anche se ora va a sincerarsi delle condizioni di Miranda che si tocca la scarpa sinistra. Ho sentito da qui, siamo molto vicini al campo, lo ripetiamo amici di 1 Bologna 1, questo urlo da parte del terzino spagnolo del Bologna, forse è stato fischiato calcio di punizione perché Ferguson è pronto con il pallone, anche se no, è rimessa con le mani, infatti non era arrivato il fischio da parte del direttore di gara Busby, e quindi rimessa con le mani che va ad occuparsene proprio Miranda. 10 nel corso del primo tempo, Miranda nei 25 metri offensivi con le mani, una rimessa un po' particolare, rischiosa all'indietro in diagonale per l'ultimo uomo Elland che sulla pressione di Jorginho alza un campanino in avanti, seguito il colpo di testa di Elazuzzi, riesce a mettere giù il pallone lo svedese Ayari che però sbaglia la verticalizzazione successiva per il trequartista Inchelwood che non arriva su questo pallone perché il Bologna fa buona guardia dietro. Skorupski sulla destra per Nadir Zortea, palla verticale rasoterra sul binario di destra per Orsolini che cerca la sua solita giocata a nascondere il pallone e poi girare attorno alla sfera, non riesce però a tenere il pallone in campo sulla banda di destra, esce oltre la linea laterale questo pallone e quindi riparte il Brighton con le mani, già battuta veloce la rimessa e giro palla che viene fatto sviluppare con il centrale di sinistra Boscagli che allarga sulla destra, Diego Gomez dentro l'area per Wiffer che arriva verso il fondo, buona chiusura da parte di Ferguson, palla sul fondo, rilancerà Skorupski, 11esimo, 0-0, mini spot.
21: Nettuno Bologna 1.
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. Argelato e su www.zensrl.it.
14: Skorupski ha giocato con Eghem da dietro e poi rilancia proprio il portiere polacco, spizzata di Dobbic, interessante la palla che prosegue alle sue spalle, Orsolini viene anticipato però dal terzino sinistro Kadioglu che poi scarica all'indirizzo del portiere del Brighton Verbruggen, palleggia la squadra inglese di Hürzeler nella propria tre quarti difensiva, all'indietro Kadioglu proprio per Verbruggen, portiere maglia gialla del Brighton, serve il suo difensore di destra ovvero Vuskovic. Il classe 2007 torna da Verbruggen sulla sinistra per Boscagli che allarga sulla linea mancina per Kadioglu che avanza, palla al piede, trova l'imbucata in avanti per Inchelwood, attenzione al numero 8 del Brighton che avanza sul lato corto di sinistra, bravo però è la Zuzzi qua a schermare, chiudere Elland da destra, Zortea, la giocata laterale è sbagliata da parte del numero 20 del Bologna che non trova forse nemmeno una deviazione, adesso voleva la rimessa, infatti il direttore di gara va a fischiare perché stava per battere con le mani il giocatore del Brighton e invece ha all'ultimo viene concessa la rimessa con le mani a Nadir Zortea. Neanche troppo sportivo il comportamento da parte di De Kuyper, che allontana il pallone e non fa battere questa rimessa a Nadir Zortea. È un test amichevole, siamo al 12° nel corso del primo tempo, 0-0 tra Brighton e Bologna qui al Falmer Stadium di Brighton. Ve la stiamo raccontando live dall'Inghilterra, questa amichevole estiva del Bologna di Ferragosto. Dobby che viene anticipato nella morsa tra due avversari e il Brighton riesce a ritornare all'indietro, chiamando in causa il portiere Verbruggen, che è molto fuori dai suoi 16 metri di competenza. Riesce a servire sull'asse sinistro il centrale francese Boscagli, che serve ancora Vuskovic. Palleggiano i due difensori centrali del Brighton e ora vediamo in fase di non possesso Bernardeschi piuttosto alto, quasi in posizione di tre quarti, con Ferguson che quasi invece lui vertice basso e Lazzusi sul centrodestra. Sembra una mediana 2 in fase di non possesso, con Berna un po' più alto, quasi da tre quarti. Vediamo come svilupperanno poi successivamente nei prossimi minuti in queste posizioni. Ora la palla è sulla linea mediana, controllata dai giocatori inglesi di Hürzeler, pressione alta di Cambiaghi, anche di Miranda che va forte sul terzino del Brighton. Viffer riesce comunque, la squadra inglese, a nascondere il pallone dall'arrivo del numero 33 del Bologna, Miranda, con Pascal Gross, giocatore di grande esperienza, il tedesco classe 91, tocca all'indietro e Brighton che cambia versante sviluppando sulla fascia sinistra, dove converge dentro il campo Kadioglu. Tocco successivamente all'indietro sulla linea mediana per Boscagli, che col mancino cerca il lancio verticale dentro l'area di rigore, palla lunga, Skorupski senza problema può bloccare questo pallone, e ancora dalla sinistra Torbjörn Eggem lateralmente, Miranda sterza, buona giocata in avanti per Ferguson che poi alza la testa, arriva un avversario su di lui in pressione, allora Lewis preferisce essere conservativo, gestire il pallone, palla orizzontale, applauso di Tedesco su questa scelta da parte del centrocampista Lewis Ferguson. Ora il Lazzusi scambia con Ferguson, che può ancora una volta alzare la testa, salire nei propri 30 metri difensivi, allarga sulla sinistra, Miranda, Cambiaghi attacca la profondità, internamente Cambiaghi dentro l'area di rigore davanti al portiere, Cambiaghi cerca lo scavetto, Verbruggen col corpo riesce a dire no a Cambiaghi, bella giocata sull'asse Miranda Cambiaghi che avevamo visto anche nell'amichevole col Cambur, bella traccia dello spagnolo Miranda a trovare la verticale col sinistro, attaccato la profondità internamente prendendo le spalle all'interno con il difensore centrale, che in questo caso Vuskovic non è riuscito a chiudere, e è arrivato a tu per tu con il portiere da dentro l'area di rigore sulla sinistra, ha cercato il tocco morbido col destro e quasi la spalla del portiere Verbruggen a dire no, recupera il pallone davanti alla propria area di rigore, di nuovo Lazzusi, il Bologna che può risalire il campo dalla destra con Zortea che viene chiuso, non guadagna neanche l'ultimo tocco, voleva un fallo che non c'è secondo il direttore di gara John Busby, e quindi rimessa dalla sinistra per il Brighton, quarto d'ora qui al Falmer Stadium, 0-0 tra Brighton e Bologna, ma prima occasione anche per il rossoblù e la più grande della partita sicuramente, contando anche quelle che hanno avuto gli inglesi. Qua Cambiaghi a tu per tu col portiere, non è riuscito a portare in vantaggio la squadra di Domenico Tedesco. Nel cerchio centrale palleggia il Brighton, ora Bologna è tutto difensivo e ripetiamo Bernardeschi in posizione di trequartista centrale in fase di non possesso con Ferguson e della Zuzzi mediani. Attenzione al Brighton che duetta al limite dell'area di rigore con Gross, allarga sulla sinistra, Inchelwood se la sposta sul destro, calcia Skorupski, si accartoccia bene sul pallone, fa sulla sfera, applausi da parte del Falmer Stadium, ma è un Bologna che comunque ci sta provando a reggere in questo match comunque non facile contro una squadra che fra 5 giorni giocherà un playoff di Conference League. Lancio verticale per Dobbik che scappa alle spalle della difesa, arrivano però Wiffer e Vuskovic a chiudere, per poco non si poteva quasi immolare verso l'area di rigore di Verbruggen. Si va molto verticale, molto più del solito rispetto a quello che siamo stati abituati negli ultimi anni, e la traccia verso una punta fisica, un riferimento così strutturato come Artem Dobbik deve essere una soluzione per il Bologna, e lo stanno ovviamente provando questo i giocatori rossoblu orchestrati da Tedesco, che sta continuando a dare indicazioni ai suoi. Ancora in fase difensiva però il Bologna, perché arriva il Brighton al limite dell'area di rigore. Attenzione ancora l'apertura sulla destra al vertice per il colpo, per il cross da parte del numero 13 Pascal Gross, la deviazione di Miranda, la palla sul fondo, è il primo calcio d'angolo della partita e lo annotiamo quando siamo giunti, amici di Nettuno Bologna 1, al 16° nel corso del primo tempo, 0-0 tra Brighton e Bologna, in diretta live dall'Inghilterra qui dal Falmer Stadium per raccontarvi questa sfida. Il Brighton che arriva pericolosamente, forse troppo facilmente, nei pressi dei nostri limiti dell'area di rigore. Qua il cross da parte di Pascal Gross è stato deviato da Miranda, calcio d'angolo, bandierina di destra del versante d'attacco inglese, con il mancino andrà a battere il numero 29, ovvero il belga De Kuyper, che con il suo piede preferito, ovvero il sinistro, andrà a tracciare una traiettoria effettata a rientrare verso l'area di rigore. C'è anche Gross lì da quelle parti, ma preferisce crossare il pallone, metterlo in mezzo De Coy, perché alza entrambe le mani come per richiamare uno schema dalla bandierina di destra. Rientrare col mancino molto forte sul secondo palo, colpo di testa di Wiffer, Skorupski sulla linea, Ferguson di testa, la palla che resta lì nell'area piccola pericolosamente, una deviazione, palla sul fondo, calcio d'angolo numero 2 per il Brighton. È qua a fanno dentro l'area di rigore del Bologna, sul secondo palo è arrivato il colpo di testa se non sbaglio di Wiffer ed è riuscito Skorupski a dire di no al tentativo del terzino destro del Brighton, che ha colpito di testa la posizione ravvicinata piuttosto centrale, ma reattivo il portiere polacco del Bologna, già chiamato al quarto intervento di giornata. 0-0 tra Brighton e Bologna, altro calcio d'angolo che batterà De Kuyper per bandiera di destra, traiettoria col mancino sempre effettata da parte del belga che crossa ancora sul secondo palo, non esce Skorupski di testa, Dovbik sul secondo palo ad allontanare, il pallone resta buono ancora per il Brighton, vediamo se arriva il controcross, è così infatti nel cuore dell'area, Skorupski presa alta, questa volta chiama il pallone e lo bracca il numero uno del Bologna, in presa alta riesce a fare solo la sfera, 18esimo a Brighton, 0-0, ora si ferma un attimo Skorupski, probabilmente gli è entrato qualcosa in un occhio e quindi aspetta prima di ripartire velocemente, si va a strofinare l'occhio con la manica della maglia, manica lunga oggi, giallo fluo per Lucas, palla rischiosissima di Hagen per la Zuzzi che con due uomini pressione avanti alla difesa riesce comunque a smistare per Ferguson che rischia di perderla, poi passa con un contrasto favorevole, arriva anche il fischio, fallo, calcio di punizione per il Bologna dalla propria tre quarti difensiva, qua un po' di impasse nell'uscire bene, in realtà il Bologna c'era riuscito nonostante la grande pressione, nonostante un rimpallo vinto con Lewis Ferguson, poi atterrato, calcio di punizione, già battuta all'indietro sulla destra, Elland per Zortea, lancio lungo, Orsolini, attenzione perché il Brighton è sbilanciato, Orso col mancino va a cambiare versante subito per Cambiaghi dall'altra parte, controllo del 28 che la mette giù in due tempi sul lato corto di sinistra, c'è Miranda in supporto, il Brighton che rientra, Miranda controlla il pallone, torna all'indietro ai 30 metri per Ferguson, sempre nello spazio di sinistra del settore d'attacco rosso-blu, ancora lo scozzese all'indietro della Zuzzi, buona giocata per Bernardeschi che viene incontro, sempre in posizione molto centrale, potremmo quasi dire che un 4-2-3-1 quello del Bologna con Berna tre quarti centrale, Ferguson e della Zuzzi due mediani, Egem col mancino distribuisce sulla destra i 30 metri offensivi per Zortea che può affondare, apertura per Orsolini che d'esterno cerca ancora Zortea, palla troppo lunga, oltre la linea di fondo 19esimo, 0-0, mini spot.
21: Nettuno Bologna 1.
1: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
14: Tentato l'imbucata Federico Bernardeschi per Dovbik che sarebbe entrato dentro l'area di rigore a tu per tu col portiere, all'ultimo è riuscito Boscagli a chiudere questa soluzione, poteva essere molto interessante, non è riuscito però a filtrare questo pallone per un Bernardeschi che gioca in una posizione ibrida tra mezzale e tre quarti, un 4-3-3 che diventa spesso con Berna più avanzato e Ferguson e della Zuzzi un po' più bassi, e ora il Bologna che si deve difendere però con tutti gli effettivi nella propria metà campo, dalla destra al Brighton che avanza con Wiffer, torna nella linea mediana per Vuskovic, pressione di Cambiaghi, molto alto lui in pressione anche centralmente quando è senza palla, apertura sulla sinistra per il numero 29, per numero 26 Ayari, il centrocampista svedese che ha segnato anche due gol ai mondiali con la Svezia, tocca all'indietro per Vuskovic, apertura sulla destra all'indirizzo di Wiffer, si ferma il numero 27, giocata dentro il campo per Ayari dalla destra, De Kuyper cerca il lancio e Ferguson di testa, quasi in posizione di difensore, Miranda col tacco, Eggem rimpallo, poi nei 30 metri difensivi che viene riconquistato momentaneamente dal Brighton, riesce a metterla giù grossa, attenzione ai 25 metri, il tedesco del Brighton avanza, allarga sulla destra per Jorginho, ecco il numero 10 del Brighton che con il mancino serve al limite dell'area, Inchelwood, poi Ferguson, bravissimo a schermare davanti alla difesa e guadagnare il fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Bologna, minuto numero 21 qui al Falmer Stadium di Brighton, cantano i 180 circa tifosi del Bologna arrivati qui oltre manica e supportano anche questo test amichevole non proprio dietro l'angolo la squadra rosso-blu di Tedesco che però non riesce a gestire questo pallone sulla linea mediana, colpo di testa di Dobby che non pesca per Cambiaghi, non trova il numero 28 Cambiaghi, allora il nuovo Brighton che sicuramente più il possesso di palla anche se l'occasione più grande della partita ce l'ha avuta probabilmente il Bologna con Cambiaghi a tu per tu con Verbruggen, lo scavetto del numero 28 ha trovato però il corpo del portiere olandese del Brighton, della squadra di Hürseler, a chiudere, squadra di Hürseler che ora palleggia con tutti gli effettivi proprio ad eccezione del portiere Verbruggen nella metà campo del Bologna, con i due centrali che scambiano ora sulla destra. Wipfer, il terzino destro, allarga per Gross, attenzione alla giocata di De Kuyper, limite dell'area, Inchelwood ancora Gross, la giocata però verso il limite viene intercettata da Zortea che cerca il lancio lungo col destro, Dobby che va a disturbare Boscagli, lo fa fallosamente mettendogli una mano addosso, sbilanciandolo, Boscagli cade, fallo, calcio di punizione in favore del Brighton, e quando il Bologna è un po' in affanno si rifugia facilmente nella gittata verticale all'indirizzo del numero 9 Artem Dovbik, che sicuramente può duellare con grande fisicità con i difensori avversari che ora palleggiano, quando siamo giunti ormai al 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Brighton, minuti di gioco che ci vanno a indicare che è la metà esatta nel corso di questa prima frazione, 0-0 tra Brighton e Bologna. Sulla destra Pascal Gross, tocca la sfera nuovamente all'indietro per Vuskovic che lancia sulla sinistra questo pallone per la discesa da parte di Kadioglu che stoppa il pallone al vertice dell'area di rigore, ecco il giocatore turco del Brighton che serve all'indietro il numero 21 che è Boscagli, il difensore centrale che si è spinto molto in avanti, ora veramente Bologna ha costretto tutto nei propri 30 metri difensivi a difendere su questa avanzata inglese, in avanti Vuskovic che pensa anche alla conclusione, poi tocca d'esterno il pallone per Wipfer, Bologna veramente tutto basso, tutto stretto, sbaglia il Brighton, l'apertura laterale per Diego Gomez, palla fuori, rimessa che batteranno il rosso-blu con Juan Miranda dal settore di sinistra, è pronto il numero 33 del Bologna a battere, anche se si prende un po' di tempo Juan Miranda prima di battere

Poi Orsolini cade, fallo. Calcio di punizione guadagnato da Riccardo Orsolini e fa salire un po' la squadra, ce n'è bisogno. Il Bologna che non tiene tanto il pallone nella gestione anche orizzontale del possesso della palla, cerca spesso le gittate verticali, a volte è costretta a farlo sulla pressione del Brighton, altre volte è una scelta anche voluta proprio per andare a cercare subito di attaccare la profondità. Cambiaghi resta molto molto alto insieme a Dovbik e ora anche Orsolini che prende la posizione alta. Skorupski ad Ampiceni chiama la sua difesa in avanti, fischia il direttore di gara come a richiamare con rapidità questa battuta, esecuzione della punizione da Skorupski al limite della sua area di rigore, lancio verticale a cercare Orso che stoppa bene col petto alle spalle di Kadioglu, si ferma al numero 7 ed esterno, tocca sulla linea mediana per Bernardeschi e Lazzuzzi pressato da Jorginho Rüter riesce comunque a toccare questo pallone, Lazzuzzi in anticipo per Ferguson, salita palla al piede del centrocampista scozzese che muove nuovamente la sfera all'indietro per Elland che col destro cerca una palla a mezza altezza sulla destra per Zortella, mette giù col petto, poi allarga sulla destra per Riccardo Orsolini che attacca il lato corto di destra, poi si ferma al numero 7, tocca per Elazzuzzi, viene a riprendere questo pallone Ferguson al limite dell'area, Dobby che esce fuori, controlla la sfera, la perde però sul passaggio all'indietro, attenzione alla ripartenza del Brighton in campo aperto, Jorginho è un po' chiuso, prova a rientrare il Bologna, ci riesce regolarmente a soffiare questo pallone da Jorginho Rüter con un tocco di Ferguson che sembra essere particolarmente in palla, il centrocampista scozzese è stato molto bravo qua con la punta a toccare il pallone in avanti dove Jorginho non poteva arrivare mentre stava cercando di gestire questa sfera al numero 10 del Brighton, è stato bravo Ferguson a sfilargliela, ora Skorupski fuori dalla sua area di rigore ci esce, palla al piede, tocca lateralmente per Elland, lancio verticale con il destro verso Dovbik, trattenuta la sua maglia da Vuskovic, un duello molto fisico, Vuskovic riesce all'ultimo a sgusciare alle spalle del numero 9 ucraino del Bologna, Artem Dovbik che perde questo duello con il numero 44 Vuskovic, ora la gestione di palla che ancora una volta affidata ai difensori centrali del Brighton, si abbassa Pascal Gross, il mediano tedesco della squadra di Urzeler a muovere nuovamente la sfera all'indietro, quando siamo giunti, gentili amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, al 26esimo che sta per diventare 27esimo qui a Brighton, 0-0 tra Brighton e Bologna in questo primo tempo di questa amichevole ultima stagionale prima dell'inizio del campionato che sarà tra 9 giorni contro la Lazio, giro palla dietro il Brighton, prova ad alzarsi la pressione rosso-blu sulla linea mediana, la palla verticale viene controllata da Elland, giocata verso Orsolini che la tiene in campo col sinistro, all'indietro per Zortea, bravo a superare la pressione di Jorginho, attenzione che Elland deve superare ancora una volta il numero 10 del Brighton, ci riesce con un retropassaggio all'indietro verso Lukasz Skorupski che può allargare sulla sinistra all'indirizzo di Miranda che controlla così così il pallone, lo perde il Bologna, lo riconquista il Brighton nella tre quarti offensiva, attenzione ad Ayari, bravo Cambiaghi da dietro, bravo a recuperare questo pallone con grande reattività e caparbietà nell'andare con la punta a soffiare la sfera al centrocampista del Brighton, tra le linee Ferguson e della Zuzzi duettano, poi Cambiaghi non riesce a gestire questo pallone, attenzione al Brighton al limite dell'area con Gross che calcia col destro, una deviazione, Skorupski coi piedi, Miranda con la punta al limite dell'area, il pallone che resta lì, Cambiaghi bravo a chiudere, vince un contrasto, cade a terra, non c'è fallo, palla che rimane in possesso dei giocatori del Brighton che allargano sulla destra, Pascal Gross ed esterno per Diego Gomez sempre dal lato corto, arriva forte Ferguson che riesce a chiudere quella traccia, Pascal Gross allora internamente da Ayari, Vuskovic, Bologna tutta difesa della propria area di rigore in questo frangente, Brighton che attacca sul lato corto di destra, Pascal Gross, Diego Gomez resta a terra, non c'è fallo, Ferguson recupera, non arriva Dovbik, recupero di Boscagli che entra dentro l'area di rigore, vuole il servizio per la conclusione di Inselwood, murata da Elland, la seconda palla di Orsolini che prova a uscire dal traffico convergendo, doppio passo anche col mancino, sfera sulla linea dell'area di rigore del Bologna, Miranda e Lazzuzzi pressato come dei forsennati vanno ad aggredire quelli del Brighton, il giro palla del Bologna che però riesce a sviluppare sulla sinistra con Lazzuzzi, tocco per Cambiaghi che tocca all'indietro nei 30 difensivi verso Miranda che può avanzare palla al piede, alza l'intensità del forcing, della pressione alta il team della squadra di Urzeler quando provano subito a riconquistare il pallone non appena l'hanno perso in avanti, ora vanno invece un po' a posizionarsi all'indietro col Bologna che può avere una fase un po' più tranquilla, si fa per dire, di possesso palla con Ferguson che d'esterno serve Eggem, comunque alta la pressione dei giocatori offensivi del Brighton, Ferguson buona traccia verticale, cambia di esterno, tocca di prima per Miranda che cerca il diagonalmente in avanti Dovbik, al limite dell'area viene chiuso questo pallone da Boscagli, un po' debole questo servizio da parte di Miranda, Dovbik era alle spalle della difesa del Brighton, è riuscita la squadra inglese a chiudere, si butta subito in avanti la formazione di Urzeler con Kadioglu, indicazioni da parte di Tedesco che vediamo qui veramente a due passi non felicissimo, ovviamente in partita l'allenatore del Bologna, avanza sulla destra Wiffer che muove per Gross che si accentra, ancora Wiffer, scambio va verso il fondo, il cross, la deviazione di Miranda, calcio d'angolo numero 3
per il Brighton, minuti di gioco 20.

0: 29 qui al Falmer Stadium di Brighton, 0-0 tra Brighton e Bologna. È chiaramente un Brighton che avanza più spedito e cerca di fare la partita, lo sta facendo praticamente dall'inizio della gara. Un'occasione però importantissima l'ha avuta il Bologna, lo ricordiamo, con Cambiaghi all'altezza circa del quarto d'ora davanti al portiere, tu per tu con Verbruggen, ha cercato lo scavetto, le ha detto di no il portiere olandese del Brighton. Calcio d'angolo dalla destra in favore della squadra inglese, davanti a questa porta che difende il Bologna ci sono, dietro alla porta ci sono i 180 tifosi rossoblù arrivati qui a Brighton. Calcio d'angolo dalla destra per il Brighton, questa volta andrà un destro, Pascal Gross, traiettoria quindi ad uscire, che parte forte ancora sul secondo palo, un colpo di testa dentro l'area di rigore, fischio da parte dell'arbitro, calcio di punizione per il rossoblù, mini spot per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile. Dove osano le aquile.
0: È ormai la mezz'ora a Brighton e inizia il riscaldamento per tre giocatori rosso-blu, ovvero Moro, De Silvestri e Amondarain. Questi i primi tre giocatori che si scaldano, ovviamente un riscaldamento per andare a programmare le sostituzioni che saranno tantissime nel corso della ripresa. Il Bologna che costruisce da dietro con tre uomini del Brighton in pressione dentro l'area di rigore rosso-blu e l'Azzurri comunque sangue freddo. Sulla destra per Elland, lancio verticale a cercare Orsolini, di testa Kadioglu va a chiudere concedendo la rimessa laterale al Bologna sull'asse di destra del versante rosso-blu, con le mani all'indietro Zortea per Elland che esce con buona personalità, palla al piede, poi si rifugia orizzontalmente sul centro-sinistra per Eggem, apertura sulla sinistra da Juan Miranda, cerca la giocata interna per Cambiaghi, intercettata, recupero del Brighton alto con Inchelwood, bravo Cambiaghi ancora una volta a recuperare questo pallone, Miranda dalla sinistra non trova la traccia per ritornare dal suo compagno Cambiaghi, allora dentro il campo Ferguson, Elland davanti alla difesa e la Zuzi protegge il pallone, avanza bene, palla al piede, il marocchino si fa 20 metri palla al piede, poi traccia verticale troppo lunga per Cambiaghi, ma grandissimi applausi veementi da parte di Tedesco per questa giocata di Lazzusi che aveva due o tre giocatori addosso davanti alla sua area di rigore e si è fatto 20 metri in conduzione di personalità, palla al piede lasciandoseli alle spalle, poi la palla verticalizzata su Cambiaghi era giusta nell'idea, nelle intenzioni, non precisissima nella forza, nella potenza, un po' troppo forte questo passaggio e quindi palla che è andata direttamente tra i piedi del portiere Verbruggen, il portiere del Brighton che ha già agevolato i suoi difensori, Vuskovic ora cerca il lancio in avanti sulla tre quarti offensiva inglese dalla sinistra, Kadioglu giocata interna per De Kuyper che viene messo giù, fallo, calcio di punizione in favore del Brighton, dal lato corto è riuscito a sterzare con il pallone De Kuyper lasciando sul posto Orsolini che lo ha letteralmente steccato colpendolo ai parastinchi, praticamente colpendolo alla gamba, è caduto, affossato De Kuyper, fallo netto, calcio di punizione in favore del Brighton. Siamo dal lato corto di sinistra, dall'ingresso più ravvicinato laterale dell'area di rigore, a due passi proprio da quella parte dell'ingresso nei 16 metri rosso-blu, andrà a battere un calcio di punizione il Brighton e attenzione perché quelle sono calci di punizione ovviamente molto pericolosi, da dove possono nascere traiettorie effettate, traiettorie che possono essere dei tiri cross velenosissimi. Sul pallone c'è il numero 29, proprio quello che si è guadagnato il fallo, De Kuyper, c'è anche il terzino Wiffer che però si va a riposizionare in area di rigore, forse gli ha chiesto dove voleva questo pallone, credo che ci sia anche Pascal Gross sulla sfera, l'altro giocatore pronto con il destro, col destro Gross o col sinistro De Kuyper, vedremo che andrà a battere un solo giocatore, Orsolini in barriera, area ovviamente affollatissima, lato corto di sinistra, calcio di punizione pericoloso per il Brighton, 33esimo, 0-0 tra Brighton e Bologna qui dall'Inghilterra, ve la stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1, parte Gross col destro sul primo palo, bene ad allontanare Miranda, poi non riesce a cambiare a gestire questo pallone che comunque però viene allontanato all'altezza della linea mediana, Brighton ancora in avanti, Verbruggen sulla sinistra, De Kuyper, tocco laterale per Gross che ha il pallone sul sinistro, si ferma, sterza, vuole il destro, bravo Orsolini qua a recuperare questa sfera senza commettere fallo, dalla linea di fondo della sua zona difensiva se ne va via con una suolata ancora sterzata da parte di Orso che fa 2-3 dribbling, poi rilancia col destro, bella giocata interna in avanti per Ferguson che protegge il pallone dall'arrivo di Diego Gomez e perde la sfera il centrocampista scozzese del Bologna con grande veemenza. È arrivato arrivato in pressione, in aggressione Diego Gomez, ha guadagnato la rimessa, ha riconquistato quindi il possesso del pallone che viene di nuovo gestito dal Brighton con Ayari che perde il pallone, lo recupera bene il Bologna ma non riesce a gestirlo Dobbik che perde la sfera, si poteva involare in un uno contro uno a tutto campo con Vuskovic, è arrivata un'ultima scivolata decisiva di Ayari, ora colpo di testa di Eggem dentro l'area di rigore ad allontanare la sfera, ancora Brighton a gestire nella tre quarti offensiva, ancora Bologna a difendere in tutti i suoi 30 metri difensivi con tutti i giocatori dell'11 di Tedesco, attenzione a Jorginho Rüter che prova ad andare via sulla destra, bravo Cambiaghi, ancora una volta il ripiegamento difensivo a dare una mano a Miranda, servito ora al numero 33 del Bologna che va a lancio col sinistro, ora Dobbik deve gestire questo pallone, arriva prima Boscagli di testa, Vuskovic gli dà una mano, Dobbik in pressione sgomita ma non riesce a recuperare questo pallone, c'è da fare per Artem Dobbik con Boscagli e Vuskovic che lo stanno schermando molto in questo primo tempo ed è riuscito poche volte a vincere i duelli, va detto in questa prima frazione qualche spizzata iniziale era riuscita a darla, ora sta perdendo diverse volte il pallone, ora palla verticale cercata dal Brighton dentro l'area, bravissimo Haaland a chiudere sul centro sinistra, a leggere l'imbucata, ad anticipare Jorginho Rüter, ancora Brighton però in possesso di palla con il Bologna che non riesce a mantenere con lunghi periodi il possesso della sfera, grossa sventagliata sulla sinistra, attenzione del cui per lato corto mancino attacca il Brighton, ancora in avanti palla all'indietro per Ayari che serve all'indietro, ancora il numero 21 Boscagli sulla sinistra, pensa al cross, lo effettua il numero 29 De Kuyper per palla giocata per Kadioglu, Skorupski in due tempi sul primo palo riesce a chiudere in questa circostanza e qua si sono invertiti il terzino sinistro e alla sinistra, Kadioglu De Kuyper, è stato De Kuyper a mettere la palla scodellata morbida dentro l'area di rigore sulla sinistra, ha cercato la scivolata per servire il pallone dentro l'area piccola, Kadioglu è arrivato Skorupski in due tempi a chiudere, ora Dobbik bene a gestire questo pallone sul lancio lungo, Dobbik difende la sfera, guadagna fallo, bravo qua il numero 9 del Bologna a lavorare di corpo col fisico questa sfera, guadagnare la punizione già battuta dal Bologna, all'indietro fatta circolare la sfera tra i piedi di Eggem, 37 sul cronometro in questi istanti a Brighton, amici di 21 Bologna 1, primo tempo che volge verso il termine 0-0 tra Brighton e Bologna, avanzata palla al piede di Haaland che scollina la linea mediana del campo, torna nel cerchio dai Lazzuzzi, due tocchi per il numero 17 che poi stoppa il pallone sotto la suola dopo averlo scambiato con Ferguson, ancora a muro Ferguson con il Lazzuzzi, apertura sul centrodestra per Eivind Haaland che studia il piazzamento dei suoi sull'asse di destra, non trova la traccia giusta e allora si torna all'indietro per Skorupski fuori dalla sua area di rigore, pallone per Eggem, pressione di Diego Gomez e Lazzuzzi con la suola, giocata rischiosa ma super bella ed efficace da parte del numero 17 che sta dando risposte ancora una volta positive pure in questo test amichevole, Ferguson ora al piccolo trotto, palla al piede in avanti e Lazzuzzi scambia Bernardeschi di prima, eccolo il 10 che entra dentro questa trama elaborata, ora sì del Bologna, sbaglia però il lancio qua e Lazzuzzi che dopo un paio di ottime giocate qua non riesce ad aprire col lancio sull'altra versante a cercare Cambiaghi, allora il Brighton che può risalire, guadagna subito la tre quarti offensiva la squadra di Urzeler con Ayari che col destro cerca il lancio sulla sinistra dove stoppa il pallone De Kuyper, lo mette giù il belga, cerca Kadioglu lato corto di sinistra nei pressi della linea di fondo, stop e torna all'indietro da De Kuyper, 30 metri offensivi, ancora Bologna tutto rintanato all'indietro, ancora Brighton che palleggia con tutti i giocatori ad eccezione del portiere Verbruggen nella metà campo offensiva, pressione alta ora di Cambiaghi sulla linea mediana e Wiffer, il terzino del Brighton, non vuole rischi in questa circostanza e scarica all'indietro per Verbruggen sulla sinistra, Boscagli, apertura laterale per De Kuyper perché pensa al cross, arriva però, rinviene Orsolini su di lui e allora tocca lì dietro il belga per un'altra azione giocata da Ayari che sviluppa sul centrodestra l'indirizzo di Vuskovic, Wiffer, ancora il numero 27 a toccare il pallone all'indietro, sta parlando con un componente della panchina, credo con un Piccoli perché forse si andrà a scaldare, si è alzato Roberto Piccoli che è qui veramente a due passi da noi, vediamo se si scalderà subito il nuovo attaccante del Bologna perché Tedesco si è girato verso la panchina e credo gli abbia detto qualcosa, vediamo se effettivamente si metterà gli scarpini e andrà a scaldarsi, Vuskovic lancio col destro a cambiare versante di testa Zortea, molto bravo a toccare indietro verso Skorupski, forse non contentissimo Tedesco di quello che sta vedendo fin qui, è chiaramente molto teso, si stanno scaldando Pobega, Libra anche e Odegaard in questo momento un po' di rotazione nel riscaldamento, Piccoli resta in panchina, vediamo se si andrà a riscaldare tra poco, bravo Dobbik ora a gestire questo pallone, lo perde però male Berna, attenzione al Brighton al limite dell'area di rigore con il tentativo di suggerimento per il numero 21 Boscagli, il difensore centrale arriva in avanti, palla morbida per la conclusione, parata da Skorupski, colpo di testa di Miranda e poi bravo Ferguson ad allontanare allontanare Cambiaghi, poi cerca Dobbik, la palla che viene lasciata lì a metà e perde ancora una volta la sfera al Bologna. Attenzione a Jorginho Rutera, limite dell'area col Mancini, imbucata dentro, palla troppo lunga oltre la linea di fondo, un po' in sofferenza il Bologna in questo frangente ancora una volta. 39esimo, si resta però sullo 0-0. Mini spot
1: Nettuno Bologna 1.
2: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Sono pronti a scaldarsi Jonathan Rowe, Emil Holm e Roberto Piccoli, altri tre giocatori a scaldarsi nella parte laterale del campo, mentre il Bologna nella costruzione da dietro di questo rilancio dal fondo gioca la palla corta in questo giocata da dietro. Skorupski, serve Eggem che guadagna fallo, calcio di punizione in favore dei rossoblu. 39-27 sul nostro personale cronometro qui dalla tribuna stampa, a due passi dalla panchina di Domenico Tedesco, dalla panchina del Bologna, qui dall'Inghilterra dove vi raccontiamo questo Brighton Bologna per il momento ancora sullo 0-0. Tante le occasioni per il Brighton, poc'anzi anche una conclusione molto molto pericolosa dentro l'area di rigore da parte di Inchelwood, parata da Skorupski e poi salvataggio fondamentale di Ferguson. Lancio lungo di Skorupski a cercare Dobbik che spizza di testa ma non ci arriva Orsolini. Ferguson di testa nuovamente nella tre quarti offensiva, ancora Kadioglu per il Brighton. Elland di testa tocca all'indietro per Zortea che ha vita facile nei suoi 20 metri difensivi, ora gioca in posizione di difensore centrale quasi in questa impostazione, allarga sul centro sinistra per Eggem che tocca nuovamente all'indietro per Elland, si è aperto Zortea, si abbassa Orsolini, Elland può andare in conduzione di palla in avanti, si prende 20 metri, poi tocca sull'auto di destra per Orsolini, più alto Zortea, scambio di posizione tra il terzino destro e l'ala destra del Bologna, pallone che però viene fatto retrocedere dalle parti di Lukasz Skorupski che trasmette successivamente da Eggem, tocco per Elazzusi che si incastona tra i due centrali a dare il là alla manovra. Ferguson, nuovo tocco all'indietro per Elland su Skorupski, retropassaggio pressato da Jorginho Rutter, allora lancio lungo di Skorupski per Dobbik che fa rimbalzare questo pallone, duello con Vuskovic, Dobbik limite dell'area di rigore, due avversari su di lui, cade a terra, forse c'è fallo, no secondo il direttore di gara, ma c'è la rimessa in favore del Bologna, rimane a terra dolorante, si tocca il ginocchio destro Artem Dobbik che ha subito un contrasto da parte di Vuskovic e il raddoppio di Boscagli che poi ha messo il pallone fuori, rimessa laterale, Dobbik si rialza, sembra stare bene, comunque è pronto a riprendere il gioco il numero 9 del Bologna, rimessa dalla destra in attacco per il Bologna, qua bravo Artem Dobbik a proteggere la sfera, a duellare con Vuskovic, difensore centrale giovane, classe 2007 croato ma di grande prospettiva, pagato 54 milioni di euro, lo dicevamo nel prepartita, dal Brighton, rimessa laterale verso Dobbik proprio che dal fondo viene anticipato di testa, altra rimessa però in attacco conquistata dal Bologna. 42esimo sul cronometro al Falmer Stadium di Brighton, 0-0 tra Brighton e Bologna, rimessa dalla destra che Zortea batte corto per Bernardeschi che scarica per Zortea dal lato corto, cerca il numero 20 che non sfonda ma guadagna un'altra rimessa con le mani, sempre nei pressi del lato corto di destra d'attacco della formazione rossoblu di Domenico Tedesco. Tedesco che si è seduto in questi minuti finali, ne mancano tre circa al termine del primo tempo, vedremo se ci sarà recupero. Con le mani dalla destra Zortea a cercare Orsolini che viene chiuso, altra rimessa, la quarta consecutiva guadagnata dal Bologna che resta lì in quella zolla, in quel settore di campo, e la Zuzzi ora a scambiare con Zortea che vuole il dribbling, buona giocata da parte del numero 20 che arriva al vertice, cerca un elastico, tre avversari su di lui e arriva la chiusura da parte del Brighton, recupero però di Zortea che riesce a scippare il pallone da De Coy per poi il retropassaggio così così, solo per un istante Jorginho anticipa e recupera il pallone, ancora Zortea a fare sua la sfera, Ferguson imbastisce un'altra azione toccando per Eggem, ora Bologna a giocare con tutti gli effettivi ad eccezione di Skorupski nella metà campo del Brighton sull'asse Mancino con Cambiaghi che tocca all'indietro per Miranda, linea mediana all'indietro per Eggem, 40 metri ora difensivi per il Bologna che scambia con i due centrali norvegesi, Elland palla in verticale su Dobbik che gestisce bene, tocca per Ferguson che apre sulla sinistra per Miranda, internamente da Cambiaghi che viene incontro, palla di ritorno per Miranda sulla sedia di sinistra, palla crossata dentro l'area, Orsolini la controlla col petto, non riesce a coordinarsi per una rovesciata alla Orsolini e il Brighton spazza il pallone col destro, buono scambio ancora tra Miranda e Cambiaghi che si trovano a meraviglia, però va detto da quella parte, recupero di Eggem dentro il campo, anticipo su Jorginho, Ferguson attenzione a questa palla che sta per perdere il numero 19, bravo però con la punta poi a farla sbattere sullo scarpino di De Kuyper. Kier, sbaglia però Cambiaghi successivamente dopo il passaggio di Elazzouzi. Linea mediana, Brighton recupera la sfera, Cambiaghi va forte su Jorginho, spende il fallo, bravo però a fermare questa azione che però il Brighton vuole far ripartire immediatamente. Jorginho sulla destra, attenzione, Diego Gomez lato corto di destra, arriva vicino al vertice dell'area di rigore, palla centrale al limite verso Pascal Gross che tocca dentro l'area per Diego Gomez, attenzione al Brighton che avanza, chiusura di Ferguson, ottimo lo scozzese a chiudere, guadagna fallo, fischio del direttore di gara, punizione per il Bologna davanti alla propria area di rigore, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Sei un tifoso del Bologna? Vuoi seguire tutte le partite in diretta? 803, il negozio top di telefonia e connessioni in fibra, per attivare subito la promozione Team Vision DAZN. 803, a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. 803, 803.
0: Un minuto, quello che ci divide dal termine del primo tempo, salvo eventuale recupero, lancio lungo di Elland, spizzata di Orsolini, Dobby che la fa proseguire, Cambiaghi è in ritardo rispetto a Vuskovic, non è riuscito a deviare bene questa palla Arten Dobby che su questa giocata tutta verticale con colpi e tocchi aerei da parte dei giocatori del Bologna, sul lancio di Elland, Orsolini, Dobby, poi non è riuscito ad arrivarci Cambiaghi, riparte il Brighton che risale il campo dalla sinistra, attenzione al cross forte sul secondo palo a cercare Diego Gomez che la tiene dentro l'area dalla linea di fondo, Diego Gomez francobollato da Miranda, si gira al paraguayano, lo scarico per Wiffer, buona chiusura ancora di Nicolò Cambiaghi a gestire questo pallone, attenzione a Diego Gomez che cerca il cross dentro l'area di rigore, bravo Ferguson ancora una volta a chiudere, rilancio di Miranda col destro, Dobbic perde il duello con Vuskovic che ha 18 anni quest'anno però sembra veramente che sia un giocatore con grandissima esperienza, va fortissimo a fare a sportellate e questa volta ha ribaltato uno come Dobbic che sicuramente ha fisico comunque non se la cava per nulla male, arriva al duplice fischio da parte del direttore di gara, termina così il primo tempo al Falmer Stadium di Brighton, 0-0 tra Brighton e Bologna dopo questa prima frazione, ancora risultato in parità e reti bianche per questo ultimo amichevole estiva del Bologna, 0-0, ora a linea la regia di Nettuno Bologna 1, ma restate con noi perché c'è tutto l'intervallo in cui commenteremo questa prima frazione e poi andremo ad avvicinarci anche alla ripresa di questo Brighton Bologna, tra poco.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Intervallo al Falmer Stadium di Brighton, intervallo di questo Brighton Bologna 0-0, il risultato dopo questi primi 45 minuti senza recupero, le squadre sono andate negli spogliatoi, sicuramente un primo tempo complicato per il Bologna che ha dovuto badare soprattutto a difendere con tanto possesso palla da parte della squadra inglese che ha tenuto molto nei 30 metri difensivi il Bologna, spesso schiacciata la squadra di Tedesco, diversi i tiri in porta da parte della squadra di Hürzeler che ha concluso anche con diversa pericolosità alle volte verso la porta di Skorupski che ha effettuato diverse parate magari nessuna troppo difficile, però ne ha fatti diversi di interventi il portiere polacco, almeno in 5 o 6 occasioni impegnato da colpi di testa o conclusioni da limite dell'area da parte degli attaccanti del Brighton. Il Bologna però un'occasione importante l'ha avuta con Nicolò Cambiaghi al quarto d'ora del primo tempo, quando una giocata ottima da parte di Miranda lo ha trovato dentro l'area di rigore. Funziona benissimo l'asse Miranda-Cambiaghi dentro l'area, tu per tu con Verbruggen sul centro sinistra dell'area, ha cercato un mezzo scavetto Nicolò Cambiaghi, ma si è andato ad infrangere il pallone sulla spalla del portiere Verbruggen e si è rimasti così sullo 0-0. Nicolò Cambiaghi ha avuto quella grande chance, soprattutto poi Brighton con tante occasioni, Skorupski e la difesa rossoblu però sono riusciti a dire no alle tante chance della squadra di Brighton. Vediamo al secondo tempo che cambi andrà ad effettuare e con quale ordine Domenico Tedesco, vedremo quanti minuti verranno fatti fare a Roberto Piccoli, è chiaramente un centrocampo che verrà tutto rivoluzionato, ma tutta la squadra verrà rivoluzionata. Sicuramente Bernardeschi, con poco possesso palla, non è riuscito molto a mettersi in luce e a gestire palla, poche le situazioni in cui il 10 del Bologna è riuscito a far valere il suo tasso qualitativo. Dovbyk ha fatto sportellate per tutta la partita con Boscaglie e Vuskovic, difficili i duelli per Dovbyk, che però nel finale qualcuno lo ha vinto ed è riuscito a gestire qualche sfera in avanti con più qualità e anche maggior fisicità. Andiamo di nuovo in pubblicità, brevissima pausa per noi qui su Nettuno Bologna 1, poi rientriamo con l'intervallo di questo Brighton Bologna ancora sullo 0-0.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. E trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
17: E un gelatino o uno stuzzichino?
16: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
18: Ehi, Non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta dall'Amex Stadium di Brighton, 0-0 tra Brighton e Bologna in questo intervallo di primo tempo, reti bianche tra la formazione rosso-blu e i Seagulls, la squadra inglese di Fabian Hürzeler. Tra poco la radiocronaca del secondo tempo di Brighton-Bologna, ma prima ci andiamo a collegare col nostro Jonas Casoni, che quest'oggi racconterà l'importante gara 2 della Fortitudo Baseball Bologna, impegnata contro San Marino, e andiamo a sentire le ultime dal nostro Jonas.
22: Sì, grazie Leo. Salto geografico da Brighton a San Marino e salto anche di sport, perché saltiamo un attimo dall'amichevole precampionato del Bologna alla gara 2 di semifinale scudetto della Fortitudo, che è chiamata assolutamente a ribaltare quello che è stato il risultato di gara 1. Quindi Fortitudo sotto nella serie dopo la sfortunata partita di ieri sera. Stasera si gioca ancora a casa dei campioni d'Italia. Fortitudo, come detto, assolutamente obbligata a vincere e riaddrizzare e equilibrare la serie per poi giocarsi tutto al Gianni Falchi da martedì sera. E niente, ore 20 play ball, mi raccomando, qualche minuto prima delle 20, subito dopo o quasi la partita amichevole da Brighton con Leo Bosello, collegamento dal Ciarulla di Serravalle per gara 2.
0: Grazie, grazie al nostro Jonas Casoni, che racconterà, come detto, questa gara 2 della Fortitudo Baseball Bologna contro San Marino. Tra poco invece vi racconteremo il secondo tempo di questa sfida amichevole del Bologna, l'ultima stagionale per quello che riguarda le amichevoli, ovviamente, per quello che riguarda i test match che proveranno a dare altre indicazioni in questo secondo tempo a Domenico Tedesco per quello che sarà il primo vero match ufficiale, che si giocherà invece nella giornata di lunedì 24 agosto al Dallara alle, ricordiamo, 18:30, e in quel caso la partita sarà contro la Lazio. Saranno tre punti pesanti in palio subito. Adesso un secondo tempo in cui il Bologna cercherà nuove risposte. Entra qualche giocatore rosso-blu a riscaldarsi, vedo Moro già in campo con il pallone. Andiamo con l'ultima fascia pubblicitaria e poi il racconto di tutto il secondo tempo con la radiocronaca integrale qui su Nettuno Bologna 1 di Brighton Bologna.
23: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
24: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
1: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
2: Quello famoso per gli abiti da sposa.
1: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
3: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Porto. One Express, One Quality. One Express,
3: One Quality. One. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o un ottozichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Se Lopez va interno.
10: Eh sì,
9: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
10: È buono, l'altro bunt.
9: E c'è l'auto in prima, ma
10: sai che invece non c'è.
9: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto.
10: Sì.
9: E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
8: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: In diretta dall'Amex Stadium di Brighton, è iniziato il secondo tempo da esattamente un minuto con il risultato ancora sullo 0-0. Bologna in maglia bianca attacca da sinistra verso destra. Nel corso di questa ripresa c'è stato un cambio al centro dell'attacco per il rossoblù. Al centro dell'attacco c'è Roberto Piccoli, subito in campo dall'inizio della ripresa, il nuovo attaccante della squadra di Tedesco, con Dobbik in panchina, gioca Piccoli. Piccoli là davanti in attacco, resta Orsolini alla destra, Cambiaghi alla sinistra, Bernardeschi mezzala offensiva, anche Ferguson come mediano, e la Zuzzi davanti alla difesa, Zortea, Elland, Eggem e Miranda davanti a Lukasz Skorupski. Questa è la formazione del Bologna in questo secondo tempo, che è iniziato da poco più di un minuto. Costruzione sulla sinistra con lancio verticale del Brighton, che va a cercare Bosca, che va a cercare Kadioglu, la chiusura di testa da parte di Elland che mette il pallone in rimessa laterale, sarà rimessa con le mani in favore della squadra inglese, che sembra aver ripreso da dove aveva lasciato nel corso del primo tempo. Ora però recupero alto da parte di Bernardeschi, che col mancino allarga sulla sinistra per Miranda, che può crossare il pallone dentro, c'è Cambiaghi col destro, Verbrugge, la palla resta lì e il Brighton arriva prima di Piccoli con Boscagli che riesce a chiudere. Cambiaghi ha avuto una grandissima chance col destro dentro l'area di rigore sulla palla morbida crossata dalla sinistra, e la palla che è stata colpita col destro a Cambiaghi forse fin troppo debolmente, ha cercato la precisione, non è riuscito ad angolare troppo il tiro. Verbrugge ancora una volta a dirgli di no, alla seconda grande occasione della partita per Nicolò Cambiaghi, e per la seconda volta il portiere del Brighton a sbarrargli la strada. Ora Brighton che cerca di reagire, ma altra grandissima occasione avuta da Nicolò Cambiaghi, risultato ancora di 0-0, ve la stiamo raccontando qui dall'Inghilterra questa ultima amichevole estiva del Bologna. Attenzione al Brighton che attacca linea di fondo, potrebbe crossare verso l'area, il pallone raso terra dentro l'area piccola, il tiro col palo, il palo colpito da Kadioglu, grande occasione per il Brighton che reagisce immediatamente, ancora limite dell'area, Iari allarga sulla sinistra per De Coy perché crossa col mancino nell'area piccola, la scivolata a chiudere tutto benissimo da parte di Elazzuzzi, provvidenziale, poi Bologna guadagna il fallo, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, guadagnato questo calcio di punizione da credo Cambiaghi, ancora una volta molto bravo il numero 28 in questa circostanza a guadagnare il calcio di punizione, il cross dentro l'area piccola, bravissimo Elazzuzzi a chiudere tutto su Jorginho Rutter dentro l'area piccola, è stato fondamentale l'intervento di Elazzuzzi, molto bravo poi anche il numero 28 Nicolò Cambiaghi a guadagnare il fallo davanti alla propria linea difensiva. Ora palla in avanti, Orsolini che viene chiuso, Gross, attenzione alla giocata del Brighton sulla sinistra con il movimento da parte di Kadioglu che serve ancora Gross che può andare cross col mancino, a pallone che viene deviato da Zortea, palla fuori, rimessa in attacco per il Brighton che ha subito un'occasione pericolosissima costruita dal Brighton con il palo colpito da Kadioglu pochi secondi fa che ha salvato il Bologna. Brighton che è andato di nuovo in avanti ad attaccare dopo il sussulto di Cambiaghi ad inizio ripresa, ora sbaglia l'imbucata verticale la formazione inglese che spedisce con Jorginho Rutter il pallone direttamente oltre la linea di fondo, sarà rilancio per Lukasz Skorupski, 4 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 tra Bologna e Brighton, un cambio già effettuato dalla squadra di Tedesco, è uscito Dobby, all'intervallo è entrato Roberto Piccoli e quindi esordio con la maglia del Bologna per il nuovo numero 91 della squadra rosso-blu. Da dietro il rilancio di Skorupski dopo lo scambio con Eggem, lateralmente Zortea, il movimento da parte di Orsolini che sbaglia nel ricevere questo pallone, poi cerca il lancio verticale del Bologna, la chiusura successiva di, del Brighton, il fallo guadagnato però da Roberto Piccoli, il calcio di punizione conquistato. Calcio di punizione conquistato dal Bologna all'altezza della linea mediana, manca il pallone, ora chiede calma la sua difesa Tedesco, parla ampiamente con Elland e con ampi cenni con le braccia, siamo qua davanti proprio alla postazione di Domenico Tedesco, gli fa capire che deve stare più calmo e cauto nel giocare da dietro quando costruisce l'azione e magari non andare direttamente sempre al rilancio, chissà se è stata questa poi l'indicazione nel pratico a livello tecnico, però gli ha chiesto più calma nell'impostazione difensiva. Ora il Bologna che cerca di andare a recuperare il pallone nella propria tre quarti difensiva, ci riesce senza fallo con Ferguson, verticalizzazione per Piccoli che difende bene il pallone, verticale dentro l'area per Orsolini dalla destra, fuori gioco che c'era effettivamente, partito leggermente prima Orso che poi si gira verso l'assistente ma è partito un po' in avanti, ma buonissimo grandissima gestione da parte di Piccoli, che sulla palla verticale di Ferguson ha lavorato ottimamente la sfera conducendola in avanti con una buona conduzione di palle, poi imbucata di destro nello spazio per Orso che era in fuorigioco. Qua Tedesco un po' se la prende anche lui con l'assistente. Orso guarda verso la panchina e dice: boh, non mi sembrava mica fuorigioco, con la sua grande e classica platealità ovviamente nella gestualità di Riccardo Orsolini. Ora deve andare a ripiegare il Bologna, ma guadagna una rimessa perché sbaglia il controllo De Kuyper, che sulla linea sinistra davanti alla nostra postazione non riesce a stoppare il pallone e sfera che varca la linea dell'auto, zortea con le mani da Orsolini, due uomini su di lui, attenzione Orsolini, perde il pallone De Kuyper, lo recupera col sinistro in avanti Diego Gomez, cerca di prima Jorginho dentro l'area, buona lettura ancora una volta di Elland e poi perfezione di disimpegno. Orso lancia in avanti col petto Berna col sinistro, un lob lì dietro per Skorupski, calcio d'angolo, una giocata assurda veramente, questa all'indietro sbagliata anche proprio nell'idea da parte di Berna, che ha giocato un piattone all'indietro alto su Skorupski, la palla rimbalza nell'area piccola davanti a Skorupski e lascia che la sfera varchi, superi la traversa e concede il corner, che è assolutamente il minore dei problemi. Qua Berna aveva stoppato bene il pallone di petto, poi ha giocato veramente male questo pallone. Concede il calcio d'angolo il Bologna al Brighton, bandierina di destra, andrà con il destro a crossare verso l'area di rigore Gross, ecco il pallone messo sul primo palo, il colpo di testa di Vuskovic e riesce Skorupski ad allontanare il pallone e poi perfeziona Piccoli il disimpegno ancora una volta da calcio d'angolo. Vuskovic questa volta è stato lui a colpire di testa, ancora Brighton, lancio lungo verso il limite dell'area di rigore, velo di Vuskovic che si sposta, riesce però il Bologna a recuperare la Zuzzi, Bernardeschi può guidare la ripartenza, bravo qua Berna a sfrecciare sulla sinistra, conduzione di 30 metri, palla al piede, si butta verso il limite della rigore, Berna entra dentro l'area della sinistra, Berna cerca un compagno, viene chiuso il suo passaggio, la palla resta lì, Rabona cross dentro l'area di testa, riesce ad allontanare De Kuyper per palla al limite, Zortea cerca il tiro, la deviazione da parte di Ayari, palla sul fondo, calcio d'angolo, il primo della partita per il Bologna e primo vero squillo da parte di Federico Bernardeschi, che con una sgroppata cost to cost, palla al piede, è arrivato dentro la rigore, il suo passaggio è stato intercettato, poi ha cercato la Rabona di destro per crossare dentro l'area, un preziosismo cercato dal DS del Bologna, poi successivamente il pallone è arrivato dalle parti di Zortea che dal limite dell'area ha calciato, deviazione, palla sul fondo, calcio d'angolo per il Bologna, il primo della partita per il rossoblù. Sono 8 i minuti nel corso della ripresa, 0-0 tra Brighton e Bologna, amichevole estiva che vi stiamo raccontando qui dall'Inghilterra su Nettuno Bologna 1. Dalla bandierina c'è Ferguson col destro, traiettoria di uscire, parte la Zortea dentro l'area piccola, la palla che resta lì, non ci arriva Lazzuzzi, non ci arriva Cambiaghi e il Brighton riparte, attenzione, velocissimo in contropiede con Jorginho, Piccoli in chiusura, in scivolata, prova a spendere il fallo e fallo effettivamente che c'è, secondo direttore di gara, ma non c'è il cartellino, ma giusto l'intervento da parte di Piccoli che poi va a scusarsi con Jorginho Rutter che è rimasto a terra, la scivolata di Piccoli ha preso solo il corpo del giocatore olandese con la maglia numero 10, è ovviamente dolorante, ma bravo a spendere questo fallo, giocatore francese, pardon, del Brighton che ha subito fallo da Piccoli, ma almeno ha spezzato la possibile ripartenza. Piccoli con questo intervento, attenzione al Brighton, ancora dentro l'area, Kadoglu gli va a sbattere il pallone sul piede, poi Zortea fa sì che il pallone varchi la linea di fondo, fa buona guardia, andrà Skorupski con il rinvio, minuti di gioco che sono ora 9 nel corso del secondo tempo, 0-0 ancora tra Brighton e Bologna, ma tante più occasioni ne stiamo vedendo in questo secondo tempo da una parte e dall'altra, Cambiaghi ancora, poi Kadioglu ha colpito un palo, grande chance avuta pochi istanti fa da Bernardeschi che però non è riuscito a calciare e tiro di Zortea deviato, precedenza anche un colpo di testa di Vuskovic, tutto questo nel secondo tempo che è in corso da soli 9 minuti, dalla sinistra Miranda in avanti per Ferguson che gestisce questo pallone, un rimpallo favorisce la salita sulla sinistra per Miranda, c'è un po' di spazio, il Brighton è sbilanciato, allora Cambiaghi dentro il campo d'esterno, serve Bernardeschi che richiama questo pallone, lo lascia lì per Lazzuzzi che col destro di prima larga sulla destra per Orsolini al limite dell'area di rigore, la sua mattonella, serve Zortea in sovrapposizione, cross deviato, limite dell'area, ancora Orsolini così a servire Berna all'indietro, Brighton allontana, ma dove c'è Usame Lazzuzzi che alimenta ancora l'azione d'attacco per il Bologna dalla destra, eccolo il marocchino che tocca per Zortea, 30 metri Bernardeschi col mancino, cross interessante dentro l'area per Miranda, anticipato all'ultimo da Wiffer, buona giocata del 10 che sta salendo in cattedra, e Lazzuzzi per Bernardeschi, mezzo destro del settore d'attacco, eccolo Federico che tocca il pallone centralmente per linee orizzontali su Ferguson dalla sinistra per Torbjørn Eggen, si ferma il giocatore norvegese, sviluppo ancora per Lazzuzzi, Bernardeschi più cercato il 10, in avanti ancora la manovra del Bologna con lo scambio Bernardeschi Orsolini, finta di corpo di Bernardeschi, allarga sulla destra per Zortea che prova a entrare dentro il campo, palla al piede, poi con la punta riesce all'ultimo ad anticipare Ayari che stava intervenendo in scivolata. Berna poi con la pressione addosso di Inchelwood non si fida, tocca all'indietro per Skorupski che allarga per Eggem, palla imprecisa, Eggem era anche pressato, non va a rischiare un controllo difficoltoso, lascia che il pallone sfili in rimessa d'attacco conquistata però dal Brighton. Attenzione perché il Bologna deve rientrare, il Brighton attacca dalla linea di fondo, può arrivare il cross da sotterra per Jorginho che calcia alto da posizione assolutamente pericolosissima, col destro da due passi al limite dell'area piccola sul centro destra dell'area di rigore, spara alto e chance fallita da Jorginho Rutzer che sbaglia così il possibile gol del vantaggio, undicesimo nel corso della ripresa, 0-0, ma come detto tanti più spazi anche perché probabilmente si sente un po' la stanchezza di due squadre che stanno cercando di aumentare la condizione e quindi si abbassa anche un po' la soglia dell'attenzione difensiva. Lancio lungo di Skorupski direttamente a cercare Piccoli, arriva Vuskovic però col piede a chiudere, Bernardeschi tra le linee molto bene a toccare questo pallone, ad anticipare un avversario, ad allargare sulla sinistra per Cambiaghi, si sovrappone lateralmente Miranda, Cambiaghi preferisce entrare dentro il campo e poi andare all'indietro con il retropassaggio da Eggem, applausi da parte di Domenico Tedesco e Lazzuti riceve questo pallone, Ferguson nella tre quarti offensiva in boccata verticale per Piccoli dentro l'area dalla destra, c'è Verbruggen in uscita, si alza però la bandierina da parte dell'assistente, fuori gioco, calcio di punizione per il Brighton, 12esimo, 0-0, mini spot.
0: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Attacca il Brighton sulla destra, palla verticale per Jorginho, chiuso da Elland, molto fisico il norvegese, bravo a conquistare questo pallone, deve evitare di regalare un corner, Jorginho però si rialza, entra dentro l'area, attenzione la palla rasoterra che passa dentro l'area di rigore, arriva dalla destra Wiffer che calcia col destro, rete, ha segnato Inchelwood, il Brighton è in vantaggio al 13° minuto nel corso della ripresa, segna Inchelwood su questa conclusione da parte di Wiffer che è arrivato dal limite dell'area di rigore a calciare col destro, Inchelwood dentro l'area, apre il piattone e segna il gol dell'1-0 al 13° della ripresa, Brighton 1, Bologna 0, e qua era stato bravo Elland a gestire su Jorginho che era bloccato nella bandierina, praticamente era bloccato dalla bandierina, è riuscito però in qualche modo a lavorare questa sfera, a rientrare, ad attaccare la linea di fondo, ha messo questa palla in scarico che è passata dentro l'area, Gross non ci è arrivato al limite dell'area di destra, Wiffer che ha aperto il piattone, ha calciato e dentro l'area piccola ci è arrivato anche Inchelwood che è riuscito a segnare, Skorupski era fuori dalla porta, non è riuscito a chiudere, e il gol del vantaggio del Brighton al 13° della ripresa, era riuscito, peccato, a chiudere abbastanza bene Elland su Jorginho che però poi è rinvenuto all'ultimo, è riuscito a battere nel duello Elland che all'inizio lo aveva costretto a stare bloccato davanti al pallone dalla bandierina e poi con una magia se n'è andato via anche proteggendo bene il pallone col fisico, magia ora di Bernardeschi che attacca, punta al limite dell'area numero 10, potrebbe calciare col mancino, male, ha provato d'esterno collo però c'è stata una deviazione, calcio d'angolo guadagnato da Berna che sicuramente molto più attivo, molto più vivo, presente in questa partita rispetto al primo tempo in cui ha fatto fatica a mettersi in luce, ora strappo, giocata, finta di corpo e arriva fino al limite, calcio verso la porta, deviazione, corner, Miranda, uno schema servizio al limite per Bernardeschi che col sinistro cerca un compagno dentro l'area, Eggem anticipato dal rilancio da parte del Brighton che è arrivato col solito Vuskovic, ora il pallone oltre la linea laterale, la rimessa sarà per Zortea, stanno per entrare Sødgaard e Johnny Rowe nel Bologna, due cambi di grande importanza per il Bologna, vedremo se Sødgaard si andrà a posizionare come mezzala offensiva o come ala destra e Johnny Rowe probabilmente prenderà il posto di Cambiaghi, Bernardeschi anticipato sulla rimessa di Zortea e allora Brighton che lancia lungo con il tentativo da parte di Wiffer che va a lungo a cercare Inchelwood, cade a terra Elland, Inchelwood in scivolata, evita il rilancio dal fondo di Skorupski e concede solo la rimessa difensiva al Bologna, gli applausi del Falmer Stadium Stadium sottolineano la grande generosità da parte dell'autore del gol, Inglewood, in questa scivolata. Ora palla all'indietro, Zortea la rilancia lunga dopo aver giocato la rimessa in scambio con Elazzuzzi. Bernardeschi tra le linee cerca di tenere vivo questo pallone, rimessa per il Brighton. Ora si abbracciano Ayari e Bernardeschi dopo che Ayari lo aveva guardato un po' in cagnesco dopo un tentativo in contrasto abbastanza vigoroso da parte del numero 10 del Bologna. Ora pressione da parte di Piccoli sul giro palla difensivo della squadra inglese, che sviluppa però offensivamente bene sulla sinistra con De Kuip, perché crossa col mancino dentro l'area, bene col piede sinistro Zortea, poi rilancia Orsolini in avanti, Piccoli anticipato da Boscagli che ha la meglio sul numero 91 del Bologna. Resta in attacco il Brighton e Trento offensiva, attenzione Wiffer, palla imbucata dentro l'area, Diego Gomez con destro, la palla che resta lì, Inglewood alto, si mangia un gol clamoroso il Brighton con l'autore dell'1-0 che stava per bissare. Qua invece veramente grazie al Bologna, sparando alto sopra la traversa, che chance avuta di nuovo da Inglewood. Si resta sullo 0-0, sull'1-0 per il Brighton. Qua il cross di Diego Gomez dal fondo dentro l'area, ha trovato una mezza deviazione Skorups che era battuto e nel cuore dell'area di rigore è arrivato a battere col destro Inglewood, aveva tutta la porta aperta, spalancata, sparato alto, si resta sull'1-0. Escono le due ali, Orsolini e Cambiaghi, entrano Odgaard e Johnny Rowe, quindi potrebbe giocare alla destra Odgaard, o vediamo se Bernardeschi va a giocare ala e Odgaard va dentro il campo, vedremo un po' come si muoveranno. Eh sì, Odgaard va dentro il campo e Berna si sposta di nuovo ala, questa è la posizione. Ora Odgaard va a parlare con Lewis Ferguson e forse c'è anche la fascia, no, è la fascia da capitano, quella che Odgaard va a consegnare a Lewis Ferguson con l'uscita di Riccardo Orsolini. Le stimmate di capitano passano ovviamente al braccio, sul braccio di Lewis Ferguson, e Bernardeschi alla destra, Rowe alla sinistra, Piccoli punta centrale, Odgaard mezzala offensiva barra tre quarti con Ferguson e Della Zuzzi gli altri due giocatori a centrocampo. Abbiamo visto anche nel primo tempo una posizione, quella di mezzala di Berna, più avanzata rispetto a quella di Ferguson, che è un po' più conservativo anche nel posizionamento in campo. Ora conservativo lo deve essere il Bologna, che deve gestire questa fase di non possesso sull'avanzata del Brighton, che palleggia dalla sinistra con Kadioglu dentro il campo per Pascal Gross, nuovo giro palla all'indietro per Boscagli. Ancora Bologna costretto tutto nella sua metà campo difensiva. Sono 19 ora i minuti nel corso della ripresa. Brighton 1, Bologna 0, la sbloccata 6 minuti fa Inglewood, e ancora Brighton che sul perimetro attacca dalla sinistra con De Kuip a due passi dall'out mancino, scarico all'indietro per Boscagli, fra pochi primi cambi anche per Urzeler, il tecnico del Brighton, giovanissimo, classe 93. Ora Odgaard tra le linee, riesce a strappare il pallone a un avversario e la Zuzzi in avanti, Piccoli chiuso fallosamente da Kadioglu che poi allarga le braccia, non voleva questo fischio a parte il direttore di gara, piuttosto fallosa questa spallata, e da due passi il direttore di gara, che è il signor John Busby, non poteva che ravvisare questa irregolarità commessa dal giocatore del Brighton su Piccoli. Calcio di punizione già battuto, il Bologna che manovra da dietro, Zortea in avanti per Odgaard che protegge questo pallone nel traffico, un elastico all'indietro, due avversari su di lui, poi sbaglia il rilancio col destro, non è il piede forte di Jens Odgaard, forse Berna la voleva sul piede rasoterra, invece Jens ha provato una gittata un po' più alta. Ora Brighton subito, attenzione al lancio dentro l'area di rigore, Diego Gomez di testa fa da sponda per Inglewood che calcia alto, altissimo, la palla che finisce quasi sul secondo anello e quindi si riprenderà ancora con Skorupski che andrà a giocare dal fondo, il calcio di rinvio, vedremo se ancora una volta andrà a scambiare con i suoi compagni di reparto difensivi. 20° nel corso della ripresa, Brighton 1 Bologna 0, 7 minuti fa il vantaggio di Inglewood, che dopo il gol dell'1-0 si è mangiato la possibilità di segnare il 2-0, veramente con una circostanza molto favorevole, che ha sparato alto, ora tiro alto ma dal limite dell'area di rigore, quello concluso da Inglewood pochi secondi fa. Ora arrivano i cambi, sono 5 per il Brighton, vediamo se in questo momento va a effettuare le sostituzioni. Sì, e allora mini spot per noi.
0: Nettuno Bologna 1
16: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Gli applausi che sentite sono per De Kuyper che esce dal campo, così come il numero 21 anche Boscagli che esce dal campo. Andiamo ovviamente a verificare tutte queste sostituzioni in tempo reale con voi amici di Nettuno Bologna 1. Esce l'autore del gol Inglewood, e c'è l'applauso per uno dei nuovi acquisti, perché è arrivato adesso da poco in questo mercato, e si tratta del numero 36 Zadok Ojuana, entra anche il numero 35 Yalcue. Adesso andiamo a verificare un po' tutte le sostituzioni che sta effettuando Urzel, entra Lewis Dunk, lui il centrale che andrà

2, arrivato 2 anni fa dal Leeds per una cifra molto molto alta, vicino ai 45 milioni di euro, un investimento importante, anche se Jorginho Rutter non ha segnato tantissimo l'anno scorso, ma è un giocatore piuttosto forte, lo abbiamo visto anche in questi primi 67 minuti qui al Falmer Stadium di Brighton. Brighton 1 Bologna 0, Bologna che ha effettuato una sola sostituzione fin qui, è entrato Piccoli all'intervallo ed è uscito Dovbyk, ora ha effettuato altri 2 di cambi e proprio un minuto fa aggiungiamo anche quei 2 cambi, ovviamente sono stati sostituiti gli esterni d'attacco, ovvero Cambiaghi e Orsolini per Rowe che è sulla sinistra e Odgaard che invece si è spostato centrale, Bernardeschi si è collocato all'ala destra. Ora primo pallone toccato da Johnny Rowe che prova subito ad accendersi sulla sinistra, 2 avversari su di lui, Rowe avanza, guadagna il calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco è stato del giocatore inglese in questa circostanza, si trattava di uno dei 2 nuovi entrati, uno dei 5 nuovi entrati, pardon, ovvero Malik Yalcue, che è riuscito a toccare questo pallone e poi Rowe lo ha deviato per ultimo, palla oltre linea di fondo e riparte il Brighton, metà esatta nel corso della ripresa, Brighton 1 Bologna 0, il gol di Inchelwood segnato al 13° del secondo tempo, ovvero 10 minuti fa. Ora allarga le braccia Domenico Tedesco dalla sua postazione a 2 passi dalla nostra, da dove vi parliamo qui, amici di Nettuno Bologna 1, in diretta dall'Inghilterra, dall'American Express Stadium, o meglio per dire Falmer Stadium. Rilancio sulla destra, attenzione al Brighton che avanza al limite dell'area di rigore, il pallone che viene giocato internamente verso Wiffer, di testa Eggem riesce ad allontanare, Rowe arriva in ritardo su questa sfera che viene ancora una volta catturata dal Brighton, che prova a palleggiare con Yalcue che può andare sulla destra a servire Ioannà, ecco i due dei nuovi entrati che palleggiano nella tre quarti offensiva, giro palla all'indietro per l'ex Venezia Svoboda che muove sulla sinistra per Lewis Dunk che allarga lateralmente sulla sinistra per l'area mancina, Osman che può attaccare lato corto della rigore, palla per Jorginho che calcia forte sull'esterno della rete, dentro l'area Jorginho se l'è spostato sul mancino e ha calciato, tiro potente che si è andato però a spegnere sull'esterno della porta difesa, della rete, della porta difesa da Skorupski, palla fuori quindi e Bologna che potrà rigiocare da dietro. Abbiamo visto qualche sussulto da parte dei rossoblù in questa ripresa, ma è diversi minuti che la squadra di Tedesco non riesce a riportarsi nella metà campo avversaria. Ora fischia il direttore di gara per velocizzare la ripartenza dietro del Bologna, Eggem e Skorupski palleggiano una costruzione da basso con una pressione del Brighton forsennata con 4 uomini dentro l'area rossoblu, riesce comunque il Bologna a servire Zortea dalla destra, lancio verso Piccoli anticipato di testa al numero 91, guadagna poi la rimessa successivamente la squadra di Tedesco perché si è allungato il pallone Osman, il giocatore del Brighton, oltre la linea laterale, quindi sarà rimessa per Nadir Zortea davanti all'area tecnica di Urzeler, il tecnico del Brighton va verso lo spogliatoio Emil Holm forse a raccogliere dei parastinchi o magari degli altri scarpini per entrare successivamente, chissà se farà il suo ingresso in campo il terzino destro svedese nel corso dei prossimi minuti, ne mancano 21 al termine di questo secondo tempo, Brighton 1 Bologna 0, Dunk palleggia la squadra inglese all'indietro verso Svoboda, giro palla che va a coinvolgere il portiere Verbruggen, fuori dall'area di rigore rilancia il portiere olandese sull'arrivo accennato della pressione di Piccoli, palla troppo lunga direttamente sul altro portiere Skorupski che può bloccare la sfera dentro la sua area di rigore senza grossi problemi, la blocca in realtà tra i piedi, la tiene tra i piedi il portiere polacco, tra poco altri cambi nella formazione di Urzeler, buona palla ora in avanti per Rowe che gestisce bene all'altezza del cerchio del centrocampo, non ha velocizzato, qua c'era comunque la traccia per Berna sulla destra, è stato strattonato per la maglietta Johnny Rowe, quindi fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione già battuto e la Zuzzi anche lui strattonato da Jorginho Rutter e calcio di punizione per il Bologna, tra poco in campo anche Amondarain, Pobega e Nicola Moro nella formazione di Tedesco, probabilmente cambierà tutto il centrocampo o quasi il tecnico del Bologna e vediamo anche se Odgaard si andrà a posizionare da un'altra parte, se uscirà Bernardeschi, ora che Berna con l'uscita dal campo di Orso si è spostato sulla sua fascia di destra, nel ruolo di ala destra, quello che gli abbiamo visto fare per tutta la scorsa stagione, Ferguson per la Zuzzi, bravo il marocchino ad aprire sulla destra, c'è spazio per Zortea che può scendere da quella parte, l'apertura è per Bernardeschi che pesta la linea dell'out, si accentra col mancino, testa alta per il 10 che converge ancora dentro il campo,
campo, la porta Federico Bernardeschi, la serve nuovamente questa sera per Eghem che allarga di prima sulla sinistra per Miranda, tocca all'indietro ancora per Eghem, ora Bologna che prova a tenere lì il Brighton nei suoi 40 metri difensivi, la gestione da parte di Ferguson, centro-sinistra da Torbjørn Eggem, si ferma il difensore centrale norvegese, Ferguson e la Zuzzi ancora per Lewis Ferguson sulla destra.

0: Daella andata che avanza oltre la linea mediana, palla verticale per Rødegård, ancora all'indietro su Elazzouzi che avanza, buona giocata, ma poi sbaglia il passaggio per Nadir Zortea e sfera che viene colpita direttamente fuori oltre la linea laterale, sbagliata l'intenzione da parte di Elazzouzi che giocava la palla laterale proprio sulla linea di gesso dell'auto di destra per Zortea che invece andava internamente e quindi non si sono capiti i due. Rimessa per il Brighton, cioè per un fischio da parte del direttore di gara e quindi calcio di punizione per il Bologna, forse un fallo commesso dal Brighton, calcio di punizione per il rossoblu, due cambi per il Brighton, tre cambi, quattro cambi per il Bologna. Mini spot per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Entra il giovane attaccante greco Kustulas ed esce Jorginho Rutter nel Brighton. Questo è stato sicuramente un cambio, poi ce n'è stato anche un altro. Nel Bologna esce invece Eggem ed entra Pobega, credo che sia questa la sostituzione. Esce anche Elland, Pobega farà il centrale di difesa, Eggem resta in campo. È uscito Elland, non Eggem. Eggem che sappiamo è rientrato in gruppo ad allenarsi dopo le fatiche mondiali con la sua Norvegia il 5 agosto, e invece Elland che invece ha fatto tutta la preparazione a rimanere in campo, farà il centrale direi con Pobega. È uscito Zortea, è entrato Holm, Bernardeschi fascia da capitano al braccio perché esce Ferguson, in mediana c'è Amondarain, è uscito anche Elazzouzi con Moro in campo, quindi andiamo un po' a ridisegnare il Bologna. Skorupski in porta, Holm, Eggem, Pobega che fa il centrale di sinistra con Miranda, poi terzino mancino, davanti alla difesa c'è Moro, Amondarain mezzala di sinistra, Odgaard che resta mezzala offensiva di destra, Bernardeschi alla destra, sulla sinistra Johnny Rowe e punta centrale come detto dall'inizio della ripresa Bobby Piccoli, fascia al braccio per Federico Bernardeschi e questo è anche un messaggio sicuramente andando a confermare la leadership di questo giocatore. Odgaard tra le linee col mancino, allarga bene sulla destra per Bernardeschi, si muove in avanti Piccoli, buona finta di corpo di Bernardeschi che lascia sul posto Kadioglu, Berna entra dentro l'area dalla destra, Berna va verso il fondo, Sersa se la lascia lì col tacco col mancino, cross morbido sul secondo palo, impreciso, c'è stata deviazione, vediamo cosa dice l'arbitro, un po' indeciso il direttore di gara, vogliono una deviazione quelli del Bologna, Bernardeschi va platealmente a protestare con l'assistente, non è corner, clamorosa circostanza in cui non viene dato il corner al Bologna, un po' di fischi vanno a beccare l'atteggiamento troppo plateale di proteste di Bernardeschi da parte dei tifosi del Brighton, ma fatto sta che siamo alla mezz'ora della ripresa, Brighton 1 Bologna 0, il gol al 58esimo di Inchelwood che ha portato in vantaggio la squadra di Urzeler, qua c'era corner, lo abbiamo rivisto anche dai nostri monitor di servizio, Odgaard recupera bene palla nel cerchio centrale, Moro di esterno che è giocata per Piccoli, Berna in fuorigioco, lo prova a servire lo stesso Piccoli ma era in offside Federico Bernardeschi, e comunque è riuscito il Brighton a proteggere da questa verticalizzazione di Piccoli il pallone, a rifare sulla sfera e a ripartire ora sul versante di destra con la giocata in avanti, attenzione perché prova ad attaccare il Brighton con il movimento da parte del neoentrato Kustulas che scambia con Joanna che muove verso la linea di fondo dalla destra, bravo Miranda a chiudere e mettere fuori il pallone, rimessa in attacco per il Brighton sul versante di destra, tra poco altri due cambi nella formazione di Urzeler che manderà in campo Igor, vecchia conoscenza anche lui del calcio italiano, passato alla Fiorentina, lancio lungo di Danca a cercare il numero 15 Osman, di testa bene Holm a chiudere e scambio con Bernardeschi, Holm buono, tecnico, il suo passaggio in avanti per Moro che difende la sfera dall'arrivo di un altro neoentrato che va a pressare forte su Nicola Moro, il Bologna riesce comunque a mantenere il pallone nei suoi 20 difensivi, dalla sinistra Miranda, lancio verticale, Rowe è in posizione regolare, può scappare alle spalle della linea difensiva, Svoboda riesce a chiudere, applausi comunque da parte di Tedesco, la palla era un po' centrale, Svoboda era in anticipo, è riuscito a mantenere la posizione nonostante sicuramente la differenza di passo tra Johnny Rowe e Svoboda, è riuscito a vincere questo duello in profondità Svoboda scappando all'indietro e a chiudere su Johnny Rowe e giro palla che ora viene orchestrato dal Brighton con Verbruggen che allarga sulla destra il pallone all'indirizzo di uno dei pochi che sono rimasti in campo nella squadra inglese, ovvero Wiffer, ancora attenzione al Brighton con Gross che lancia lungo sulla destra per Wiffer, prova a chiudere Pobega al limite della sua area di rigore, bravo Tommaso a chiudere bene con la punta del piede, poi Moro all'indietro, lo scarico per Skorupski che controlla col destro, poi forse se la porta quasi oltre la linea di fondo, riesce a sparacchiare in tempo ma ha mandato il pallone lontano oltre la linea laterale. Due cambi nel Brighton, mini spot per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Sono usciti Wiffer e Kadioglu, sono entrati Igor e un altro giocatore del Brighton, il numero 20 Costigna, che viene annunciato ora dallo stadio, lo sentite con questa pronuncia particolare di un cognome portoghese da parte di uno speaker ovviamente inglese qui all'Amex Stadium di Brighton, quando corre il 78esimo minuto di gioco il Brighton è in vantaggio 1-0 grazie al gol segnato al 58esimo minuto da Inchelwood, che ha permesso alla squadra di Urzeler di essere in vantaggio. Il Bologna ha avuto due occasioni grandi nel corso della partita con Cambiaghi, Bernardeschi un po' più vivo nella ripresa, ha avuto qualche tentativo, ha cercato qualche fiammata, ma tutto sommato è stato il Brighton a buttare al vento un'occasione clamorosa proprio con lo stesso Inchelwood, eravamo già sull'1-0, la porta era spalancata e ha fortunatamente fallito, si resta sull'1-0, la gara è ancora in bilico, il Bologna ha cambiato diversi effettivi e vista l'emergenza difensiva con gli infortuni di Vitic e Casale e sappiamo le ormai cessioni imminenti di Lukumi e quella che invece è già ufficiale di Ilic, ha dovuto mettere in difesa Pobega che fa il centrale di sinistra insieme a Deggem, è uscito Elland dal campo e Deggem probabilmente farà 90 minuti, attacca il Brighton sulla sinistra con Osman che va a puntare Holm, la chiusura dello svedese che vuole mantenere la rimessa, la palla era ancora in gioco, guadagna il fallo alla fine Emil Holm, grandi applausi da parte di Deggem al suo compagno di reparto. Emil Holm è pronto ad andare con il destro a battere questo calcio di punizione da dietro, 79esimo, Brighton 1 Bologna 0, e nei propri 20 metri difensivi il numero 2 del Bologna, Holm, che rimarrà in rosso-blu con ogni probabilità nella prossima stagione a giocarsi il posto da terzino con Zortea, lancio lungo che termina direttamente fuori, sarà rimessa sulla sinistra del versante difensivo per il Brighton, è pronto a batterla Igor, che alla Fiorentina ha fatto il centrale tendenzialmente ma qua sta giocando terzino sinistro, lui che è brasiliano, voluto qui al Brighton da De Zerbi nel 2023-24, sbaglia il Brighton, rischia di perdere il pallone, lo recupera bene Odgaard, bene con il controllo di palla il numero 21 che poi viene steso proprio da Igor, fallo, calcio di punizione per il Bologna dalla tre quarti offensiva, un po' distanti forse per provare il tiro verso la porta ma sicuramente buonissima posizione per andare a cercare un cross verso l'area. Pobega va a dare indicazione ai suoi dicendo che qualcuno si deve staccare dietro, probabilmente Miranda, sì Miranda andrà a fare l'ultimo uomo, Moro è sul pallone, c'è solo lui, c'è anche Bernardeschi sulla destra che potrebbe ricevere e andare nell'uno contro uno con Osman, è piuttosto libero Bernardeschi, vediamo se Moro invece andrà a crossare con il destro dentro l'area di rigore, no, va a servire Bernardeschi sulla destra dal lato corto, eccolo il 10 che vuole con le finte andare a puntare, poi col mancino se la sposta va al cross sul secondo palo, palla interessante, Piccoli anticipato di testa, la sfera che resta lì, Pobega col destro dentro l'area piccola, non riesce a calciare, Piccoli col destro, conclusione, deviazione, calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Bologna e quindi ripartirà Verbruggen, 80esimo che sta per diventare 81esimo qui a Brighton, occasione da palla inattiva avuta dal Bologna, Pobega non è riuscito col destro a calciare col potenza, era spalla alla porta, non è riuscito con la torsione a cercare i pali della porta di Verbruggen, la palla è rimasta lì, anche Piccoli poi ha calciato, evidentemente una deviazione è arrivata dentro la rigore da un giocatore in maglia bianca del Bologna e non è riuscito a capitalizzare la squadra di Tedesco che ora va in pressione alta, il Brighton rilancia lungo, Bernardeschi col sinistro a Mondarain di testa a spizzare per Odgaard che voleva d'esterno andare in avanti da Piccoli, palla che però viene catturata da Verbruggen facilmente, Piccoli che ha anche desistito dall'andare a rincorrere questo pallone perché si trovava in posizione irregolare di fuorigioco, 81esimo Brighton 1 Bologna 0, vediamo se il Bologna riesce a portare in questi minuti finali un forcing un po' più alto per cercare di andare a pareggiare quest'ultima amichevole estiva che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1 dal Falmer Stadium di Brighton, commercialmente noto come Amex Stadium, tocco da dietro per Dunk che pensa al lancio, poi vede Igor staccarsi al suo lato sinistro e a tre quarti difensive lo serve, Igor di prima trova una traccia interna per Yalcue che allarga sulla sinistra all'indirizzo di Osman, palleggia il Brighton sulla linea mediana con Yalcue che va a cambiare a scambiare il pallone con Igor e poi si va a posizionare tra i due centrali Dank e Svoboda. Di nuovo Yalcue che allarga sulla sinistra per Dank, potrebbe entrare libera, è una buona notizia questa, che rivedremo in campo ancora una volta giocatore classe 2008, un giovane prospetto del settore giovanile del Bologna, fisso in prima squadra dal ritiro di Valles e unico che è rimasto tra i primavera ad allenarsi con la squadra di Tedesco, e potrebbe entrare in campo. Si sta mettendo la maglia, se la sta mettendo anche Lollo De Silvestri, che con tutta probabilità prenderà il posto di Eghem, che non farà quindi 90 minuti. Attenzione però al Brighton che attacca sulla destra, Rowe vuole spendere un fallo, non riesce neanche ad azzoppare Costigna che attacca sulla destra, cross dentro l'area di rigore, una deviazione, arriva Eghem, bravo con la punta ad allontanare, ancora Brighton però con Yalcue che arriva prima in anticipo su Odgaard, attacca Osman al limite dell'area col destro a cercare un compagno, ancora il movimento da parte del Brighton che calcia con il tiro parato da parte di Kostulas, bravo Skorupski in due tempi, bravo Lukas a fare sua la sfera, 83esimo, Brighton 1 Bologna 0, qua l'attaccante giovane greco Kostulas si è girato in un amen, ha fatto scoccare il destro potente, è riuscito Lukas a bloccare questo pallone, lancio lungo verso Piccoli che duella con Svoboda, il pallone rimbalza, Piccoli può buttarsi nello spazio, Svoboda ancora una volta molto bravo, l'ex difensore del Venezia a fare suo il pallone e permettere al Brighton di costruire un'altra azione. Ora sulla destra con Costigna, tocca all'indietro di Gross per Dank, ancora il numero 35 Yalcue che si abbassa tra i due centrali per far proseguire la manovra, dalla sinistra riesce il dreaming a Usman, strattonato per la maglia da Emil Holm, fischio, fallo, calcio di punizione per il Brighton, tra poco Libra con la maglia numero 18 e De Silvestri ovviamente con la 29, Holm deve chiudere dalla giocata da parte di Ayari che serve il pallone verso il limite dell'area di rigore, ancora Yalcue che si avvicina sulla sinistra al vertice dell'area di rigore, centrocampista del Brighton, serve all'indietro il difensore Svoboda, Bologna difesa ancora una volta di tutti i propri 30 metri difensivi attendendo l'avanzata del Brighton che attacca sulla sinistra con Osman, attenzione si è sposto su destro, palla dentro l'area piccola, non riesce a chiudere il Bologna al limite, Ayari si corre col destro, calcia al muro composto da Moro che riesce a deviare questo pallone, ora la sfera credo si sia bucata letteralmente, sì, il pallone si è sgonfiato direi, serve cambiare il pallone, lo ha sgonfiato Moro nella deviazione di questo tiro dal limite dell'area di rigore, serve una nuova palla gonfia, quella con cui si stava giocando si è fondamentalmente bucata. De Silvestri e Libra pronti ad entrare in campo, vediamo se lo fanno in questo frangente, sì, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
0: Quality. Entra De Silvestri, ma esce Bernardeschi, resta in campo Eghem. Eghem farà molto probabilmente 90 minuti a questo punto. Avevamo pensato che potesse fare 90 o qualcosa meno Eghem, visto che comunque è entrato in gruppo per 10 giorni, invece è un giocatore in grado di reggere una partita intera, anche se è rientrato da poco coi compagni, è uscito anche Miranda. De Silvestri farà il terzino sinistro adattato in questo finale, in questi 5 minuti più recupero, mentre Bernardeschi ha lasciato posto al giovane italo-venezuelano Libra, che entra probabilmente come alla destra. Mi sembra in questa la posizione di Marco Libra in questo finale di partita, mancano 5 minuti più eventuale recupero che vedremo se ci sarà effettivamente o no. Attenzione al Brighton che recupera la palla, limite dell'area di rigore, Kostulas col tacco per Gross, palla dentro ancora, Gross col tacco viene chiuso all'ultimo dall'ottimo intervento di Tommaso Pobega e di Eghem, ora Rowe sulla sinistra, sfreccia, ottima giocata da parte del numero 11 che poi si incespica sul pallone, va a commettere forse anche fallo sul numero 26 che è Yasin Ayari che ha recuperato il pallone e ora commette fallo Eghem al limite dell'area di rigore, calcio di punizione e cartellino che sta per arrivare per Eghem o semplicemente fischio da parte del direttore di gara che non ha alzato cartellini per tutta la partita e non lo fa neanche in questa circostanza, fallo tattico speso da Eghem al limite dell'area, era molto da arancione per non dire altro questo fallo di Eghem al limite dell'area che ha stoppato il tentativo di Babis Kustulas, che era al limite proprio e stava andando, si stava immolando verso la porta di Skorupski, ha evitato che ciò accadesse. Torbjörn Egge, ma ha commesso fallo, calcio di punizione a favore del Brighton, letteralmente a un piede fuori dall'area di rigore, posizionato sul centrodestra offensivo della squadra inglese, quindi un sinistro potrebbe andare forse a calciare meglio da lì sopra la barriera, ma anche un destro ovviamente può provare la soluzione verso la porta. Sul pallone c'è il numero 13 Pascal Gross, che è quasi su tutti piazzati dall'inizio della partita, uno dei pochi a giocarla tutta nella squadra di Urzeler. Insieme a lui c'è il numero 36 Joanna. Vedremo chi andrà a battere tra i due giocatori questo calcio di punizione alla barriera del Bologna, molto corposo ovviamente, composta da Lukasz Skorupski. C'è anche una barriera a due uomini del Brighton di disturbo, conta i passi Joanna, probabilmente partirà il numero 36 del Brighton. No, Gross, uno schema, cross dentro l'area, allontana di testa Holm, riesce il Brighton ad arrivare sulla sinistra per primo sul pallone. Osman su questo pallone dal lato corto cerca l'imbucata dentro, Mondragon tocca il pallone oltre la linea di fondo, calcio d'angolo numero 5 per il Brighton, 3 minuti al 90esimo, Brighton 1 Bologna 0. Non riesce la squadra di Tedesco a spostarsi in attacco in questo finale, è sotto 1-0 in virtù del gol segnato al 58esimo da Inchelwood. La bandierina con grande calma viene andata a raggiungere da numero 13 Gross, che batte lui quasi sempre i piazzati in questo Brighton di Urzeler. Brighton che conclude in attacco questi ultimi minuti, vediamo se il Bologna riuscirà ad avere un'ultima chance in questo finale di partita. Batte Gross con il destro, bandierina di sinistra, traiettoria che sarà rientrare verso l'area di rigore. Parte forte il numero 13 Skorupski, coi pugni nell'area piccola, la palla limite, la controlla il numero 20 Costigna, che sbaglia il controllo. Rowe recupera, Rowe in campo aperto, può involarsi in contropiede, arriva velocissimo un avversario a recuperare. Rowe allora si ferma, rinviene un po' la difesa del Brighton, ma può attaccare Rowe che cade a terra. Non c'è fallo per il direttore di gara, ha perso velocità e poi ha perso anche il pallone Johnny Rowe. Ora Verbruggen, rilancio sbagliatissimo, regala la rimessa in attacco al Bologna. Rowe si è fatto 35-40 metri, palla al piede, poteva accelerare ulteriormente ma è stato recuperato dal velocissimo Osman, che un po' lo ha schermato, e poi altri difensori del Brighton hanno ricomposto la linea. Rowe poi poteva provare a suggerire per qualche compagno che si era aperto ai suoi lati, è stato invece anticipato all'ultimo. Successivamente Brighton ha sbagliato con Verbruggen il rilancio e quindi rimessa già conquistata e battuta dal Bologna. Mancano meno di due minuti, Holm, grande giocata, palla al piede, la scivolata di Igor che blocca il pallone, quasi lo controlla con lo scarpino nella tre quarti difensiva, poi giocata di Fino in uscita tra il numero 13 Gross e il numero 26 Ayari, apertura sulla destra per Joanna che può attaccare, attenzione al Brighton al limite dell'area di rigore. Joanna entra dentro l'area, se la sposta sul destro, va verso il fondo, il cross Skorupski sul primo palo, allontana ancora Joanna, il pallone ancora sul piede sinistro del numero 36, scarica all'indietro per la soluzione cercata da Costigna che si ferma, non crossa, scambia con il numero 35 Yalcue, ancora Costigna, manca poco più di un minuto al termine di questa partita, vedremo se ci sarà recupero. Nel primo tempo non è stato segnato nemmeno un minuto aggiuntivo in questo, nella prima frazione, vedremo se ciò accadrà in questa ripresa. Mancano 50 secondi al termine, ora il Brighton controlla il pallone con il Bologna tutto rinchiuso nella propria metà campo, prova ad andare a pressare Odgaard, prova ad andare a salire anche sull'avversario il numero 11 Rowe, ma il Brighton gestisce il pallone senza grossi problemi con i difensori centrali. Ora Svoboda sulla sinistra per Igor, due ex Serie A che mantengono il pallone per la squadra di Urzeler, che chiede anche un po' di calma ora e applaude i suoi. Tedesco continua a osservare attento in piedi dalla sua area tecnica allo svolgimento di questa fase difensiva del suo Bologna. Mancano 25 secondi al 90esimo, 1-0 per il Brighton che continua a palleggiare. Il Bologna prova ora a pressare con Amondarain, che vorrebbe un po' di aiuto anche da parte dei compagni, ma il Brighton ha gioco facile sulla destra, ancora Joanna al piccolo trotto, se ne va nell'uno contro uno con De Silvestri che gli lascia lo spazio per rientrare. Joanna col mancino va a sventagliare dall'altra parte dove c'è Osman che controlla il pallone. Ultimi secondi, due minuti di recupero al termine, altri 120 secondi, cross dentro l'area, Skorupski sfiora e poi De Silvestri di testa mette in calcio d'angolo. Sesto corner della partita per il Brighton, due minuti di recupero che sono già partiti, 120 secondi che sono già cominciati da qui al termine. Bologna che difenderà ancora una volta sugli sviluppi di questo corner guadagnato dal Brighton, e vediamo se riuscirà a riportarsi in avanti per avere un'ultima occasione, anche se in questo secondo tempo la formazione rossoblu ne ha avuto praticamente solo una di chance con Cambiaghi ad inizio ripresa, ancora sullo 0-0. 1-0, una enorme nel primo tempo con Cambiaghi, tantissime avute dal Brighton che è in vantaggio per 1-0 col gol di Inchelwood, cross ora di Gross dalla bandierina sul secondo palo, Osman cerca il tiro al volo, deviato, calcio d'angolo, la deviazione da parte di un giocatore rosso-blu a mettere il pallone sul fondo, corner ancora una volta per la squadra inglese che colleziona così il suo settimo giro dalla bandierina e con tutta la calma del mondo va il battitore Pascal Gross a posizionare il pallone dalle parti della bandierina, si avvicina anche il numero 36 Ioannà, forse per uno scambio corto e quindi Libre De Silvestri va un po' più fuori dall'area di rigore, vediamo se invece di giocare corto andrà a mettere il pallone dentro l'area Pascal Gross che prende la rincorsa dalla sinistra con il destro forte a rientrare sul secondo palo, colpo di testa a Torre a cercare Ioannà che tocca il pallone di testa, se l'è portato oltre la linea di fondo, può rilanciare Skorupski, mancano 35 secondi al termine, dovrebbe provare a velocizzare un po' il Bologna che però pare molto stanco nonostante siano cambiati praticamente tutti i giocatori in campo rispetto all'inizio della partita, è rimasto fondamentalmente solo Eggen insieme a Skorupski dall'inizio del match. Pobega rilancia lungo col sinistro a cercare Rowe che di testa prova a servire De Silvestri che viene anticipato, allora Brighton che può impostare, arriva al duplice, triplice fischio da parte del direttore di gara, è finita l'ultima amichevole estiva del Bologna di Domenico Tedesco, vince il Brighton 1-0 col gol di Inchelwood al 13° del secondo tempo. Ci risentiremo poi lunedì per la gara contro la Lazio, ma voi rimanete qui su Nettuno Bologna 1 perché adesso andremo avanti con un po' di commenti nel post partita qui da Brighton, qui su Nettuno Bologna 1, il finale Brighton 1 Bologna 0, qualche minuto di pubblicità e poi di nuovo live dall'Inghilterra, restate con noi.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il post partita di Bologna-Brighton, Brighton-Bologna dal Palmer Stadium di Brighton, ha vinto il Brighton 1-0, ma c'è una bella scena che vi raccontiamo live, quella dei giocatori in maglia bianca, rosso-blu, che stanno alcuni lanciando giustamente magliette ai 180 circa tifosi del Bologna che sono arrivati a Brighton. È un bel momento anche per andare giustamente a ringraziare chi è andato a sostenere la squadra di Tedesco qui così lontano, qui a Brighton, in questa ultima amichevole estiva che il Bologna ha perso 1-0 contro la squadra di Urzeler in virtù di un gol segnato al 13° del secondo tempo da Inchelwood, e questo è stato il risultato che ha permesso al, questo è stato il gol che ha permesso al Brighton di vincere questa partita e portare a casa un successo prima del match che giocheranno giovedì, i playoff di Conference League in Norvegia contro il Tromso. Il Bologna sarà in campo lunedì contro la Lazio per quello che riguarda il primo impegno di campionato, lunedì 24, fra 9 giorni l'impegno della squadra di Domenico Tedesco. Andiamo con un'altra pausa pubblicitaria, poi rientriamo con altri commenti qui da Brighton.
7: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultimi minuti di diretta qui dal Falmer Stadium di Brighton, post partita e ultimi commenti di questo post gara, ultima amichevole estiva del Bologna che ha perso 1-0 contro il Brighton, il gol di Inchelwood segnato al minuto numero 58, e quindi partita che è stata vinta con un gol ad inizio ripresa da parte del Brighton, che ha trovato il gol del vantaggio dopo tante occasioni avute. Andiamo anche a leggere un po' di dati statistici: possesso palla di marca inglese con 59% in favore dei Seagulls del Brighton, 41 del Bologna, 20 tiri a 5 quelli del Brighton rispetto al Bologna. I tiri in porta sono 9 quelli riusciti a centrare lo specchio da parte della squadra inglese, 2 invece quelli del Bologna, entrambi con Niccolò Cambiaghi, uno veramente molto grosso, quello nel primo tempo a tu per tu col portiere, anche quello nel secondo tempo in realtà veramente vicino a Verbruggen. Entrambe le volte Cambiaghi è riuscito a calciare con grande pericolosità, non è però stato in grado di incidere e fare il gol che avrebbe potuto in entrambe le circostanze portare in vantaggio il Bologna, perché sono due chance che i rossoblù hanno avuto sullo 0-0. E poi tanto Brighton, tante occasioni sicuramente per la squadra inglese, che ci ha messo in difficoltà per lunghi tratti della partita, ha costretto spesso il Bologna a dover rimanere nei suoi 40 metri difensivi con una difesa spesso posizionale, anche attenta nel non lasciare troppi varchi ai forti, veloci e anche fisici giocatori della squadra di Urzeler, che comunque hanno colpito anche un palo con Kadioglu, hanno avuto diverse situazioni in cui Skorupski è stato decisivo e determinante nel parare. Per quello che riguarda le note più liete in casa Bologna, possiamo sicuramente dire che la Zuzzi ha dato ancora una volta dimostrazione del perché è in questo momento un giocatore che tiene in grandissima considerazione Domenico Tedesco, perché è un calciatore che riesce a distribuire bene fisicità e anche capacità tecnica dentro il campo, e oggi abbiamo visto la sua posizione insieme a quella di Ferguson quasi a due a centrocampo, anche se poi Ferguson si alzava, è un 4-3-3 che spesso permette a Bernardeschi in una posizione di tre quarti praticamente di accentrarsi e diventare un 4-2-3-1, quello che abbiamo visto soprattutto nel primo tempo, dove Elazzouzi e Ferguson hanno sicuramente fatto una buona gara. Berna non si è visto nella prima frazione, piuttosto invisibile il numero 10, obiettivamente non è riuscito a salire in cattedra. Lo ha fatto di più nel secondo tempo con un paio di giocate, anche qualche errore va detto, ma è riuscito comunque con delle sgroppate a fare suo il pallone, qualche dribbling interessante, anche se poi non è riuscito a essere determinante fino in fondo. Cambiaghi sicuramente una nota lieta per la buona condizione atletica, i buoni ripiegamenti difensivi, la gestione anche tecnica nello scambio con Juan Miranda, purtroppo deve sicuramente migliorare nella finalizzazione perché ha avuto due occasioni importanti che poteva portare in vantaggio il Bologna. È ancora un po' ovviamente da migliorare l'intesa difensiva tra Eghem e Elland, e un Bologna che comunque in generale sta cercando di trovare i nuovi diciamo ingredienti per far suo a pieno il credo calcistico di Domenico Tedesco, perché comunque abbiamo visto poche volte riuscire il Bologna oggi a dominare col possesso di palla nella metà campo avversaria, a rimanere spesso in possesso della sfera anche per linee orizzontali, tenendo lì il Brighton, che sicuramente è squadra molto molto forte, temibile, arrivata ottava in Premier, lo ricordiamo, farà la Conference League comunque, che per la Premier, viste grandi concorrenti, è un ottimo risultato. La Roma qui ci ha perso 3-0 lo scorso weekend, però è chiaro che il Bologna è andato spesso in difficoltà sugli attacchi del Brighton, ha dovuto gestire spesso e volentieri dei momenti di gara con fasi difensive molto molto attente e precise. Per quello che riguarda il rosso-blu, queste saranno ovviamente due settimane in cui al campo si alternerà il mercato. Il Bologna fra 9 giorni, come dicevamo, giocherà con la Lazio alle 18:30 al Dallara, la prima di Serie A. Lì in palio ci saranno 3 punti, non come oggi che è una gara amichevole. Successivamente si attendono anche nuovi sviluppi sul versante mercato, perché ovviamente ci sono delle trattative che il Bologna sta portando avanti, quella per un nuovo difensore centrale sicuramente. Lukumi deve ancora essere ufficializzato alla Juve, ma è presto fatto, il suo passaggio in bianconero è fatto, è solo questione di tempo, di annunci praticamente. Bologna tratta caballo, lo sappiamo, con la Juventus, vedremo se si andrà a concretizzare questa possibile trattativa, e poi verrà studiata la situazione a centrocampo. Vediamo se il Bologna andrà a prendere un altro centrocampista o no. È chiaro che con questo e Elazzouzi e nell'alternanza con Nicola Moro stiamo vedendo delle scelte molto chiare da parte di Tedesco, e quindi Freuler, che sappiamo è andato via dopo il termine del contratto, è svincolato e sta forse per firmare con l'Olympiacos, si parla di questo nelle ultime ore, di Freuler che è molto vicino alla firma con l'Olympiacos, da free agent, da giocatore svincolato, parametro zero, può andare ad accasarsi dove vuole, altrove, quando vuole ovviamente. E il Bologna che sembra aver deciso per il momento di sostituire Remo Freuler con Elazzouzi, e nel ruolo davanti alla difesa c'è il marocchino e insieme a lui Nicola Moro, sembrano essere loro due i vertici bassi, ecco, diciamo così, il vertice basso del possibile centrocampo del Bologna di Tedesco di questa stagione. Vedremo, perché sono valutazioni che ovviamente possono cambiare, possono ovviamente andare a portare nuove differenze nel corso delle prossime settimane. Il mercato sarà aperto fino al primo di settembre alle ore 20, quindi c'è tempo e margine per nuove trattative, e anche la possibilità eventualmente di aggiungere un centrocampista che ad oggi non sembra nell'ordine delle idee, visto ovviamente anche le coppie di giocatori per ogni ruolo, con Moro e come detto appunto Lazzuzzi davanti alla difesa, Bernardeschi, Amondarain, Pobega e Ferguson come mezzeali. Sono già sei giocatori, c'è l'aggiunta di Libra, che è un giocatore giovanissimo, un 2008, che però è aggiunto fisso ormai alla prima squadra, però di ruolo lui, l'italo-venezuelano, può essere utilizzato sia come play che anche come mezzala. Oggi è entrato anche un po' come ala tecnica conservativa negli ultimi minuti, anche se non ha avuto modo di mostrare un po' le sue caratteristiche, le sue abilità, di ottimo giocatore e di ottimo centrocampista, quale è. In attacco sicuramente il Bologna è al completo, l'uscita di Dominguez non comporterà, che è andato, non lo sappiamo, in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo, non comporterà un nuovo innesto, visto che comunque il Bologna non avrà più di due competizioni ma avrà solamente campionato e Coppa Italia, e con Odgaard, Jolly e Berna, che può essere eventualmente ovviamente ricollocato anche all'ala destra, il Bologna non andrà a prendere un altro giocatore, almeno queste sono le certezze che abbiamo sull'ala. Sul centrocampista sono valutazioni che il Bologna continua a fare, ma sembra essere dell'idea di rimanere con questi che ha. In difesa sicuramente arriverà un difensore centrale, questo è quello che abbiamo piuttosto chiaro per quello che sono le prossime due settimane di mercato, che ci dividono da qui oggi 15 di agosto a quello che sarà il invece termine del calciomercato del 1 settembre, e il Bologna tornerà ad allenarsi ovviamente in settimana, domani giorno libero, e poi immaginiamo che da lunedì ci sarà di nuovo la ripresa degli allenamenti verso il match con la Lazio, che vi racconteremo ovviamente con tutta la settimana di programmazione in diretta di Nettuno Bologna 1, con da lunedì mattina l'ora franca, perché tornerà Francesca Bolognini ovviamente a condurre il meritato riposo di Dario Ronzulli, a cui giustamente mandiamo un grande abbraccio per le sue ferie, e poi successivamente il proseguimento con Mezzogiorno Rossoblu, mezzogiorno anticipato Rossoblu dalle 10 alle 12, poi dalla settimana dopo la programmazione tornerà full tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, con le dirette già dalla primissima mattina fino al tardo pomeriggio. Per quello che riguarda invece le dirette del Bologna, le radiocronache del Bologna con il sottoscritto, insieme ovviamente a Filippo Cotti, saremo live dallo stadio Renato Dall'Ara, ovviamente lunedì 24 contro la Lazio. Io ringrazio tantissimo voi per essere stati all'ascolto di questa lunga diretta inglese qui dall'Amex Stadium. Ringrazio la parte tecnica di Simone Barbuti come sempre, vi auguro un buon proseguimento di serata sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Un saluto dall'Inghilterra da parte di Leonardo Bosello.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
20: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
20: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
20: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Imagine there's no heaven.
23: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
11: people. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Sport e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi

0: Nettuno Bologna 1.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: poco.
1: Il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tra poco il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1. Tonight.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento pescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Uno dallo stadio di Serravalle alle pendici del Monte di Titano, Repubblica di San Marino, sta per andare in scena gara 2 di semifinale scudetto tra la formazione di casa della San Marino Baseball contro la nostra Unipol Fortitudo Bologna, guidata da manager Fabio Betto, che con il suo manager avversario Jairo Ramos ha appena completato le formalità dello scambio dei line up che a brevissimo andremo a relazionarvi. Io sono Matteo Balduzzi e con voi e per voi commenterò qui in diretta da San Marino questa gara 2, gara riservata al lanciatori di scuola italiana, una gara che sarà sicuramente decisiva per il cammino in questa semifinale della nostra Unipol Fortitudo Bologna, una Unipol che deve assolutamente cercare di reimpattare la serie dopo aver purtroppo perso gara 1 ieri sera, sempre qui in diretta dal stadio di Serravalle, una gara che si era anche indirizzata bene per la nostra Unipol, che era passata in vantaggio per 1-0, ma poi quel fuoricampo da 3 punti sul rilievo di Maurizio Velis ha di fatto spezzato le gambe alla nostra formazione, che poi è andata a perdere con il punteggio definitivo di 6-1. Quindi è una gara importantissima quella che andremo a vivere questa sera. Io sono Matteo Balduzzi e la commenterò in solitaria per voi e con voi, cominciando con la lettura delle formazioni schierate questa sera dai due manager. Cominciamo con quella casalinga che è già qua, che si sta riscaldando con i lanci di Angelo Palumbo sul monte di lancio. Da destra a sinistra gli esterni sono Marcos Diaz, Georgian Guevara e Ortwin Piternella. Poi abbiamo interbase Gideon Marlin, terza base Renzo Martini, Oscar Angulo difende il cuscino di seconda, in prima si stanzia Gabriel Lino, la batteria composta dal ricevitore José Colmenares e dal lanciatore partente Angelo Palumbo. Risponde Fabio Betto con la seguente formazione offensiva in ordine di rigoroso line-up. Abbiamo lead-off Alessandro Laise, poi in seconda posizione abbiamo Alessandro Vaglio, Shervin Newton e poi clean up questa sera Federico Celli, che quindi si sposta dalla sua posizione di lead-off che ha occupato praticamente per quasi tutta questa stagione e va a occupare il quarto spot del line-up, quindi prova Betto a abbassarlo di turno per vedere di sfruttarlo in situazioni forse a lui un po' più storicamente più favorevoli. A seguire il nostro DH Samuele Gamberini, Filippo Agretti, Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e a chiudere Lorenzo Doboletta, il nostro capitano. Tutto è pronto per il primo lancio di questa partita con Angelo Palumbo che va a casa e infila il primo ball sul primo lancio a casa base verso la Ise, un lancio alto rispetto all'area di strike. La terna arbitrale così composta denota a casa base Germano in prima e Salazar in terza. Ora denota chiama il secondo lancio di Palumbo e quindi il conto si pareggia un ball e uno strike sul nostro Alessandro Laise che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Palumbo che arriva in questo momento ed è ancora alta, quindi due ball e uno strike per il nostro Alessandro che ora esce dal box di battuta per effettuare qualche swing per alleggerirsi e per sgranchirsi un po' le braccia. Pronta ad affrontare il quarto lancio di Palumbo che arriva in questo momento, ora batte la Ise ma è un debole pop in foul di terza, si fa sotto Renzo Martini che la fa sua per l'out FF5 che vale la prima eliminazione di questo primo attacco Fortitudo che ora prosegue con Alessandro Vaglio. Numero 23 di casacca, casacca blu scura con innesti azzurri e pantaloni grigi per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, mentre invece San Marino gioca con pantaloni bianchi e maglia blu scura con innesti rossi. Ora batte Vaglio il primo lancio di Palumbo, la mazza si spezza, nasce una debole rimbalzante sull'interbase Marlin che assorbe e assiste in prima per l'out 6-3 che vale la seconda rapida eliminazione di questo primo inning offensivo che ora prosegue con il nostro cannoniere Shervin Newton, numero 18 di casacca, che ora si appresta a entrare nel box di battuta, pronto ad affrontare ovviamente per la prima volta in questa partita i lanci di Angelo Palumbo, che trova l'accordo con Colmenares e va a casa per il primo lancio e va a vuoto Newton per il primo strike. Newton che subito va aggressivo per cercare di aggredire la pallina di Palumbo ma non trova il contatto e quindi il conto si carica subito di uno strike con Palumbo che ora va a casa per il secondo lancio. Tocca Newton, la palla passa, è un singolo a destra per Shervin Newton, una pallina che trova praticamente il buco lasciato scoperto da prima base e seconda base, segnatamente da Angulo e Lino. Angulo non ci prova neanche a cercare di fermare la pallina, la lascia andare tranquillamente a trotterellare in campo esterno, quindi valida a destra per Newton, che quindi si accomoda sul sacchetto di prima. E ora nel box di battuta, come detto, Federico Celli nel ruolo questa sera in attacco di clean up. Un'occhiata in prima da parte di Palumbo, poi a casa subito Celli aggressivo con il sul primo lancio di Palumbo, ma la pallina finisce praticamente nella statale in zona di foul e vale quindi il primo strike. Zero ball e uno strike il conto sul nostro Federico Celli, che ora rientra nel box di battuta, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Palumbo, con Palumbo che sempre dà un'occhiata in prima verso Newton, poi va a casa e c'è il ball con Federico che ha accennato lo swing e l'ha interrotto in tempo e ha fatto bene perché la pallina non trova l'area di strike. Un ball e uno strike il conto quindi sul nostro numero 24 di casacca, che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Palumbo. Palumbo va a casa in questo momento e questa volta Federico, io avrei detto sinceramente che aveva interrotto lo swing non in tempo per lo swing a vuoto, invece il check swing dà ragione al nostro Federico. Due ball e uno strike, meglio così, due ball e uno strike, quindi il conto, va Palumbo a casa, ancora ball, con Federico che ancora una volta accenna lo swing ma non lo effettua, e quindi il conto si riempie di ball, ma c'è anche uno strike, tre ball e uno strike sul nostro Federico Celli, che ora vedremo come deciderà di affrontare il prossimo lancio di Angelo Palumbo, che arriva in questo momento. Parte Newton, ma è una, la battuta di Celli è una rimbalzante secca che però si spegne nel guantone di Marlin, che la fa sua ed effettua l'assistenza per la via 63, che chiude questo primo inning offensivo per la nostra Unipol Fortitudo, che mette a segno solo la valida di Shervy e Newton, ma purtroppo non mette a segno ulteriori punti, e quindi al momento il punteggio è ancora in parità 0-0. La partita comunque è appena cominciata, siamo solo nella parte, nella fine della parte alta del primo inning, e approfittiamo quindi del cambio di campo per andare a leggere invece la formazione difensiva della nostra Fortitudo Baseball, che schiera da destra a sinistra gli esterni Federico Celli, Lorenzo Doboletta e Alessandro Laise, poi l'interbase è Shervy Newton, in terza difende il cuscino Filippo Agretti, in seconda ovviamente Alessandro Vaglio, in prima Gilberto Borghi, la batteria invece è composta da Ernesto Liberatore e il nostro partente che è Mark Civit. Risponde San Marino con la seguente formazione offensiva: lead-off è Georgian Guevara, poi a seguire Ortwin Piternella, il battitore designato è Ademar Rifaela, Gabriel Lino è il clean-up, Renzo Martini è il, occupa il quinto spot del line-up di Jairo Ramos, Oscar Angulo, Marcos Diaz, José Colmenares e chiude Gideon Marlin. Ernesto Liberatore effettua in questo momento l'assistenza in seconda, che chiude il riscaldamento di Mark Civit, e questo quindi ci dà la possibilità di entrare in cronaca diretta per commentare insieme a voi il primo attacco San Marino. Ovviamente dal nostro punto di vista andremo a commentare la nostra prima difesa, che inizia in questo istante con l'ingresso nel box di battuta del lead-off di San Marino, Georgian Guevara. Mark Civit subito a casa per il primo lancio e Guevara va a vuoto per il primo strike. Zero ball e uno strike, quindi il conto, con Guevara che chiede subito tempo per sistemare la terra sotto i suoi piedi, per trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Civit. Play ball da parte dell'arbitro capo, e questa volta Guevara trova il contatto sul secondo lancio di Civit, ma la pallina finisce di nuovo in zona statale. Ora va Civit a casa esterno con Ernesto Liberatore, che deve praticamente tuffarsi alla propria destra per evitare che la pallina andasse oltre al piatto di casa base. Vale quindi il primo ball, filo esterno non trovato sul quarto lancio di Civit a casa, due ball e due strike. Guevara non si è fatto ingannare da questo lancio di Civit e ora va a casa il nostro Mark, tocca Guevara, la pallina diventa preda di Agretti che la fa sua, con l'assistenza per la via 53. Effettua la prima eliminazione di questa prima difesa Fortitudo, che ora prosegue andando ad affrontare il numero 6 di casacca, Ortwin Piternella, che entra in questo momento nel box di battuta, ma c'è bisogno di un po' di tempo prima di iniziare questo nuovo turno di battuta, perché il nostro Ernesto Liberatore ha bisogno di sistemare un po' il proprio equipaggiamento. Tutto è pronto per il proseguimento della partita, con l'arbitro De Notta che chiama il play ball in questo istante, e quindi la partita può riprendere con Mark Civit che va a casa e infila lo strike, con Ortwin Piternella che lascia passare il lancio di Civit a casa base caricandosi quindi del primo strike. Ora va Civit per il prossimo lancio e ancora una volta, come prima di lui Guevara, arriva un'altra battuta in foul con la pallina che finisce ancora una volta in strada. E quindi secondo strike, 0 ball e 2 strike, massimo vantaggio per il nostro Mark, che ora vedremo come deciderà di amministrare. Va a casa ancora un lancio esterno che non trova l'area di strike, quindi 1 ball e 2 strike il conto su Ortwin Peternella, che si appresta ad affrontare il quarto lancio di Mark Civit, che arriva proprio in questo momento. Tocca Ortwin Peternella e la palla scavalca Gretti, e Ortwin Peternella raggiunge addirittura il sacchetto di seconda, complice anche una difesa non perfetta da parte di Alessandro Laise, che ha perso un attimo la presa, il grip sulla pallina che gli era capitata davanti, non riuscendo quindi a fermare ulteriormente l'avanzata di Ortwin Peternella. Quindi doppio a sinistra per San Marino, che mette quindi l'uomo in posizione punto con uno eliminato, e Ademar Rifaela, il battitore designato della formazione casalinga questa sera, che ora si appresta ad affrontare il lancio di Mark Civit, che viene giudicato esterno dall'arbitro De Notta. Rifaela che affronta Civit da Mancino, chiede tempo per poter trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Mark. 0-0, siamo sempre in diretta per voi e con noi e con voi per commentare questa gara 2 di semifinale scudetto tra la formazione di casa della San Marino Baseball, la nostra Fortitudo Unipol Bologna, con Civit che ora nel corso del mio riepilogo ha infilato anche il primo strike lasciato passare da Ademar Rifaela, quindi 1 ball e 1 strike, ma c'è anche un uomo sul sacchetto di seconda per San Marino, e arriva un lancio molto esterno da parte di Mark Civit con Ernesto Liberatore, che deve tuffarsi questa volta alla propria sinistra per fermare la pallina di Mark ed evitare guai peggiori. 2 ball e 1 strike, quindi il conto. Accordo di batteria trovato tra Civit ed Ernesto. Va a casa Civit, viene chiesto il check swing, non viene accordato lo strike, quindi 3 ball e 1 strike il conto su Ademar Rifaela, che rientra ora nel box di battuta pronto ad affrontare il prossimo lancio di Mark, che accoglie i segnali di Ernesto Liberatore in questo istante. Va a casa, tocca Rifaela, è un pop alto sull'esterno sinistro, si fa sotto la Ise che la fa sua per l'out F7, che chiude la seconda eliminazione di questo primo inning e facilita un pochino le cose per la nostra difesa, che ora deve cercare di trovare la chiusura contro Gabriel Lino, numero 14 di casacca questa sera, schierato prima base, mentre ieri sera era il ricevitore per la formazione di Jairo Ramos. Lino arrivato in questa settimana, che incassa il primo strike su una pallina che Gabriel Lino ha giudicato interna, ma che all'arbitro capo è piaciuta. 0 ball e 1 strike, quindi parte in vantaggio il nostro Mark, che ora dà un'occhiata in seconda per tenere sotto controllo Peternella. Arriva un altro lancio uguale a quello precedente, chiamato dall'arbitro De Notta, e Lino ha qualcosa da ridire, si scaldano un po' gli animi sul campo, si scaldano un po' gli animi sul campo. Chiaramente ora tutto lo staff tecnico va a cercare di calmare il proprio giocatore. C'è comunque anche un membro dello staff di San Marino che va comunque a parlamentare con l'arbitro De Notta. Sicuramente non contento di queste due chiamate da parte dell'arbitro, ma tant'è. Ora sembra che tutto comunque possa tranquillamente riprendere. Ripetiamo la situazione, quindi c'è una situazione di due out, Peter Nella in seconda e nel box di battuta Gabriellino, che ora chiama tempo per evidentemente ha ancora bisogno di un po' di tempo per cercare di tranquillizzarsi. Zero bolle, due strike, un'occhiata in seconda, poi va a casa e la palla scavalca. La battuta di Lino scavalca Alessandro Vaglio, viene mandato a casa il punto di Orto in Pitarella, battuta valida di Gabriellino, singolo a sinistra. Peccato, peccato davvero, perché proprio per questioni di centimetri Alessandro Vaglio non è riuscito a intercettare la pallina, scavalca il nostro Ale e poi va a spegnersi rimbalzando nel guantone di Federico Celli. E quindi Gabriellino, singolo a destra, che batte a casa il punto di Orto in Pitarnella, e quindi la partita si fa subito in salita per i nostri colori. Che è già costretto a dover inseguire, o quantomeno in questa difesa cercare di impedire ulteriori segnature da parte della formazione di casa, può poi cercare di impattare immediatamente la situazione. Ora Civit colpisce in pieno Renzo Martini, ha provato Civit a infilare il suo lancio interno che piace tanto all'arbitro capo, ma questa volta la pallina è andata troppo interna ed è andata a colpire il costato di Renzo Martini, che quindi finisce in prima e sposta in seconda Gabriellino. Quindi situazione che in questo momento si compromette ancora per la nostra Fortitudo. E ora chiaramente Ernesto Liberatore va a fare due chiacchiere con Mark, che non è tranquillissimo, non è molto tranquillo il nostro Mark. Vediamo se la chiacchierata con Ernesto ha sortito qualche effetto. Ora bisogna andare ad affrontare Oscar Angulo, che batte subito il primo lancio di Civit, ma è una pallina alta, ma per fortuna solo alta, non molto profonda. Si fa sotto Doboletta, che la fa sua ed effettua l'out F8, che chiude la nostra prima difesa, dove però la nostra Fortitudo subisce il punto del vantaggio sammarinese, 1-0 al termine di un inning completo di gioco. E quindi ora la nostra Unipol Fortitudo, sempre contro Angelo Palumbo, dovrà andare a affrontare in questo secondo attacco appunto Angelo Palumbo e la difesa sammarinese con i battitori numero 5, 6 e 7 del nostro lineup, ovvero Samuele Gamberini, il nostro DH questa sera, Filippo Agretti e Gilberto Borghi. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che a breve dovrebbe cominciare anche la partita a Parma, gara 2 tra appunto la Parma Clima Baseball e la Hot Sand Macerata, che ieri sera è riuscita ad espugnare lo stadio Nino Cavalli di Parma vincendo 8-4 e quindi portandosi il vantaggio nella serie. Una Macerata che Complice anche una formazione un po' rimaneggiata della Parma Clima Baseball, è riuscita a far sua gara 1 con merito, ma Macerata, lo sappiamo, non è una squadra facile da affrontare e non sarebbe secondo me così tanto sorprendente se Macerata riuscisse a fare lo sgambetto alla ben più blasonata Parma. Però è chiaro che la serie, così come qua tra San Marino e Bologna, anche la serie tra Macerata e Parma è ancora, deve ancora dire molto. Siamo appena alla fine di una gara intera e tra poco inizierà gara 2, quindi andremo a vedere anche durante il corso di questa radiocronaca l'andamento della partita di gara 2 tra appunto Parma Clima Baseball e la Hot Sand Macerata. Intanto c'è un ball sul conto di Samuele Gamberini e ora i ball diventano 2 con Angelo Palumbo che ha infilato 2 ball consecutivi sul nostro DH che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Palumbo, lancio che arriva in questo istante e ancora una volta è ball, quindi 3 ball e 0 strike sul nostro battitore designato che ora ha tutte le possibilità di questo mondo di aspettare il prossimo lancio. Guai a te Samu se giri la mazza. Arriva infatti lo strike, ma ha fatto benissimo ad aspettare. Ora 3-1, un buon conto per provare eventualmente ad aggredire il prossimo lancio di Palumbo, lancio che arriva in questo istante e arriva alla base per ball. E arriva alla base per ball e la Fortitudo mette il lead off in base grazie alla prima base per ball concessa dal partente di San Marino, con Samuele Gamberini che quindi va ad accomodarsi sul sacchetto di prima e lascia il posto nel dugout al nostro numero 25 di casacca, il nostro Filippo Agretti. Vedremo quale sarà l'ordine di scuderia del nostro Juan Carlos Infante, il nostro suggeritore di terza. Vediamo se gli verrà dato semaforo verde. Così è infatti, però lascia passare il primo lancio il nostro Pippo e fa bene perché è ball, quindi un ball e 0 strike, parte in vantaggio il nostro terza base questa sera che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio di Palumbo che dà un'occhiata in prima e poi va a casa basso con Palumbo che non sembra molto contento, secondo me più con se stesso che con le mancate chiamate dell'arbitro. Infatti c'è già una visita sul monte di lancio per andare a tastare e a testare le condizioni del partente sammarinese che sembra avere qualche difetto di controllo in questo momento e sarebbe cosa buona e giusta per la nostra Fortitudo cercare di approfittarne. Chiaramente questa si tratta di una visita di pura valutazione per verificare appunto le condizioni di Angelo e per cercare di tranquillizzarlo. Ora la visita a termine, l'arbitro richiama all'ordine la difesa sammarinese, il pitching coach di San Marino rientra nel dugout. Tutti i difensori riprendono la propria postazione e quindi il gioco può riprendere. Siamo nella parte alta del secondo inning, 1-0 il punteggio per la formazione di casa del San Marino Baseball e Angelo Palumbo che ora infila lo strike sul nostro Filippo Agretti, ma abbiamo anche con 0 out il nostro lead off dell'inning Samuele Gamberini in prima per base per ball. 2 ball e 1 strike il conto sul nostro Pippo Agretti. Va a casa Palumbo, tocca e la palla passa, singola al centro per il nostro Filippo Agretti che sposta in seconda Samuele Gamberini. valida numero 2 per la nostra Fortitudo, che almeno dal punto di vista del numero di battute valide impatta quelle messe a segno dalla formazione sammarinese. Anche lei al momento ha in dote 2 battute valide, e ora con 0 out, uomo in prima e in seconda, Gilberto Borghi, al quale vedremo cosa verrà chiesto. Io un'idea ce l'avrei, vediamo se mi danno retta. Un'occhiata in seconda da parte di Palumbo, e invece no, non mi danno retta, non mi danno retta. Borghi va per lo swing, trova il contatto, ma la pallina finisce dietro al piatto di casa base, quindi Gilberto

che ora rientra nel box di battuta, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Angelo Palumbo, che trova l'accordo con Colmenares. Sempre un'occhiata in seconda verso Gamberini, poi va a casa e questa volta la pallina è alta. Bene ha fatto Gil a tenere ferma la mazza. Due bolle, due strike. Le palline alte tendenzialmente sono sempre un pochino insidiose. Due bolle, due strike. Va Palumbo a casa in questo istante. E c'è il terzo ball, c'è il terzo ball tra il disappunto di Angelo Palumbo che si mette le mani in testa, come per far capire di non essere per niente d'accordo con la mancata chiamata dell'arbitro capo. Anche Colmenares ha avuto qualcosa da dire, ma tant'è. E quindi lancio decisivo, tre bolle, due strike, il conto è pieno. Lancio che arriva in questo istante, Borghi difende il piatto. Borghi difende il piatto, la pallina finisce nel dugout di Bologna, quindi conto che rimane invariato. Angelo Palumbo deve ricorrere a un altro lancio per decidere le sorti del nostro Gilberto Borghi. Lancio che arriva in questo istante, c'è il K guardato. Lancio che arriva in questo istante, c'è il K guardato. Una autentica fucilata da parte di Palumbo che ha colto assolutamente di sorpresa il nostro Gilberto Borghi, che diventa quindi la prima vittima al piatto del partente sammarinese, che ora però deve andare ad affrontare Ernesto Liberatore, il nostro ricevitore, il nostro catcher. Abbiamo sempre uomo in prima e in seconda, ma gli out sono diventati uno e c'è un ball ora sul nostro catcher, sul nostro numero 30 di casacca, che ora rientra nel box di battuta, pronto per il prossimo lancio a casa base. Lancio che dovrebbe arrivare tra qualche istante. Ecco caricamento ed è filo esterno non trovato per Angelo Palumbo, due ball e zero strike. Due ball e zero strike. Palumbo, dicevo, sta avendo qualche problema di controllo. Bisognerebbe provare a capitalizzare questa situazione e non essere troppo aggressivi. Avere pazienza ad affrontare i lanci di Palumbo. Ora arriva lo strike, intanto con un tentativo poi di Colmenares di provare ad effettuare il pitch out in prima per cercare di eliminare Filippo Agretti, ma poi Colmenares si ferma e non lo effettua. Quindi due bolle e uno strike sul conto del nostro ricevitore. Tutto è pronto, va Palumbo, batte in foul il nostro Ernesto per il secondo strike con la pallina che praticamente finisce nell'area del bullpen della nostra Unipol Fortitudo, che ricordo deve inseguire in questa parte alta del secondo inning il minimo svantaggio 1-0. Grazie al punto segnato nel corso del precedente inning da parte di Ortwin Piternella su battuta valida di Gabriellino. E ora con la punta della mazza Ernesto Liberatore difende il piatto e rimane vivo nel box di battuta. Il conto resta invariato, due bolle, due strike, uno eliminato, ma abbiamo Gamberini in seconda e Agretti in prima. Quindi già la possibilità per la nostra Fortitudo di provare a impattare il punteggio. Va Palumbo a casa e alza ancora in foul la pallina che finisce praticamente dietro alla mia postazione di commento, dentro la torretta dello stadio di Serravalle.

0: Quindi conto che ancora una volta rimane invariato, due bolle e due strike. Ernesto Liberatore sempre nel box di battuta contro Angelo Palumbo, che va a casa in questo momento, ancora in foul, difende in piatto il nostro ricevitore, quantomeno mette nel braccio di Palumbo qualche lancio in più. Palumbo che è già arrivato a quota 34 lanci e siamo solo nella parte alta del secondo inning. Va a casa ora Palumbo, batte Liberatore, non si chiude il doppio gioco, c'è solo la battuta in scelta difesa che consente a Gamberini di arrivare in terza, quindi andiamo ad aggiornare il nostro score, o 6 per chi tiene lo score, eliminato Agretti 6-4 in seconda. Quindi corridore agli angoli, due eliminati, e nel box di battuta il nostro Lorenzo Doboletta, al quale chiediamo ovviamente la valida che consentirebbe alla nostra formazione di riuscire a pareggiare il conto. Lorenzo però parte incassando uno strike, 0 balls, 1 strike, parte in svantaggio il nostro capitano. Ora va Palumbo a casa per il prossimo lancio alto e quindi c'è il primo ball, 1 ball e 1 strike sul nostro numero 39 di casacca. Ora va Palumbo in questo momento e ancora ball, molto bene così, 2 balls e 1 strike. Con calma e con pazienza, selezionare i lanci e impattarli al momento giusto. Ora a vuoto però Dobbo sul quarto lancio di Palumbo a casa base, che vale quindi il secondo strike, 2 balls e 2 strike. Conto che si pareggia tutto 2 sul tabellone dello stadio di Serravalle. Va Palumbo a casa in questo istante a vuoto Dobbo, e quindi la nostra Unipol Fortitudo muore coi corridori agli angoli, perde l'occasione di poter pareggiare immediatamente la partita e nulla di fatto per la nostra formazione, se non appena una valida, la valida numero 2 della nostra partita, che ora andrà a proseguire con la nostra seconda difesa, non prima di aver riepilogato al volo il punteggio 1-0 San Marino qui allo stadio di Serravalle. Per il momento è tutto, restituisco la linea alla regia per il primo stacco pubblicitario.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57, 051 40 11 57.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: E sulle note di Thunderstruck degli AC/DC Sì, avvia ad iniziare questa parte bassa del secondo inning con Marcos Diaz, José Colmenares e Gideon Marlin. Questa è gara 2 di semifinale scudetto di fronte alla formazione di casa del San Marino Baseball contro la nostra Unipol Fortitudo Bologna, indietro 1-0 nel punteggio e indietro anche 1-0 nella serie, avendo purtroppo perso gara 1 ieri sera, sempre qui alle pendici del Monte del Titano. Due bolle, zero strike su Marcos Diaz, sempre con Mark Civit sul monte di lancio, che ora in questo momento infila il primo strike. Due bolle, uno strike, ora il conto su Marcos Diaz, che finora non ha ancora girato il bastone. Ora va a casa e c'è ancora lo strike da parte di Civit sul conto di Marcos Diaz, quindi due bolle, due strike, conto che si pareggia immediatamente. E ora va a casa Civit, a vuoto! A vuoto Marcos Diaz, che diventa la prima vittima al piatto per il nostro partente, K sventolato numero uno. Parte bene la nostra prima difesa, la nostra, scusate, seconda difesa, che ora però deve andare ad affrontare il ricevitore numero 71 di casacca, José Colmenares, battitore di stazza abbastanza imponente, diciamo così. E va subito aggressivo sul primo lancio di Civit, ma non trova il contatto, e quindi zero bolle, uno strike il conto. Su José Colmenares, che riceve la possibilità di chiedere un po' di tempo. Ora il gioco riprende con il ball, un ball e uno strike sul conto del numero 71 di casacca, José Colmenares, che ora sta per andare ad affrontare il terzo lancio di Civit. Va a vuoto e vale quindi il secondo strike, un ball e due strike, molto bene così. Ora vediamo come Mark proverà di amministrare il ritrovato vantaggio a casa base. Va ora in questo momento per il quarto lancio, ma la pallina rimane esterna. Due bolle, due strike il conto, cioè un eliminato, siamo nella parte bassa del secondo inning. E ora tutto è pronto per il quinto lancio, che arriva in questo momento basso. Era già pronto Ernesto a effettuare l'assistenza in prima in caso di chiamata di strike out, ma nulla da fare, c'è solo il ball che riempie il conto. E ora lancio decisivo, che arriva in questo momento, e c'è la base per ball, la prima base per ball concessa dal nostro Mark. Ne beneficia José Colmenares, che quindi raggiunge il sacchetto di prima. E quindi ora il turno prosegue con l'ultimo uomo del lineup schierato questa sera dal manager Jairo Ramos per San Marino, Gideon Marlin, numero 1 di casacca, che affronta il primo lancio di Civit, non giudicato strike. Civit ora scende dal monte scuotendo la testa per questa mancata chiamata dell'arbitro De Notta. Non era un bruttissimo lancio, però così è. Intanto arriva adesso il primo strike, cortesia di Gideon Marlin, che batte in foul l'ennesima pallina che finisce praticamente nella zona della statale. Quindi un ball e uno strike. Va a casa Civit, questa volta alto, con Ernesto che prontamente si alza in piedi, quasi come a voler cercare di effettuare il pitch out in prima. Ora in foul Marlin per il secondo strike, quindi conto che si pareggia nuovamente, due bolle, due strike. Play ball che viene concesso in questo momento e il gioco può riprendere. Va Civit a casa, interno, ha provato Civit il suo classico lancio interno che spezza l'area di strike e che di solito agli arbitri piace tanto, ma questa volta non gli è riuscito. Tre bolle, due strike, lancio decisivo e arriva la seconda base per ball consecutiva concessa da Mark Civit, anche la base per la base per ball numero due complessiva. Ne beneficia Marlin, che va quindi in prima e sposta in seconda Colmenares. C'è da andare a fare due chiacchiere con il nostro Mark, che non sembra molto tranquillo questa sera. Forse anche qualche mancata chiamata dell'arbitro capo poteva, diciamo, aiutarlo a sentirsi un po' più tranquillo sul monte di lancio. Qualche lancio poteva essere effettivamente giudicato in maniera diversa, ma tant'è. Bisogna trovare comunque il sistema di mantenere i nervi saldi e la concentrazione al massimo per provare di portare a casa questa partita, o quantomeno per quanto riguarda questa seconda difesa, per evitare di incassare ulteriori punti. Il gioco riprende con un eliminato, ricomincia il giro con Guevara per San Marino e ci sono Colmenares in seconda e Marlin in prima, punteggio sempre 1-0 per San Marino. E ora Guevara va a vuoto sul primo lancio di Civit, caricandosi quindi del primo strike. 0 ball e 1 strike. Va a casa Civit, batte Guevara e con una bella corsa in avanti Dobbo si fa sotto e la fa sua per l'out F8. Ha fatto anche la rima, si fa sotto per l'out F8. Che vale la seconda eliminazione di questa seconda ripresa difensiva per i nostri colori. E ora nel box di battuta Ortwin Piternella, autore della prima delle due valide messa a segno questa sera da parte di San Marino, quel doppio a sinistra che poi ha permesso appunto a Piternella di arrivare in posizione punto per poi arrivare a casa sulla battuta di Gabriellino. Piternella che incassa il primo strike, intanto questa volta il lancio a Civit riesce, Piternella lascia passare il lancio e si carica del primo strike. 0 ball e 1 strike, va Civit a casa. E la pallina finisce in foul, questa volta viene battuta da Ortwin Piternella, ma supera la linea di foul di terza e quindi vale il secondo strike. Massimo vantaggio per il nostro Mark che ora deve mantenere il sangue freddo e tenere la concentrazione alta. Non bisogna regalare niente a Ortwin Piternella. Ora il lancio non arriva perché Mark scende dal monte e Colmenares, che è situato sul sacchetto di seconda, rientra per evitare di essere preso fuori base, ma nessuno è andato a coprire, quindi diciamo proprio un puro alleggerimento. Ora, mamma mia, lancio molto esterno da parte di Mark, che poi si scusa con Ernesto, che comunque riesce a fermare la pallina ed evitare guai peggiori. 1 ball e 2 strike. Ora un'occhiata in prima, va a casa Civit, ancora esterna, conto che si pareggia, 2 ball 2 strike, 2 eliminati, ma ci sono anche 2 uomini sui sacchetti e Ortwin Piternella nel box di battuta, autore finora, dicevo, della prima delle due valide di San Marino, nonché del punto che al momento consente alla formazione di casa di condurre sulla nostra Unipol Fortitudo Bologna. Tocca Ortwin Piternella. E Ortwin Piternella purtroppo la parcheggia fuori dalla recinzione. Homer da 3 per Ortwin Piternella. Homer da 3 per Orto in Piternella. Homer a sinistra che porta a casa il punto di Colmenares, porta a casa il punto di Gideon Marlin e ovviamente porta a casa anche il punto segnato da se stesso. E quindi la partita, purtroppo già al secondo inning, pare essersi indirizzata non bene per i nostri colori. 4-0. Il vantaggio per San Marino si incrementa grazie a questo homer da 3 punti di Orto in Piternella, una secca battuta a sinistra che il nostro Alessandro Leise ha dovuto praticamente lasciar, come dire, ha fatto proprio due passi, come per dire io ci provo, ma poi si è reso subito conto che la pallina era destinata a oltrepassare la recinzione e si è fermato subito. Quindi 4-0, punteggio che varia anche subito in questo secondo inning. E sul mio riepilogo intanto nel box di battuta Ademar Rifaela, che dopo aver incassato il primo ball incassa anche il primo strike. Ora a casa Civit, colpito Rifaela, secondo colpito per il nostro Mark Civit, se non erro è stato colpito al gomito, ma poco importa perché sembra comunque che sia tutto a posto per il DH sammarinese, che va quindi in prima. E quindi l'attacco di San Marino prosegue ancora. Due eliminati, ma ora le lunghezze da recuperare sono 4. Amiche e amici di Nettuno Bologna 1 che ci seguite in diretta dalle frequenze della nostra radio, sullo streaming per chi ci segue da internet, e per chi ci segue da casa c'è anche la possibilità del canale 93 del digitale terrestre. Ora in foul per il primo strike sul primo lancio a casa di Civit. Con Lino che rientra nel box di battuta, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Mark, che arriva in questo istante. Ancora una volta Lino in foul, laddove i bambini qui presenti allo stadio di Serravalle non possono arrivare. 0 ball e 2 strike, cioè per andare a recuperare quella pallina devono andare per strada e non è proprio il massimo. Ora arriva un lancio esterno di Mark che vale quindi il primo ball, 1 ball e 2 strike. Ci sono 2 eliminati, ma c'è Ademar Rifaela in base per colpito, e 2 eliminati come dicevo, e a vuoto Gabriellino. È il secondo successo personale per Mark Civit, che purtroppo però in questa seconda ripresa, grazie al fuoricampo da 3 punti di Orto in Piternella, subisce altri appunto 3 punti, nuovo parziale quindi al termine di 2 inning completi di gioco, San Marino 4 Bologna 0. E ora è il momento di provare a trovare il sistema di scardinare la difesa sammarinese, sempre ancora sul monte di lancio Angelo Palumbo. Per noi ricomincerà il giro Alessandro Laise, seguito a ruota da Alessandro Vaglio e poi dal nostro bomberone Shervin Newton. Sono le 20:50 e a quest'ora dovrebbe essere già iniziata la partita in quel del Nino Cavalli, infatti così è. Lancia Scotti per Parma, mentre invece per Macerata lancia Garbella. Siamo nella parte alta del secondo inning, quindi attacco Macerata, 0 out, corridore agli angoli per la formazione ospite. che ha già messo segno tre valide nel corso di questa partita, contro zero al momento per Parma. Quindi Macerata, che è già in una situazione di poter provare a sbloccare il risultato in quella del Nino Cavalli, vedremo nel corso del nostro racconto come andrà avanti anche questa partita. Per il momento ora possiamo tornare tranquillamente in cronaca diretta con l'inizio del terzo inning. Alessandro Alese nel box di battuta contro Angelo Palumbo, che infila subito il primo strike sul nostro numero uno di spot di lineup, ma anche numero uno di casacca, Alessandro Alese, che ora lascia passare anche il secondo lancio e c'è il secondo strike. 0 balls, 2 strikes. Alessandro Alese deve chiamare tempo. Ho intravisto un'occhiataccia nei confronti dell'arbitro capo. Non era particolarmente convinto della chiamata sul secondo lancio di Palumbo. Ora arriva il terzo lancio a casa base. Va Alese per una battuta in foul, non giocabile dalla difesa. Ci sono andati sia Martini sia Piternella, ma la pallina è andata a finire nei pressi dell'area bullpen della nostra Fortitudo. Quindi conto che rimane invariato, 2 strike e 0 balls e 4 lunghezze da inseguire per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Ora il gioco può riprendere, l'arbitro capo prende posizione dietro al ricevitore, va a casa Palumbo, ma la pallina è bassa e quindi vale il primo ball, 1 ball e 2 strike. Va Palumbo, alto, 2 balls e 2 strikes. Bene ha fatto Alessandro questa volta a non girare la mazza, buon occhio da parte del nostro Alessandro, che ora aspetta di affrontare il quinto lancio di Palumbo, quinto lancio che arriva in questo momento, e c'è il capo guardato, Non ci ha capito molto Alessandro da questo lancio di Palumbo. K looking numero 3, è il secondo looking su 3 messi a segno da parte del partente sammarinese. Non parte bene il nostro terzo attacco, che ora però prosegue con Alessandro Vaglio nel box di battuta, che incassa il primo ball su questo lancio basso ed esterno da parte del partente Angelo Palumbo, che ora va a casa per il secondo lancio che arriva in questo momento. Batte Vaglio, la palla passa, incredibile, la palla passa. Si è andato con troppa sufficienza Marlin sulla pallina, era una pallina veramente facilissima da aggredire, una pallina davvero, come posso dire, facile da andare ad aggredire, ma Marlin si è andato veramente con molta sufficienza a dir poco e la pallina gli è praticamente passata sotto. Adesso andiamo a vedere se viene classificato singolo oppure errore, ma intanto andiamo a segnare l'arrivo di Vaglio in prima base e ora 1 strike sul conto del nostro Shervin Newton. Quindi 0 balls e 1 strike, Vaglio in prima e Newton nel box di battuta. Va Palumbo, che accenna lo swing, viene confermato il salvo, quindi richiesta di check swing a favore della nostra Fortitudo. 1 ball e 1 strike. Intanto non abbiamo ancora l'ufficialità della giocata della, sulla battuta di Alessandro Vaglio. C'è il secondo strike intanto però sul nostro Shervien, che lascia passare anche questo lancio di Palumbo per il secondo strike. Errore 6, è arrivato in questo momento. Errore 6, è arrivata in questo momento la classificazione ufficiale, ma era anche da dire, effettivamente era una pallina veramente molto facile da aggredire, quella della battuta di Alessandro Vaglio. Quindi salvo in prima su errore della difesa, intanto sul mio riepilogo arriva anche il secondo ball e ora richiesta di tempo da parte di Angelo Palumbo, che ha bisogno di sistemarsi un attimo la casacca, di avere qualche cosa da mettere a posto, da sistemarsi. Sì, direi che ora è tutto pronto per il proseguimento della partita. Play ball che viene chiamato proprio in questo istante, va Palumbo a casa e c'è il ball che riempie il conto, c'è il ball che riempie il conto, tre ball e due strike, lancio decisivo per le sorti del nostro Shervien, a meno ovviamente di battute in foul, lancio che arriva in questo istante a vuoto Shervien. A vuoto Shervien, strike out numero 4, quarto successo personale per Palumbo, che stende il nostro Shervien Newton e fa la seconda eliminazione di questo terzo attacco, che ora prosegue con il nostro Federico Celli, numero 24 di casacca. Numero 24 di casacca, che ora entra nel box di battuta, pronto ad affrontare ancora una volta i lanci di Angelo Palumbo, con il primo che arriva in questo istante ed è basso ed esterno, quindi vale il primo ball. Il numero di lanci dei due partenti in questo momento si è più o meno livellato. Palumbo è arrivato a 55 lanci contro i 50 di Mark Civit, che però ancora ha un inning in meno. Tocca ora Celli sul terza base, che assorbe, assiste in prima, c'è l'out 5-3 che vale la terza e conclusiva eliminazione di questo terzo inning, dove la nostra Unipol Fortitudo purtroppo non mette a segno alcun punto, c'è solo un errore commesso dalla difesa sammarinese e quindi il punteggio rimane ancora fermo sul 4-0 per la formazione del San Marino Baseball. Io rendo la linea alla regia e ci sentiamo tra poco per il commento della nostra terza difesa.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
8: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
7: Ristorante Pizzeria Caruso.
8: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
7: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta qui dallo stadio di Serravalle per l'inizio di questo terzo inning difensivo, della parte bassa del terzo inning, con Renzo Martini nel box di battuta, pronto ad affrontare i lanci sempre di Mark Civit, sempre sul Monte di Lancio per la nostra Fortitudo, che deve inseguire un svantaggio di 4 punti. In questa difesa chiaramente bisogna impedire a San Marino di mettere a segno ulteriori segnature che rischierebbero di compromettere ulteriormente il nostro cammino in questa gara 2, che si è fatta subito in salita per i nostri colori. Ora tutto è finalmente pronto, va a casa Civite, c'è il primo strike sul primo lancio a casa base verso Renzo Martini, che lascia passare senza colpo ferire, 0 bolle, 1 strike, con Renzo Martini che ora va a casa e c'è il ball su questo lancio molto interno che a momenti rischiava di colpire il terza base sammarinese. Quindi un ball e uno strike, il conto va Civit a casa, tocca Martini, ma è una pallina sotto la quale si fa il nostro Lorenzo Domboletta per l'out F8, che vale la prima eliminazione della nostra terza difesa. E ora nel box di battuta il numero 4 di casacca, Oscar Angulo, sesto uomo del lineup della formazione di Jairo Ramos. Una partita che sarà destinata presumibilmente ad essere abbastanza lunga. Abbiamo appena superato da 5 minuti l'ora di gioco, siamo nella parte bassa del terzo inning. E intanto c'è il primo ball a casa base su Oscar Angulo, un simpatico siparietto dove si faceva fatica a trovare la pallina, che era finita dietro al piatto di casa base, nessuno la trovava, poi alla fine a un certo punto Ernesto l'ha recuperata, l'ha restituita all'arbitro. Ora, dopo il primo ball, arrivano 2 strike da parte del nostro Mark Civit, con Oscar Angulo che non ha girato la mazza in nessuna delle 2 situazioni che lo hanno portato ad incassare 2 strike, un ball e 2 strike, quindi vantaggio per il nostro partente che ora va a casa e c'è un lancio interno. Ha provato il suo solito lancio a rientrare il nostro Mark, ma questa volta non ha trovato l'area di strike. 2 bolle, 2 strike, quindi il conto su Angulo, che ora aspetta il prossimo lancio, batte in foul. E quindi conto che rimane invariato, sempre 2 bolle, 2 strike, 1 eliminato. Oscar Angulo nel box di battuta e Mark Civit che trova l'accordo con Ernesto Liberatore, va a casa, nasce una battuta su Alessandro Vaglio che la fa sua, assiste in prima verso Borghi per l'out 4-3, che vale la seconda eliminazione di questo terzo inning, che ora prosegue con Marcos Diaz, andato strike out nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta. E strike, il primo lancio di Mark Civit a casa base su Marcos Diaz. Ancora Mark e strike numero 2. Massimo vantaggio per il nostro partente che ora può amministrare. Vediamo come deciderà di andare ad affrontare il settimo uomo del lineup di Jairo Ramos. Lo prova ad affrontare con un lancio che però esce basso rispetto all'area di strike, quindi un ball e 2 strike in conto. Ora a casa Civit, ancora basso. Ancora basso, di 2 bolle, 2 strike. Due ball, 2 strike, 2 eliminati. Va Civit a casa, ancora ball, Ancora ball. Mark aveva già preso la via del dugout, convinto di aver infilato lo strike, invece così non è. Lancio decisivo e a meno di battuta in foul che arriva proprio in questo istante, proprio nel momento preciso in cui stavano passando delle macchine. Per fortuna non è successo niente, quindi nulla di male fuori dallo stadio, mentre invece arriva la base per ball concessa da Mark Civit a Marcos Diaz, base per ball numero 3 concessa dal nostro partente, che ha qualcosa da dire. Ha rivolto lo sguardo verso il proprio dugout della serie, cosa devo fare io? Quindi l'attacco San Marino prosegue con Mark Civit, che ora viene subito incontrato dal primo lancio da José Colmenares, che però batte in foul, quindi 0 ball e 1 strike. Un'occhiata in prima, va Civit, c'è lo strike numero 2 su José Colmenares. Ora interno il terzo lancio di Civit a casa base per il primo ball, un ball e due strike sul ricevitore sammarinese, che ora accetta i segnali in attacco del proprio suggeritore, mentre Civit va a casa, tocca Colmenares, una gran giocata difensiva da parte di Alessandro Vaglio, che in tuffo intercetta questa rimbalzante insidiosa da parte di Colmenares e effettua l'assistenza 4-6 in seconda, quindi battuta in scelta difesa per José Colmenares. Viene fatta l'eliminazione in seconda ai danni di Marcos Diaz. Gran giocata difensiva da parte di Alessandro Vaglio, credetemi. Un gran tuffo per intercettare questa battuta veramente insidiosa da parte del ricevitore sammarinese, ma Alessandro Vaglio, da grande campione, una giocata degna della miglior Major League, è riuscito a fermare la pallina e poi col guantone a effettuare l'assistenza verso Shervy e Newton, che chiude l'eliminazione 4-6 ai danni di Marcos Diaz, e quindi San Marino non mette a segno punti. Bologna riesce a tenere lo svantaggio sul 4-0. Ora però è il momento, in questo quarto inning, di provare a smontare Angelo Palumbo, e chissà che non siano proprio i nostri Samuele Gamberini, Filippo Agretti e Gilberto Borghi a provare a sbloccare la situazione qui allo stadio di Serravalle in questa gara 2 di semifinale scudetto. Una Fortitudo che, lo ripeto ancora una volta, è chiamata a dover cercare di impattare la serie, essendo già sotto nel conto per 1-0 in virtù della sconfitta patita ieri sera qui alle pendici del Monte del Titano per 6-1. È il turno del nostro battitore designato, andato in base per ball nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta. Era riuscito anche a arrivare in terza, ma purtroppo la nostra Fortitudo nel secondo inning non è riuscita a capitalizzare il risultato ottenuto, diciamo così. Uno strike su di lui. Ora arriva il secondo lancio di Palumbo ed è ancora strike. Samuele Gamberini lascia passare anche questo lancio e quindi massimo vantaggio per il partente della formazione di casa, vedremo come deciderà di amministrarlo. Va a casa, alto. Samuele non si fa ingannare dalla traiettoria del lancio, tiene ferma la mazza e fa bene. Un ball e due strike. Va Palumbo, ferma lo swing appena in tempo e fa bene, perché il lancio è un altro ball, due ball e due strike. Va Palumbo a casa, a vuoto Gamberini, ed è la quinta vittima al piatto per Angelo Palumbo, quinto successo personale per il partente di San Marino, che ora dovrà andare ad affrontare il nostro Filippo Agretti, autore della seconda delle nostre al momento uniche due valide messe a segno questa sera qui a San Marino. Va Palumbo a casa, batte subito Agretti, ma è una volata all'esterno sinistro che vale la seconda eliminazione, eliminazione F7 per chi tiene lo score da casa, quindi due rapide eliminazioni per il nostro quarto attacco, che ora ha in Gilberto Borghi la speranza di provare a proseguire in qualche modo la propria avventura, almeno per quanto riguarda appunto questo quarto attacco, che però non comincia bene per Borghi, in quanto Palumbo infila il primo strike. Ora va Palumbo a casa, a vuoto Borghi per il secondo strike. Domando scusa, zero bolle, due strike. Va a casa Palumbo in foul con la punta della mazza, difende il piatto il nostro Gil e quindi si mantiene vivo nel box di battuta. Zero ball e due strike. Trovato l'accordo con Colmenares per il prossimo lancio di Palumbo. Lancio che arriva in questo istante e a vuoto Borghi, poi a Colmenares sfugge la pallina, ma la fa sua immediatamente ed effettua l'assistenza in prima che chiude questa terza eliminazione e soprattutto chiude questo quarto inning d'attacco per la nostra Fortitudo, che purtroppo non mette a segno valide, non mette a segno quel che più importa, punticini che avrebbero potuto in qualche modo ricucire lo strappo che ci vede ancora in svantaggio per 4-0 in quel dello stadio di Serravalle. Io rendo la linea alla regia e a tra poco per la nostra quarta difesa.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: Parte bassa del quarto inning che inizia subito con una novità sul monte di lancio. Chiude la sua partita Mark Civit. Andiamo subito a vedere il suo ruolino dopo tre inning completi di gioco, 4 punti subiti di cui 4 guadagnati, 3 basi per ball e 2 strikeout, 3 battute valide concesse tra cui anche il fuori campo da 3 punti di Ortwin Peternella. Sul monte di lancio ora c'è il nostro numero 19 Filippo Crepaldi, che quindi eredita il ruolo di lanciatore come primo rilievo, schierato questa sera dal nostro manager Fabio Betto, andando ad affrontare il nono uomo del lineup di San Marino, vale a dire Gideon Marlin, su cui c'è già un ball a casa base. Ora tutto è pronto per il secondo lancio del nostro Filippo Crepaldi, che viene ribattuto da Marlin ma in zona di foul, e quindi un ball e uno strike il conto con il nostro Filippo Crepaldi, che ora trova l'accordo con Ernesto Liberatore per il prossimo lancio, che arriva in questo momento a vuoto Marlin per il secondo strike, quindi va in vantaggio il nostro Pippo. Vedremo ora come deciderà di amministrarlo. Va a casa ora e prova il suo lancio off speed, ma non trova l'area di strike. Due bolle, due strike, quindi il conto per il nostro Crepaldi su Gideon Marlin, che ora aspetta di affrontare il quinto lancio, che arriva in questo momento ancora basso secondo il giudizio dell'arbitro capo, quindi conto che si riempie, 3 ball e 2 strike il conto, e quindi lancio decisivo per le sorti del battitore di San Marino, a meno ovviamente di battute in foul. Bel respirone, poi va a casa, batte Marlin, ma la pallina finisce sulla tettoia dell'area ristoro dello stadio di Serravalle, e quindi nulla di fatto, almeno per quanto riguarda il conto a casa base, che rimane quindi invariato, 3 bolle e 2 strike, con Filippo che trova subito l'accordo con Ernesto Liberatore e va a casa in questo momento. Ancora Marlin, e la pallina finisce nuovamente per strada, quindi ancora una volta il conto rimane invariato. Ci vuole un altro lancio ulteriore per decidere le sorti del battitore sammarinese. L'arbitro De Notta si posiziona dietro a Ernesto Liberatore, pronto ad osservare il prossimo lancio di Crepaldi. A vuoto Marlin, primo successo personale per il nostro Filippo, che stende il lead off dell'inning e ora deve andare a proseguire la sua prova sul monte di lancio contro Georgian Guevara. Terza apparizione per lui questa sera, 0-2, eliminazione 5-3 ed F8 per chi tiene lo score da casa. Pronto ad affrontare i lanci del nostro Filippo Crepaldi, con il primo che arriva in questo momento e va a vuoto Guevara per il primo strike, 0 bolle, 1 strike, importantissimo cercare di fermare l'attacco sammarinese, ma altrettanto più importante sarebbe cercare di cominciare a capitalizzare qualcosa anche in attacco. Ancora vuoto Guevara intanto per il secondo strike, massimo vantaggio per il nostro Pippo, 0 bolle 2 strike, il conto un eliminato, Guevara nel box di battuta, 4-0 il punteggio qui allo Stadio Serravalle, con Pippo che ora va a casa e non c'è lo strike, non c'è lo strike, secondo il giudizio dell'arbitro De Notta non era affatto una brutta palla, il pubblico sponda Fortitudo presente qui allo stadio ha qualcosa da ridire sulla mancata chiamata dell'arbitro e anche lo stesso Filippo Crepaldi non sembrava molto convinto della mancata chiamata, ora arriva invece un lancio basso da parte di Filippo che vale quindi il secondo ball, 2 ball e 2 strike ora il conto, con Pippo che ora va a casa per il prossimo lancio che arriva in questo momento, è battuto in foul da parte di Guevara che quindi mantiene invariato il conto, mette solo un lancio in più nel braccio del nostro Filippo che ora sale sul monte, si sgranchisce un po' le braccia prima di effettuare il prossimo lancio a casa base che arriva in questo momento basso, basso e quindi si riempie nuovamente il conto, si riempie nuovamente il conto, 3 bolle e 2 strike, mentre l'arbitro De Notta chiede un cambio di palline o meglio un rifornimento di palline. E chiama play ball, tutto è pronto quindi per il proseguimento della partita, lancio decisivo che arriva in questo momento, tocca Marlin, e la pallina finisce fuori dal campo, solo Homer di Gideon Marlin, di Sorgen Guemara, chiedo scusa, ma fatto sta che San Marino mette a segno un altro punticino fuori campo al centro per Sorgen Guemara e San Marino mette a segno il punto numero 5. Mette a segno il punto numero 5. 5-0, siamo nella parte bassa del quarto inning. E il punteggio quindi cambia nuovamente, 5-0. San Marino allunga ulteriormente il proprio vantaggio dopo il singolo di Lino che aveva portato a casa il punto di Ortwin Piternella, era arrivato il fuoricampo dello stesso Piternella da 3 punti nel corso del secondo inning che aveva portato il punteggio sul 4-0 e ora il solo homer di Sorgen Guevara che ha fissato al momento il punteggio sul 5-0. Intanto sul mio riepilogo, Ortwin Piternella si è caricato del primo strike con una battuta in foul e allo stesso modo si carica anche del secondo strike. 0 ball e 2 strike è il conto. Zero ball e due strike, massimo vantaggio per il nostro Pippo che ora va a casa, tocca Ortwin Piternella ma la pallina si rivela una debole linea su Alessandro Vaglio che dopo una veloce corsetta alla nostra sinistra riesce a far sua la pallina al volo per l'out L4 che vale la seconda eliminazione di questo quarto inning di gioco, che ora prosegue con Ademar Rifaela, 0 su 1 per lui questa sera, più un arrivo in base per colpito. Strike, il primo lancio di Crepaldi a casa base su Ademar Rifaela, 0 ball e 1 strike è il conto. Con Filippo Crepaldi che ora va a casa per il prossimo lancio ed è esterno questa volta, 1 ball e 1 strike, 1-1 il conto. Due eliminati, ma purtroppo San Marino ha messo a segno anche il punto del 5-0. Ora a casa c'è lo strike numero 2 da parte del nostro Filippo Crepaldi, quindi torna in vantaggio il nostro rilievo, che ora aspetta di accettare il segnale del proprio compagno di battaglia.

del 5-0, cortesia di Jorge Guevara, che ha messo segno quel profondo fuori campo al centro che al momento ha fissato il punteggio sul 5-0 per la formazione di San Marino, che ora dovrà andare a difendersi in questo quinto inning di gioco, sempre direi con Angelo Palumbo sul monte di lancio, che dovrà andare ad affrontare i nostri Ernesto Liberatore, Lorenzo Doboletta e poi di nuovo Alessandro Laise. Andiamo a vedere un po' che cosa succede invece in quella del Nino Cavalli, una partita sicuramente più equilibrata, quella che va in scena a Parma, dove al vantaggio iniziale di Macerata per 2-0 ha in questo momento risposto Parma accorciando prima le distanze, portandosi sul 2-1, e poi con il fuoricampo da 2 di Robel Garcia ha ribaltato il punteggio e ora conduce all'inizio del quarto inning per 3-2. Sicuramente una partita al momento molto più combattuta rispetto a quella che si sta vivendo qui allo stadio di Serravalle, dove almeno per il momento San Marino pare averla già indirizzata a proprio favore. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, per chi ci segue dalle frequenze della nostra radio sportiva bolognese e chi ci segue anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, che stiamo vivendo assieme a voi gara 2 di semifinale del scudetto tra la Fortitudo Baseball e la San Marino Baseball. Siamo gara 2, San Marino è già in vantaggio nella serie per 1-0 e sta conducendo questa gara 2 per 5-0. Intanto, dopo il primo strike su Ernesto Liberatore, arriva la battuta in foul sul secondo lancio di Palumbo a casa base per il secondo strike. Quindi Ernesto Liberatore in svantaggio nel conto sul partente sammarinese, sul quale ancora facciamo veramente fatica a trovare il modo di scardinare i suoi lanci. Ora tocca Ernesto, sarebbe stata una bella battuta lunga e profonda, peccato che esce fuori dal campo in zona di foul e quindi conto che rimane invariato, 0 ball e 2 strike il conto. Chiesta di tempo da parte di Ernesto Liberatore, che approfitta ne approfitta per risistemarsi i guantini ed è tutto pronto ora per andare ad affrontare di nuovo i lanci di Angelo Palumbo, che va in questo momento per il quarto lancio a casa e c'è il ball, un ball e due strike il conto. Angelo Palumbo, che è arrivato a 70 lanci, ora va a casa basso, due ball e due strike, ora il conto sul nostro Ernesto Liberatore, conto che si pareggia immediatamente. Forza Ernesto, è ora di suonare la carica, dobbiamo provare fino all'ultimo a cercare di recuperare lo svantaggio. Chiaro che più la partita va avanti, più diventa difficile, gli inning diventano sempre meno e ora purtroppo però Ernesto Liberatore, sventola a vuoto e va strike out, K sventolato numero 7, per Angelo Palumbo, che finora ha concesso solo due battute valide e una base per ball in 4.1 riprese. Ball su Lorenzo Doboletta, il nostro capitano. Strikeout nel corso del momento della sua unica apparizione nel box di battuta.

0: Ora in foul Dobbo sul secondo lancio di Palumbo con la pallina che esce dalla riga di foul di terza e va a spegnersi nell'area bullpen del nostro settore, del nostro dugout. Ora, filo esterno non trovato da parte di Palumbo, quindi due bolle e uno strike, il conto sul nostro capitano che richiede anche lui tempo per sistemarsi il proprio equipaggiamento, pronto a rientrare nel box di battuta per affrontare i prossimi lanci di Angelo Palumbo con il quarto che arriva in questo istante a vuoto dobbo, due bolle e due strike. Due ball e due strike. Conto che si pareggia con Angelo Palumbo, pronto ad andare a casa per il prossimo lancio. Tocca Dobbo, ma la pallina supera gli spalti dello stadio Serravalle e finisce in zona di foul. Rifornimento di palline per l'arbitro De Notta che ora va a riposizionarsi dietro al piatto di casa base, pronto a giudicare i prossimi lanci di Palumbo. Play ball, il gioco può riprendere. Due ball, due strike, un eliminato. 5-0 il punteggio qui allo stadio Serravalle per la formazione di San Marino. Tocca ancora Dobbo e la pallina finisce ancora in foul ball. E questa volta finisce sul tettuccio che protegge praticamente l'area merchandise dello stadio Serravalle. Due ball, due strike, conto che rimane quindi invariato. Va Palumbo a casa in questo momento, c'è lo swing, c'è anche la richiesta di check swing che però porta in dote il terzo ball, tre ball e due strike, il conto sul nostro capitano e quindi il lancio decisivo per le sorti del nostro Dobbo che deve farsi perdonare uno strikeout nel corso del secondo inning, arriva in questo momento e prende ancora una volta lo swing a vuoto e quindi ancora una volta va strikeout, K numero 8 per il partente di San Marino. Non riusciamo a sbrogliare il bando della matassa in questa partita. Due sole valide contro le quattro messe a segno del San Marino, ma di quattro valide, una è un doppio e due sono fuori campo. Questo a denotare anche la potenza di fuoco che può mettere a disposizione il line-up sammarinese. Purtroppo è un difetto della nostra squadra, non ci manca potenza in attacco. Intanto però arrivano due ball consecutivi sul nostro Alessandro Laise, ricomincia il giro per il nostro lineup per la terza volta in questo quinto inning. Chiesta di tempo per il nostro leadoff che ora si appresta ad affrontare il prossimo lancio di Palumbo. Lancio che arriva in questo momento e c'è lo strike sul filo interno da parte del partente sammarinese che quindi infila il primo strike, due bolle e uno strike. Alessandro Laise chiede un'altra volta tempo per cercare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Angelo Palumbo. Lancio che arriva in questo istante, non trova questa volta il filo interno, quindi tre bolle e uno strike. Tre bolle e uno strike sul nostro numero uno di casacca. E anche numero uno del lineup di Fabio Betto questa sera. Va Palumbo in questo momento e c'è la base per ball, base per ball, la base per ball numero due. Per chi tiene lo score da casa, sì, confermo, numero due, ne beneficia il nostro Alessandro Laise che quindi va in prima. e c'è un piccolo conciliabolo ora tra Colmenares e Palumbo per cercare di tranquillizzare il partente di San Marino, che comunque il suo questa sera lo sta facendo sicuramente più che egregiamente. Due battute valide in questo momento, due basi per ball, ma anche 8 strikeout. È un ruolino di marcia di tutto rispetto quello di Angelo Palumbo questa sera. Ora c'è lo strike su Alessandro Vaglio, 0 ball e 1 strike è il conto. Tutto è pronto per il prossimo lancio che arriva in questo istante a vuoto Vaglio per il secondo strike. Vantaggio a casa base per Angelo Palumbo che si incrementa. 0 ball e 2 strike. 0 ball e 2 strike. Ora Alessandro sta cercando di darsi la carica per cercare di affrontare il prossimo lancio di Palumbo. Un'occhiata in prima, parte la Ise e c'è il salvo, non è stata neanche un'assistenza particolarmente controllata quella di Colmenares. La Ise però chiede tempo perché deve aver preso il più classico dei tirotti per usare un termine tecnico caro a noi bolognesi, però sembra tutto a posto comunque. Quindi base rubata per il nostro Alessandro Laise, un ball e due strike sul nostro Alessandro Vaglio. Va a casa, tocca Alessandro, è una rimbalzante sull'interbase, salvo! Valida interna per il nostro Alessandro Vaglio. Gideon Marlin è praticamente dovuto andare a prendere la pallina nei pressi del monte di lancio, una pallina che aveva preso un'impennata particolarmente insidiosa. Marlin era riuscito comunque a far sua la pallina, ma l'assistenza in prima è arrivata troppo tardi per impedire l'eliminazione di Alessandro Vaglio, che quindi riesce ad aggiungere grazie a questo singolo interno la prima base, si sposta sulla giocata ovviamente in terza la Ise e ora c'è la visita sul monte di lancio per valutare le condizioni di Angelo Palumbo. Probabilmente gli verrà chiesto di provare a chiudere l'inning, essendo arrivato già a 90 lanci. 90 lanci per il partente sammarinese, che rimane comunque sul monte di lancio. C'è comunque del movimento anche nel bullpen di San Marino, quindi probabilmente Palumbo chiuderà quest'inning, poi vedremo nel prossimo se sarà ancora lui a proseguire la propria prova o se verrà chiesto a un altro lanciatore di subentrare al posto suo. Per il momento comunque continua la sua prova contro Shervin Newton, che nel frattempo nel mio riepilogo ha già incassato un ball. Ora a casa Palumbo, a vuoto Newton, ha cercato lo swing di potenza senza però trovarlo. Un ball e uno strike è il conto per il nostro Shervin. È importantissimo cercare di capitalizzare, quantomeno per ridurre lo svantaggio e far sentire San Marino che siamo ancora vivi. Intanto arriva il secondo ball con la pallina che poi, pur rimanendo nei pressi di Colmenares, per un momento era finita fuori dal suo campo visivo, ma non abbastanza da permettere alla Ise di provare a correre verso casa base. Corridore agli angoli, due eliminati, Shervin e Newton nel box di battuta. va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa, la palla passa, la palla passa, è un singolo a destra per Shermy e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio, quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1. Shermy e Newton, singolo più RBI per il nostro bomber, e quindi segna punto Laise, 5-1, a corsa le distanze la Fortitudo che è ancora viva. Singolo a destra per Shermy Newton, Alessandro Vaglio in terza e Alessandro Laise segna il punto del 5-1 e ora nel box di battuta Federico Celli con due eliminati, sempre corridore agli angoli, basso ed esterno il primo lancio di Palumbo che vale quindi il primo ball sul nostro clean up questa sera. Numero 24 di casacca schierato quest'oggi al quarto spot del line up. Va Palumbo a casa in questo momento, ancora basso, ancora esterno e al limite del lancio pazzo. Buona cosa ha fatto Colmenares a tuffarsi alla propria destra per intercettare la pallina che poteva eventualmente essere destinata anche a finire dietro al piatto di casa base. Due ball e zero strike ora sul conto del nostro Federico. Da Palumbo, interno, terzo ball, tre ball e zero strike. E ora guai a te Fede, io te lo dico con tutta simpatia ovviamente, ma guai a te sul 3-0 girare la prossima palla. Va Palumbo a casa e ovviamente c'è lo strike, tre bole uno strike, corridore agli angoli, ma ripeto, bene ha fatto Federico a lasciar passare la pallina visto il momento di difficoltà di Angelo Palumbo. Bisogna continuare a provare a capitalizzare, bisogna continuare a crederci. Tre ball e uno strike, due eliminati, Vaglio in terza, Newton in prima. Ora tentativo di pick off ma molto d'alleggerimento per cercare di cogliere fuori base Shermy e Newton, ma Newton rientra sul cuscino di prima in tutta tranquillità. Tre ball e uno strike, tre ball e uno strike. Va Palumbo a casa, batte Celli, c'è purtroppo la presa al volo, sembrava una battuta destinata quantomeno a finire contro la recinzione. Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, siamo anche stati sfortunati perché alla fine Marcos Diaz con una gran corsa all'indietro è riuscito a prendere al volo la pallina e a impedire alla stessa di andare quantomeno contro la recinzione. Sarebbe stata sicuramente una battuta da extra base, una battuta che avrebbe probabilmente portato a casa anche il punto di Newton, e a questo punto staremmo parlando probabilmente di un vantaggio San Marino, ma solo 5-3. E invece al termine della parte alta del quinto inning la nostra Fortitudo riesce a mettere a segno solo un punticino, quello di Alessandro Laise sulla valida di Shermy e Newton, e quindi nuovo punteggio alle pendici del Monte del Titano, San Marino 5 Bologna 1. Io rendo la linea alla regia per lo stacco pubblicitario, a tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57. e sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: E quindi con enorme rammarico torniamo in diretta qui alle pendici dello stadio del Monte del Titano, in diretta dallo stadio di Serravalle, rammarico per la gran battuta di Federico Celli, che però è stata presa al volo da Marcos Diaz, che non ci ha purtroppo in note ulteriori punti. Abbiamo dovuto accontentarci nel corso del precedente inning di un solo punticino, quindi parziale che cambia qui allo stadio Serravalle 5-1, sempre vantaggio per San Marino, ma solo 4 lunghezze. Nel corso del mio riepilogo, intanto, sul primo lancio di Filippo Crepaldi arriva il rapido out F4 di ai danni di Gabriellino, che quindi è il primo eliminato di questa quinta difesa Fortitudo, che ora prosegue con Renzo Martini, o quantomeno prosegue andando ad affrontare Renzo Martini, colpito, un'eliminazione F8 per lui, il suo ruolino questa sera. Sempre Crepaldi, battuta valida di Martini, un singolo al centro-sinistra, la pallina è stata poi difesa da Lorenzo Doboletta, quindi diciamo singolo al centro. Per chi tiene lo score, la pallina è finita praticamente nell'area, in un'area difendibile sia da Dobbo sia dal nostro Alessandro Laise, l'ha fatta poi sua Dobbo, quindi diciamo singolo al centro per chi tiene lo score. E quindi dopo il primo rapido out ai danni di Gabriellino arriva la battuta valida al centro per Renzo Martini. E ora Martini raggiunge la seconda. Adesso andremo a vedere se viene considerato lancio pazzo o palla mancata. Il lancio di Crepaldi era praticamente finito sotto al sedere di Ernesto Liberatore, che ha perso per un po' il contatto visivo, quel tanto che è bastato per permettere a Renzo Martini di raggiungere il sacchetto di seconda. Palla mancata, e infatti così è, palla mancata, quindi Martini in seconda per palla mancata e un ball e uno strike su Oscar Angulo. Va Crepaldi ancora in foul, Angulo per il secondo strike, un ball e due strike, vantaggio che si incrementa per il nostro Filippo Crepaldi, che ora chiede un cambio di pallina e lo ottiene. Un ball e due strike su Angulo, ma c'è Martini in seconda, che riceve subito un'occhiata da parte del nostro Pippo, che poi va a casa in questo istante. Ancora una volta perde per un attimo il controllo della pallina il nostro Ernesto, ma questa volta Renzo Martini non parte per la terza, rimane fermo sul cuscino di seconda, quantomeno nei pressi del cuscino di seconda, quindi c'è solo il secondo ball a casa base su Oscar Angulo. Quindi due ball e due strike il conto, sempre Filippo Crepaldi sul monte di lancio, che accetta i segnali di Ernesto Liberatore per il prossimo lancio. lancio che arriva in questo momento, basso, e questa volta Ernesto riesce a fermare la pallina, impedendo che questa prosegua la sua corsa dietro al piatto di casa base. Sarebbe stato un'altra palla mancata o altro lancio pazzo, questo dipende dalla classificazione ufficiale. Meglio così, Martini rimane quindi sul sacchetto di seconda e lancio decisivo per le sorti di Oscar Angulo, che tocca valido a destra e Martini viene mandato a casa e segna il punto del 6-1. Valida a destra per Oscar Angulo e segna dalla seconda il punto del 6-1 Renzo Martini, e quindi ristabilisce subito le distanze, si riporta in vantaggio di 5 punti la formazione di casa. Ora entra in campo Fabio Betto, che ha qualcosa da dire, ha qualcosa da dire con l'arbitro capo. Non riusciamo bene a capire di che cosa si tratti, ma la discussione è veramente molto accesa, è molto accesa. Vediamo se riusciamo a capire qualche cosa dalle parole. No, non siamo riusciti bene a capire il motivo del contendere, però vi posso garantire che la situazione, la discussione è stata veramente molto molto accesa. Era veramente molto molto accesa. Era veramente molto molto arrabbiato Fabio per la situazione che si è venuta a creare. Comunque, restiamo in cronaca diretta, andiamo a fare un recap della situazione. Questa è sempre gara 2 di semifinale scudetto. La formazione di casa da San Marino conduce la serie per 1-0 e sta vincendo questa gara 2 per 6-1. Per il momento è lo stesso identico risultato di ieri sera, con cui San Marino si è aggiudicata gara 1. Ora Crepaldi va a casa per il primo ball su Marcos Diaz. Cappa nel corso della sua prima apparizione del box battuta, poi in base per ball. Ora in foul con la pallina che oltrepassa la nostra postazione di commento, per poi finire oltre gli spalti dello stadio Serravalle. Quindi un ball e uno strike. Sempre Angulo in prima, basso il lancio di Crepaldi che vale il secondo ball, due ball e uno strike, uno eliminato, Angulo in prima. E sempre Diaz nel box di battuta, pronto ad affrontare il quarto lancio di Pippo. Quarto lancio che arriva in questo istante, ancora basso. Ancora basso, tre ball e uno strike. Tre ball e uno strike. Pippo adesso chiaramente prende tempo tra un lancio e altro per cercare di trovare la concentrazione necessaria. Va a casa ora e c'è la base per ball. E c'è la base per ball, sì. Non sembrava convinto Diaz. Sembrava per un momento che l'arbitro, almeno nel suo convincimento, sembrava per un momento che l'arbitro gli avesse chiamato strike, invece così non è. Quindi base per ball numero 1 concessa da Marcos Diaz da parte di Filippo Crepaldi. Ovviamente si sposta in seconda Oscar Angulo e c'è la visita sul monte di lancio da parte dello staff tecnico della nostra Unipol Fortitudo. È venuto il momento di andare a fare due chiacchiere con il nostro Filippo Crepaldi, che scende dal monte di lancio, e quindi c'è un nuovo lanciatore che eredita il ruolo al posto di Filippo Crepaldi, saremo più precisi tra poco nel dirvi chi sarà il nuovo pitcher per la nostra formazione. Dovrebbe essere Maurizio, esatto, proprio così, Maurizio Andretta, il numero 77 di casacca. Lo stavo già annunciando quando poi è arrivata la conferma dello speaker qui allo stadio Serravalle, quindi andiamo ad aggiornare il nostro score inserendo il nome di Maurizio Andretta, numero 77 di casacca, al posto di Filippo Crepaldi, che quindi eredita il ruolo di lanciatore come nuovo rilievo questa sera schierato dal nostro manager Fabio Betto, un Filippo Crepaldi che lascia la partita dopo 1.1 riprese di gioco, 3 battute valide concesse, 2 punti subiti di cui 2 guadagnati, 1 base per bolle, 2 strikeout messe a segno dal nostro Pippo, che lascia quindi anzitempo il monte di lancio. Andiamo a vedere ora che cosa succede nel mentre che il nostro Maurizio Andretta completa il proprio riscaldamento sul monte di lancio. Andiamo, dicevo, a vedere cosa succede in quella del Nino Cavalli. Macerata deve sempre inseguire il minimo scarto per 3-2, è in vantaggio di valide per 6-4, ma questo significa solo che Macerata batte di più rispetto a Parma. Al momento i lanciatori sono sempre Garbella per Macerata e Scotti per Parma. Siamo nella parte bassa del quinto inning, attacco Parma, prima e seconda occupate, 0 out, dicevo 3-2 il punteggio in quel del Nino Cavalli, con la serie che, se finisse con questo punteggio, impatterebbe sull'1-1 tra le due compagini. Torniamo in cronaca diretta con Maurizio Andretta, che inizia la sua prova con un ball su José Colmenares, un ball e 0 strike, un'occhiata in seconda, poi va a casa, c'è lo strike lasciato passare da Colmenares, un ball e 1 strike il conto per il nostro nuovo pitcher questa sera, che deve ereditare una situazione non particolarmente comoda per lui. C'è sia un eliminato, ma ci sono Angulo in seconda e dicevo Angulo in seconda e Marcos Diaz in prima, ma la battuta di Colmenares toglie letteralmente le castagne dal fuoco per la nostra difesa. Colmenares batte su Newton, che innesca il doppio gioco, 6-4 ai danni di Marcos Diaz, e poi Alessandro Vaglio chiude il doppio gioco, out 4-3 ai danni di Colmenares, e quindi il nostro quinto inning completo di gioco termina subendo solo un punticino, il punto del 6-1. Subiamo però ulteriori 2 valide con la formazione sammarinese, che quindi è con un computo totale di 6 valide contro le 4 messe a segno dalla nostra Fortitudo, una Fortitudo che dovrà andare ad affrontare con Samuele Gamberini, Filippo Agretti e Gilberto Borghi, ancora una volta i lanci di Angelo Palumbo. È sempre lui, il numero 62 di casacca, al momento ancora confermato sul monte di lancio, quindi gli viene chiesto quantomeno di iniziare anche questo sesto inning. Domando scusa, andiamo a vedere al momento il suo ruolino. Angelo Palumbo è a 99 lanci, quindi il prossimo che effettuerà sarà il lancio numero 100, quindi numero di lanci di tutto rispetto per Angelo Palumbo, che continua quindi la sua prova sul monte di lancio. nonostante abbia già evidenziato nel corso dell'inning precedente qualche problema di controllo, qualche segno di stanchezza, evidentemente ai rilievi sammarinesi serve ancora un pochino di tempo per completare il riscaldamento. E intanto Palumbo su Gamberini inizia già con uno strike e ora va a casa in questo momento per il secondo lancio, batte Gamberini, ma la pallina è in foul per il secondo strike. 0 ball e 2 strike il conto. Sul nostro numero 70 di casacca, che ora rientra nel box di battuta, l'arbitro denota, chiama il play ball e quindi la partita può riprendere. 0 ball e 2 strike. Va Palumbo in questo momento con la punta della mazza. Gamberini difende il piatto e quindi mantiene inalterato il conto. 0 ball e 2 strike. 2 ore di gioco passate da 5 minuti qui allo stadio di Serravalle e siamo nella parte alta del sesto inning di questa gara 2 di semifinale scudetto con la nostra Fortitudo Unipol Bologna che deve inseguire lo svantaggio per 6-1. Ora arriva lo strikeout numero 9 subito da Samuel Gamberini, è già il secondo che subisce in questa partita, 9 complessivi, con la pallina che poi sfugge a Colmenares che poi completa però l'eliminazione in prima. E ora direi che è arrivato il momento del cambio. È arrivato il momento del cambio, serviva effettivamente un turno di battuta in più ai rilievi sammarinesi per poter completare il riscaldamento. Andiamo a sentire chi è il nuovo. Ora andiamo a sentire chi è il nuovo lanciatore per la formazione di casa, non prima di aver riepilogato il ruolino definitivo di Angelo Palumbo, che quindi chiude la sua prova dopo 5.1 riprese, concedendo 4 battute valide, un punto subito di cui 1 guadagnato, 2 basi per bolle, 9 strikeout, media giornata punti guadagnati sul lanciatore 3.12 per chi ama anche questo genere di statistiche. Quindi questa la prova di Angelo Palumbo che lascia il monte di lancio al rilievo Luca Di Raffaele. Andiamo quindi ad aggiornare il nostro score inserendo il nome di Luca Di Raffaele, nuovo pitcher quindi per la formazione di casa. Vedremo se con Di Raffaele la nostra Fortitudo sarà in grado di produrre qualcosina in più in attacco e di provare pian pianino a ricucire lo strappo che si vede ancora in svantaggio. Ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e sul canale 93 del Digitale Terrestre che state assistendo a gara 2 di semifinale scudetto di questa Serie A Gold 2026 del campionato italiano di baseball. La nostra Unipol Fortitudo è impegnata a San Marino contro la formazione di casa appunto del San Marino Baseball, è in svantaggio per 6-1 in questa gara 2 ed è già sotto purtroppo anche nel conto delle partite, avendo perso ieri sera per il medesimo punteggio anche gara 1. Intanto Di Raffaele, dopo aver messo a segno il primo strike, grazie allo swing a vuoto di Filippo Agretti, mette a segno anche il secondo strike. E quindi 0 bolle, 2 strike, massimo vantaggio per Luca Di Raffaele, che ora va a casa esterno. Esterno il lancio di Di Raffaele, 1 bolle, 2 strike, ora il conto sul nostro Filippo Agretti, che ora rientra nel box di battuta pronto ad affrontare il prossimo lancio del pitcher sammarinese, che arriva in questo istante e c'è lo strikeout. E c'è lo strikeout, K sventolato numero 1, primo successo personale per Luca Di Raffaele, che stende Filippo Agretti in 4 lanci. Filippo Agretti che ora lascia il posto a Gilberto Borghi nel box di battuta. Gilberto Borghi che questa sera viaggia purtroppo con un ruolino di 0 su 2, 2 strikeout subiti, e incassa subito il primo strike, 0 ball e 1 strike. Ancora Di Raffaele, ancora strike, 0 ball e 2 strike, massimo svantaggio per Borghi. Ora Di Raffaele va a casa, pallina che rimbalza praticamente davanti al piatto di casa base e poi va a spegnersi contro la pettorina di Colmenares. 1 ball e 2 strike il conto ora su nostro Gilberto Borghi. Luca Di Raffaele, numero 35 di casacca, che si appresta ora a risalire sul monte di lancio, pronto ad effettuare il quarto lancio. Quarto lancio che arriva in questo momento, batte Borghi, ma è una rimbalzante sul prima base, Gabriellino che la fa sua, pesta il cuscino e fa out 3 senza assistenza, che chiude questo sesto attacco fortitudo, che non mette a segno punti, non mette a segno battute valide, non ci sono errori commessi dalla difesa di San Marino e quindi punteggio che rimane fisso sul 6-1, vantaggio casalingo per San Marino. Maurizio Andretta sale di nuovo sul monte di lancio, ma prima di raccontarvi le sue gesta e le gesta della nostra difesa, restituisco la linea alla pubblicità. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
3: Ristorante e pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Siamo all'ultimo lancio di riscaldamento per Maurizio Andretta, lancio che verrà effettuato con Ernesto Liberatore, che era andato a prendere il proprio equipaggiamento protettivo. Lancio che arriva in questo istante, arriva l'assistenza in seconda che chiude il riscaldamento di Maurizio Andretta. Siamo nella parte bassa del sesto inning, Guido Marlin, Jorgen Guevara e Ortwin Piternella, ovviamente a meno di cambi di formazione decisi da Jairo Ramos. Per il momento è sempre Gideon Marlin nel box battuta, lead off di quest'inning, l'ultimo uomo della formazione sammarinese che affronta Maurizio Andretta, che va a casa in questo momento per il primo lancio ed è strike. Sempre ricordo il punteggio qui allo Stadio Serravalle, purtroppo la nostra fortitudo deve inseguire ancora lo svantaggio per 6-1. Non riusciamo a sbrogliarci in attacco e in difesa, grazie soprattutto anche alle poderose battute dei potenti battitori sammarinesi. Al momento stiamo soccombendo. Intanto dopo il primo ball arriva anche il secondo strike lasciato passare da Gideon Marlin. Semmai per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, nel corso del cambio campo approfitterò per darvi un riassunto della successione dei punti in questa partita, in questa gara 2 di semifinale scudetto, che decreterà la prima delle due finaliste che si andranno poi ad affrontare per il titolo di campione d'Italia del 2026. Ora Gideon Marlin tocca su Alessandro Vaglio, che riesce a intercettare la pallina, la fa sua e completa l'eliminazione 4-3, che vale quindi il primo out di questa sesta difesa, che ora prosegue ricominciando il lineup per San Marino con Jorge Guevara nel box di battuta. Un Jorge Guevara che viaggia 1-3, ma quell'uno è il fuoricampo al quarto inning, che è valso il punto del 5-1. Ora richiesta di tempo accordata a Guevara per permettergli di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il lancio di Andretta, che arriva in questo istante, ma è ball. Un ball e zero strike è il conto. Ora va ancora Andretta, tocca a Guevara il secondo lancio, ma la pallina finisce in foul ball e quindi c'è il primo strike. Un ball e uno strike, uno eliminato. Va Andretta a casa, ancora basso, e quindi vale il secondo ball. Due ball e uno strike. Andretta per il quarto lancio e ancora una volta in foul ball, nella stessa posizione in cui ha battuto precedentemente in foul. Quindi si carica del secondo strike, due ball e due strike. Ora va Andretta alto, tre ball e due strike, conto pieno sul nostro, per il nostro Maurizio Andretta, su Jorge Guevara. Lancio decisivo che arriva in questo momento, c'è lo strike out. A vuoto Guevara, a vuoto Guevara, K sventolato numero 1, K sventolato numero 1, primo successo personale per il nostro Maurizio Andretta e secondo out della nostra sesta difesa, che ora deve andare ad affrontare al momento il miglior battitore della formazione sammarinese, ovvero Ortwin Piternella. Un doppio e un fuoricampo da tre punti per lui questa sera, più un punto segnato nel corso del primo inning. Strike sul filo interno. E ora tempo, perché Ortwin Piternella deve allacciarsi le scarpe. Tempo che ovviamente viene accordato. E ora tutto è pronto per la ripresa del gioco. Play ball. E Maurizio Andretta sul monte di lancio, che va per il caricamento. A vuoto Piternella per il secondo strike. Zero ball e due strike. Zero ball e due strike. Rientra nel box di battuta Ortwin Piternella, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Maurizio Andretta, che arriva in questo istante e c'è il ball, c'è solo il ball, perché diciamo la verità, Ortwin Piternella, nel tentativo di evitare di essere colpito, era anche caduto per terra. Ho voluto prendere un attimo di tempo per comprendere se fosse stato effettivamente colpito o se semplicemente si è sbilanciato per evitare il contatto. Un ball e due strike, ora c'è la battuta di Peter Nella, c'è l'out, battuta di Peter Nella, una rimbalzante che praticamente finisce la sua corsa in campo interno, scende dal monte Andretta, la fa sua e fa completa l'assistenza 1-3 che chiude questo sesto inning completo di gioco, dove San Marino non mette a segno punti, il che è una novità da un certo punto di vista, visto che a parte nel terzo inning almeno un punticino è sempre riuscito a metterla a segno, ma buon per noi che abbiamo impedito ulteriori segnature. Rimane quindi il punteggio fisso sul 6-1, vantaggio casalingo, con tre attacchi ancora a disposizione per cercare di provare ad avvicinare, a ribaltare la situazione. La nostra Fortitudo dovrà farlo con i battitori numero 8, 9 e 1 del nostro lineup, ovvero Ernesto Liberatore, Lorenzo Dobboletta e Alessandro Larise, ovviamente al netto di decisioni di tipo diverso da parte del nostro staff tecnico in merito a eventuali sostituzioni nella nostra formazione. Al volo andiamo a vedere che cosa succede al Nino Cavalli prima che ricominci la partita qui a Serravalle. Siamo nella parte alta del sesto inning, 0 out, corridore in prima e seconda per Macerata, ma Parma ha aumentato il vantaggio portandosi sul 4-2. Ma Macerata ora con un out, ma sempre corridore in prima e seconda, ha la possibilità di provare a pareggiare la partita. Sempre Di Raffaele sul monte di lancio, che inizia la sua prova con uno strike, con Ernesto Liberatore che lancia un'occhiataccia a De Notta, non convinto della chiamata dell'arbitro. Ora arriva invece un lancio inequivocabilmente esterno da parte di Raffaele, che vale il primo ball, un ball e uno strike. Basso il terzo lancio di Raffaele, due ball e uno strike. A casa di Raffaele, interno al limite del colpito, tre ball e uno strike, vantaggio a casa base per il nostro Ernesto Liberatore, che può permettersi il lusso di aspettare anche un ulteriore lancio che arriva in questo momento, e c'è la base per ball. Base per ball numero 1 concessa da Luca Di Raffaele, che permette a Ernesto Liberatore di arrivare in prima. Mettiamo di nuovo il lead-off in base, finalmente. E ora nel box di battuta il nostro capitano Lorenzo Dobboletta, che batte subito il primo lancio, ma alza una pallina in foul che poi finisce dietro agli spalti dello stadio di Serravalle. Uno strike, zero ball. Va Di Raffaele a vuoto Dobbo per il secondo strike. Dobbo che anche lui viaggia 0-2, ma con due strikeout subiti. Zero ball e due strike. Massimo vantaggio per Di Raffaele. Che va a casa in questo momento. Esterna. Un ball e due strike sul nostro capitano, che deve stare attentissimo, ancora in svantaggio nel conto, deve stare molto attento ai prossimi lanci di Raffaele, lanciatore mancino. Interno, due ball e due strike, dicevo, lanciatore mancino, quindi sarà anche difficile provare a rubare, non che chiediamo questo a Ernesto Liberatore, che nella velocità non fa sicuramente la sua arma principale. Due ball e due strike, a vuoto Dobbo che colleziona il terzo strikeout della sua partita. K sventolato numero 2, secondo successo personale per Luca Di Raffaele. E ora nel box di battuta Alessandro Laise, autore dell'unico punto finora messo a segno dalla nostra compagine, sempre con un eliminato e con Ernesto Liberatore in prima. Arriva il primo ball di Raffaele sul nostro Alessandro, che viaggia 0 su 2 più una base per ball, un punto segnato e una base rubata questa sera. Ancora interno il lancio di Raffaele, filo interno che non viene trovato da parte del rilievo sammarinese. Due ball e zero strike. Siamo nella parte alta del settimo inning e San Marino è sempre in vantaggio per 6-1. Terzo ball intanto, e Colmenares decide che deve andare a fare due chiacchiere con Di Raffaele per incoraggiarlo e per tranquillizzarlo. Ora la visita, diciamo così, da parte del ricevitore sammarinese termina. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Tre ball e zero strike. Ernesto Liberatore in prima, Alessandro Laise nel box di battuta. Massimo vantaggio per lui nel conto a casa base. Va Di Raffaele. C'è lo strike. Tre ball e uno strike. Si solleva qualche, diciamo, mugugno da parte della tifoseria bolognese accorsa qui allo stadio Serravalle, ma c'è la base per ball sul quinto lancio di Raffaele. Arriva la base per ball numero 2 che consente alla Ise di arrivare in prima e a Ernesto Liberatore di arrivare in seconda. Quindi un out, ma uomo in prima e uomo in seconda, e Alessandro Vaglio nel box di battuta, che viaggia a 1 su 3. Colpito? Direi no, non è stato colpito, ma comunque la pallina è andata a finire dietro al piatto di casa base. Lancio pazzo di Raffaele. Chiedo scusa per l'essere stato troppo precipitoso, perché sembrava per un momento che Alessandro Vaglio fosse stato colpito dalla pallina, invece così non è stato. Però comunque bene così, perché la pallina poi ha proseguito la sua corsa dietro al piatto di casa base, e quindi lancio pazzo di Raffaele che consente a Ernesto Liberatore di arrivare in terza e a Alessandro Laise di arrivare in seconda. Un ball sul nostro Alessandro Vaglio. Basso il lancio di Raffaele, che praticamente rimbalza davanti al piatto di casa base e viene fermato dalla pettorina di Colmenares. Intanto io sono andato ad aggiornare il mio score. Avanzamento, dicevo, per lancio pazzo da parte di Ernesto Liberatore in terza e Laise in seconda. Due ball e e zero strike, ancora una volta un lancio che dà l'illusione di colpire Alessandro Vaglio.

out e basi piene, Shervy e Newton nel box di battuta. Va di Raffaele, basso. Va di Raffaele e basso. Un ball e zero strike. Un ball e zero strike. Un ball e zero strike, importantissimo capitalizzare in questo momento. Ancora ancora basso, ancora ball, poi tentativo di pitch out verso la terza che per fortuna non si concretizza. Non si concretizza perché è stato veramente un'assistenza molto molto fulminante con Ernesto che per il rotto della cuffia è riuscito a rientrare salvo sul sacchetto di terza e a non farsi cogliere fuori dalla base. Due bole, zero strike. Due bole, zero strike. E adesso arriva lo strike. Due bole, uno strike. Shervin ha lasciato passare questo lancio di Raffaele e secondo me ha fatto bene, visti anche i problemi di controllo del pitcher sammarinese. Ora va di Raffaele, a vuoto Newton per il secondo strike. A vuoto Newton per il secondo strike. Due bole, due strike. A vuoto Newton per il secondo strike. Ora richiesta di tempo da parte proprio di Shervin, che ha bisogno di concentrarsi per affrontare di Raffaele, che prende questa volta tempo lui prima di effettuare il prossimo lancio. Un out, basi piene. Shervy e Newton nel box di battuta e di Raffaele scende ancora dal monte di lancio, non effettua ancora il lancio, spezza il ritmo del gioco nel tentativo probabilmente di innervosire il nostro Shervin. Due ball, due strike, un eliminato. 6-1 il punteggio, ma la Unipol Fortitudo ha le basi piene. Va di Raffaele, la pallina sfugge ma rimane nei pressi dell'area di casa base, non viene effettuato alcun avanzamento da parte dei nostri corridori. Tre bolle, due strike e quindi lancio decisivo per le sorti del nostro Shervy Newton, a meno ovviamente di battuta in foul ball. Tre bolle, due strike. Tre bolle, due strike. Anche la base varrebbe il punto. Anche la base varrebbe il punto. Va di Raffaele in questo momento. Tocca Newton, tocca Newton. C'è la battuta in scelta difesa. C'è la battuta in scelta difesa da parte di Shervy e Newton. Oscar Angulo la fa sua. E con l'assistenza 4-6 elimina Alessandro Vaglio in seconda. Alessandro Laise raggiunge il sacchetto di terza e quel che più importa comunque è che Ernesto Liberatore segna il punto del 6-2. C'è la visita che è il preludio a un cambio, perché dal bullpen sammarinese entra in scena un altro lanciatore che quindi va sul monte di lancio al posto di Luca di Raffaele. Andiamo a dare il ruolino di marcia del rilievo sammarinese che scende dopo 1.1 riprese lanciate, dove non ha concesso battute valide, un punto subito di cui uno guadagnato. Tre basi per bolle, due strikeout, media giornata, punti guadagnati sul lanciatore 2.48 sul monte di lancio al posto di

0: di Raffaele ci va Marco Artizzu, annunciato poco fa dallo speaker qui dello stadio di Serravalle. Artizzu quindi che sale sul Monte di Lancio e subentra al posto di Luca Di Raffaele, viene chiamato a effettuare l'ultima eliminazione di questo settimo inning per quanto riguarda la difesa sammarinese con il numero 59, quindi Marco Artizzu va a completare i propri lanci di riscaldamento proprio in questo istante. Dovrà andare ad affrontare il nostro Federico Celli, che è ancora secco di valide questa sera. Che è ancora secco di valide. Andiamo quindi a ricapitolare la situazione, amiche e amici di Rettuno Bologna 1. Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, la nostra Unipol Fortitudo Bologna sulla battuta in scelta difesa di Shervin Newton ha messo a segno il punto numero 2 della sua partita grazie a Ernesto Liberatore, battuto a casa proprio da Shervin Newton, la battuta che purtroppo non è riuscita a superare il campo interno, è stata fatta propria da Oscar Angulo, che ha eliminato Alessandro Baglio in seconda combinazione 4-6. Ora la situazione ci vede sempre in svantaggio, ma per soli 4 punti, corridore agli angoli, Newton in prima e Laise in terza, e un ball e uno strike sul conto di Federico Celli, che tocca e la palla passa e segna il punto numero 3 Alessandro Laise, singolo al centro per Federico Celli, singolo al centro per Federico Celli, segna il punto numero 3 Alessandro Laise. E ovviamente sulla giocata Shervin Newton raggiunge il sacchetto di seconda. Quindi uomo in prima e seconda, due eliminati, sempre Artizzu sul Monte di Lancio per San Marino e Samuele Gamberini nel box di battuta che incassa il primo ball. Un ball e zero strike il conto sul nostro numero 70, Samuele Gamberini, DH della nostra formazione questa sera, schierata qui allo stadio di Serravalle da parte di manager Fabio Betto. Va a casa Artizzu, a vuoto Gamberini, un ball e uno strike. La Fortitudo si è rifatta sotto, ora il nuovo parziale per 6-3. Abbiamo 3 punti ancora da ricucire. Va Artizzu a casa, accenna lo swing e lo trattiene, fa bene perché la pallina è esterna. Due ball e uno strike. Due ball e uno strike sul nostro Samuele Gamberini, che ora aspetta il quarto lancio di Artizzu. Un'occhiata in seconda, va a casa Artizzu, alta, alto, tre ball e uno strike, tre ball e uno strike, tre ball e uno strike. Intanto i punti subiti da Di Raffaele diventano due perché il punto di Laise era suo. Va a casa Artizzu, base per ball. Base per ball, e quindi si riempiono nuovamente le basi. Si riempiono nuovamente le basi. E ora nel box di battuta Filippo Agretti, due eliminati. Due eliminati, basi piene, Samuele Gamberini raggiunge il sacchetto di prima e viene subito sostituito da un pinch runner. Viene subito sostituito da un pinch runner. viene subito sostituito da un pinch runner, vi daremo conto al più presto di chi lo ha sostituito. Intanto andiamo a seguire il turno di battuta di Agretti, che parte incassando un ball, alta la prima pallina di Artizzu. È Giulio Bissa in prima al posto di Samuele Gamberini. Arriva intanto lo strike, sì, lo strike, anche se non si è capito molto bene dalla gestualità dell'arbitro De Notta, devo essere sincero, però dovrebbe essere strike, perché ha alzato comunque il braccio, no, stava alzando il braccio destro, poi ha cambiato idea all'ultimo e quindi sono due ball invece. Stava alzando il braccio destro per chiamare lo strike e poi invece alla fine ha chiamato ball, due ball e zero strike. Quindi due ball e zero strike, meglio così, vantaggio che si incrementa per il nostro Pippo Agretti. E ora sono tre ball, tre ball e zero strike, e ora il pubblico sponda Fortitudo, incita a gran voce il nostro Pippo, tre ball e zero strike. Va Artizzu a casa e adesso sì che c'è lo strike, tre ball e uno strike. Bene ha fatto Pippo a lasciar passare la pallina. Tre ball e uno strike, può ancora aspettare la prossima. A vuoto Agretti, secondo strike, tre ball e due strike. A vuoto Agretti, tre ball e due strike. Conto pieno, due eliminati, è chiaro che adesso sul prossimo lancio tutti i corridori partiranno. Così è infatti, batte Agretti, ma è su angolo, che assorbe, assiste in prima, c'è purtroppo l'out, che ci fa purtroppo morire a basi piene. Eliminazione 4-3, che ci fa purtroppo morire a basi piene, ma il pubblico sponda Bologna, sta comunque continuando a sostenere i propri beniamini, il pubblico ci crede e secondo me sotto sotto ci provano a credere anche i nostri ragazzi. Bisogna in questo momento cercare di chiudere la saracinesca in difesa e provare a essere ancora più aggressivi nel prossimo attacco, che sarà il nostro ottavo, ma prima di arrivare all'ottavo dobbiamo superare la settima difesa indenni e lo faremo proseguendo del nostro racconto dopo lo stacco pubblicitario. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Parte bassa del settimo inning, il parziale qui allo stadio di Serravalle recita San Marino 6, Bologna 3. Bologna ha accorciato ulteriormente le distanze nel corso del precedente inning d'attacco, non riuscendo però a capitalizzare un'ulteriore situazione di basi piene. Peccato davvero, perché poteva essere la possibilità di riavvicinare ulteriormente la formazione di casa. Ora però bisogna stringere i denti in difesa, non concedere più nulla e provare ad andare all'attacco ancora più aggressivi. in quello che sarà il nostro penultimo attacco, ma prima c'è una difesa da dover affrontare, una difesa che purtroppo comincia nel peggiore dei modi con la battuta valida sul primo lancio di Maurizio Andretta da parte di Ademar Rifaela, singolo a destra per il lead off dell'inning sammarinese che battezza subito Maurizio Andretta, che subisce la prima valida della sua prova, 7 in tutto quelle di San Marino contro le 5 messe a segno da Bologna questa sera. Quindi San Marino parte subito aggressiva in questo settimo attacco e mette il lead off in base e ora prosegue con Gabriellino, per lui 1 su 3 questa sera con 1 strikeout subito e 1 punto battuto a casa. Gabriellino che comincia incassando 1 strike da parte del nostro Maurizio Andretta, 0 ball e 1 strike il conto. Chiedo scusa. Va Andretta per il secondo lancio, tocca Seccolino ma la pallina finisce contro la rete di protezione sopra il dugout di San Marino e quindi vale il secondo strike, 0 ball e 2 strike il conto, massimo vantaggio per il nostro Maurizio che accetta i segnali di Ernesto Liberatore per il prossimo lancio, va a casa interno al limite del colpito anche in questo caso per il primo ball, 1 ball e 2 strike. Ci è mancato veramente un pelo per colpire Lino. Ora di nuovo Andretta, strikeout guardato e Lino viene anche mandato sotto la doccia, gesto inequivocabile dell'arbitro De Notta che manda, se ho capito bene, manda sotto la doccia Gabriellino. Però vedremo nel corso della partita se avrà modo di ripresentarsi, se al suo posto ci sarà qualcun altro. In ogni caso K numero 2 per il nostro Maurizio Andretta che stende Gabriellino, ora conciliabolo a casa base per ovviamente proteste contro questa decisione di strikeout di De Notta ai danni di Lino, proteste che comunque rientrano, sembra comunque tutto a posto, una partita che comunque ha vissuto anche qualche attimo di, come dire, accese discussioni. Ricordiamo anche prima Fabio Betto che era andato a muso duro contro De Notta, anche se non ho ben capito quale fosse il motivo del contendere a onor del vero, però si sentivano abbastanza chiaramente le sue urla. Ho provato a interrompere un attimo il mio racconto per carpire qualche informazione ma non ci sono riuscito. Riprende il gioco Renzo Martini nel box di battuta, sempre Maurizio Andretta sul monte di lancio che prova un pick off in prima, agevolato anche dal fatto dell'essere mancino, quindi ha più visibilità chiaramente rispetto al lanciatore destro verso la prima base. Renzo Martini nel box di battuta che incassa il primo ball sul lancio alto da parte di Maurizio. Quindi 1 ball e 0 strike il conto. Ora tutto è pronto per il prossimo lancio che arriva in questo momento e con la punta della mazza Martini solleva la pallina in foul ball dietro agli spalti dello stadio di Serravalle. 1 ball e 1 strike, un eliminato, ma ricordiamo sempre Rifaela in prima grazie alla valida in apertura di questo settimo attacco San Marino, sempre punteggio in questa gara 2 di semifinale scudetto qui al stadio Serravalle, 6-3 vantaggio casalingo per la formazione sammarinese, tocca ancora Martini, ma la pallina finisce contro la rete di protezione che separa il campo dagli spalti, quindi un bole e due strike. Ora a casa, alto, due bolle e due strike, il conto su Renzo Martini. Due bolle e due strike. Un'occhiata in prima e va a casa Maurizio, batte a Martini, ma ancora una volta la pallina finisce in foul ball e quindi due ball, due strike, resta sempre invariato il conto a casa base. Momento importantissimo, come dicevamo, in difesa bisogna serrare i ranghi e provare in attacco a ribaltare la situazione. Vandretta, tocca ancora Martini e la pallina ancora una volta finisce in foul ball. Quindi rimane vivo nel box di battuta Renzo Martini. Sempre 2-2 il conto. E sempre Andretta sul monte di lancio, che va a casa in questo istante, e non c'è lo strike out, c'è la chiamata di ball con Maurizio Andretta che dalla stizza scaraventa per terra il cappellino e Ernesto Liberatore va a dire due cose all'arbitro De Notta. Questo sembrava veramente il lancio perfetto. Vorrei capire cosa aveva questo qua per non essere chiamato strike. Sinceramente parlando, questo veramente vabbè. Quindi conto pieno, tre bolle, due strike, lancio decisivo per le sorti di Renzo Martini, almeno di battuta in foul ball. Va Andretta a casa e c'è la base per ball, e c'è la base per ball, e purtroppo c'è la base per ball. Siamo passati da un potenziale strikeout alla base per ball numero uno concessa da Maurizio Andretta, che ovviamente complica le cose alla nostra difesa, in quanto ovviamente Rifaela sulla base per ball concessa a Martini si piazza in seconda base e c'è la visita al nostro Maurizio Andretta. Vedremo se sarà una visita per il cambio o se sarà solo una visita per valutare le sue condizioni. No, c'è il cambio. Probabilmente, secondo me, più dettato dal fatto di aver bisogno di un pitcher più tranquillo in questo momento, perché lo vedo uscire veramente molto molto arrabbiato, per non usare dei termini poco radiofonici. Diciamo arrabbiato è limitativo in questo caso, sinceramente parlando. Secondo me ha fatto bene il pitching coach della nostra Fortitudo a cambiarlo, ha visto che non era tranquillo, ha visto che non era sereno, e va bene così. E quindi ora sul monte di lancio abbiamo un terzo rilievo che è Alex Bassani. Andiamo quindi subito ad aggiornare al nostro score, un Alex Bassani che deve ereditare una situazione non facile, un eliminato ma corridori in prima e seconda. Andiamo a vedere i numeri di Maurizio Andretta, che chiude la sua prova con due inning completi di gioco, una battuta valida concessa, quella di appunto Ademar Rifaela all'inizio di questo inning, una base per ball, due strikeout messi a segno e una media di punti guadagnati sul lanciatore al momento aggiornata a 3.38, una media che speriamo non venga ulteriormente intaccata, visto che i due corridori sulle basi al momento sarebbero sua responsabilità. Ora tutto è pronto per la prova di Alex Bassani sul monte di lancio, che come dicevo quindi deve provare a chiudere una situazione di due uomini sui cuscini, ovvero Raffaele in seconda e Martini in prima, con un eliminato e Oscar Angulo nel box di battuta. Un'occhiata in seconda da parte di Alex Bassani, che va a casa, e c'è il ball. E c'è il ball per il nostro numero 80 di casacca. Che ovviamente adesso prende tutto il tempo di questo mondo per poter affrontare Oscar Angulo. Vaglio nel frattempo stava cercando di avvicinarsi verso la seconda, magari per incoraggiare un tentativo di pick off. Strike invece, arriva in questo momento il secondo lancio di Alex Bassani a casa base, che vale il primo strike su Oscar Angulo. 1-1 quindi il conto. Un'occhiata sempre in seconda, poi va a casa. Ah, vuoto Angulo per il secondo strike. Un ball e due strike. Un ball e due strike. Un ball e due strike. Vantaggio per il nostro rilievo. Vantaggio per il nostro rilievo, che ora può amministrare. A casa Alex, tocca Oscar Angulo, tocca Oscar Angulo, tocca Oscar Angulo, e per fortuna la pallina finisce sì fuori dal campo, ma per fortuna finisce fuori dal campo in zona di foul. Meno male davvero. Un ball e due strike il conto. Un ball e due strike. Alex va a casa in questo istante, c'è ancora una volta la battuta di un foul che colpisce il palo dell'illuminazione e quindi rimane invariato il conto, un ball e due strike, ma Angulo ha già fatto vedere di essere in grado di vedere i lanci di Alex Bassani. Il primo foul ball soprattutto, veramente, ci ha tenuto col fiato sospeso, perché sembrava veramente una pallina destinata a uscire dal campo per l'ennesimo fuoricampo. Ora vuoto! A vuoto Oscar Angulo! È il primo successo personale per il nostro Alex Bassani, che mette a segno la seconda eliminazione di questo settimo attacco San Marino. Due out. E ora Marcos Diaz nel box di battuta, che ha 0 su 1 con due basi per ball ottenute nel corso della sua partita. E uno strikeout subito. Strike, gran palla quella di Alex, che Marcos Diaz ha lasciato passare. Quindi 0 ball e 1 strike il conto, con Alex Bassani pronto al prossimo lancio che arriva in questo istante. Pallina che purtroppo cade davanti a Ernesto Liberatore, che la para con il corpo ma gli rimbalza davanti, gli rimbalza davanti, quindi sul lancio. Quindi arriva intanto il Bola a casa base e Rifaela arriva salvo in terza. Su lancio pazzo sta fermo in prima invece Martini. Un ball e uno strike. Bassani, strike numero 2, strike numero 2. Marcos Diaz lascia passare anche questo lancio senza colpo ferire, incassa il secondo strike. Un ball e due strike, un ball e due strike. Sempre un'occhiata questa volta in terza per tenere sotto controllo Rifaela. Va a casa Bassani con la punta della mazza, con la punta della mazza si salva Diaz e manda in foul ball la pallina, mentre da 1 minuto e 20 secondi abbiamo oltrepassato le 3 ore di gioco in questa parte bassa del settimo inning. 2 eliminati, 6-3 il punteggio, vantaggio casalingo, e un out ancora da fare per chiudere questo attacco sammarinese. Va Alex, tocca Diaz, ma la palla diventa preda di Alessandro Vaglio, che la va a prendere praticamente in zona Texas, poco dietro il confine tra la terra rossa e l'erba verde della zona del cuscino di seconda, e la fa sua per l'out F4, che praticamente impedisce alla formazione sammarinese di mettere a segno ulteriori punti. E ora sotto con l'ottavo attacco. E ora sotto con l'ottavo attacco della nostra formazione. Formazione che dovrà andare ad affrontare, presumo ancora, Marco Artizzu, sì esatto, proprio così, numero 59 di casacca, con i battitori numero 7, 8 e 9, vale a dire Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e Lorenzo Doboletta, ovviamente sempre a meno di diverse decisioni da parte dello staff tecnico in merito a sostituzioni, formazioni e quant'altro. Andremo anche a vedere se per caso viene poi confermata anche l'espulsione di Lino. Dovrebbe essere effettivamente qualcun altro in prima, perché è il numero 41 in prima, mentre Gabriellino dovrebbe avere il 14. Adesso andremo a vedere se ci saranno delle informazioni in merito e degli aggiornamenti in merito. Intanto che aspettiamo eventuali aggiornamenti e cambi di formazione, andiamo a vedere cosa succede a Parma, dove Macerata al parte alta dell'ottavo inning ha accorciato le distanze, 4-3 il punteggio. Quindi sempre vantaggio Parma su Macerata, ma per 4-3. Intanto Artizzu parte con uno strike su Gilberto Borghi. E ora esterno il lancio numero 2 di Artizzu su Gilberto Borghi. Per il primo ball, adesso attendiamo di vedere l'esito di questo turno di battuta di Borghi prima di darvi il conto delle sostituzioni effettuate da San Marino. Borghi intanto batte in foul ball per il secondo strike, un ball e due strike il conto, quindi vantaggio per Artizzu, che Ora vediamo come deciderà di amministrare. Va a casa in questo istante, basso il lancio di Artizzu, quindi due bolle, due strike, c'è il cambio di palla, quindi vediamo al volo di darvi il conto delle sostituzioni difensive. Martini si sposta dalla terza alla prima e quindi al posto di Gabriellino in terza base ci va Lorenzo Di Fabio. Esterno il lancio di Artizzu, gli è decisamente scappato e quindi conto pieno per decidere le sorti del nostro Gil. Lancio che arriva in questo istante, Gil non riesce a trattenere lo swing e anche lui subisce il tris di K sventolato numero 1, primo successo personale per Artizzu, 0 su 4 per Gilberto Borghi, 3 strikeout e un'eliminazione 3 senza assistenza per lui questa sera. E ora nel box di battuta Ernesto Liberatore, che tocca subito il primo lancio di Artizzu, ma la pallina finisce in zona di foul ball e quindi Liberatore si carica del primo strike. A casa Artizzu, tocca Liberatore, ma la pallina è presa di Angulo, che si era anche ben posizionato. La pallina era praticamente dritta per dritta in traiettoria cuscino di seconda base. Angulo si era ben posizionato e l'ha fatta sua per poi completare l'assistenza 4-3 che vale l'eliminazione numero 2 di questo ottavo attacco. Fortitudo che ora prosegue sempre con Lorenzo Doboletta nel box di battuta, 0 su 3 con 3 strikeout subiti. Batte subito il primo lancio Dobbo e la pallina finisce, vi domando scusa, non è Lorenzo Doboletta, non avevo visto il numero di maglia, è il numero 55, Lorenzo Lambertini, che va a vuoto sul secondo lancio di Artizzu per il secondo strike. Domando scusa per l'imprecisione, sempre di un Lorenzo si tratta, ma non è Doboletta, è Lambertini, che nel frattempo incassa anche il primo ball sul lancio numero 3 di Artizzu. È a vuoto, però sfugge la pallina, ma poco importa perché poi alla fine Colmenares recupera la pallina ed effettua l'assistenza verso la prima base, che praticamente condanna Lambertini al essere il terzo eliminato, quindi K numero 2, che chiude quindi questo ottavo attacco con un rapido 3 su 3 giù per la nostra formazione, che quindi deve ancora difendere uno svantaggio di 3 punti per poi cercare nell'ultimo e a questo punto decisivo attacco di provare a rientrare e a recuperare la partita. Ma prima del nono attacco la nostra ottava difesa dopo lo stacco pubblicitario, a tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
2: L'impresa
6: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta qui dallo stadio Serravalle per l'ottavo attacco San Marino, che parte con José Colmenares nel box di battuta, sempre Alex Bassani sul monte di lancio, che parte con uno strike. Intanto seguiamo la prova di Alex Bassani contro José Colmenares, poi vi daremo il conto di alcune sostituzioni anche in difesa per quanto riguarda la nostra fortitudo. Intanto Colmenares va a vuoto sul secondo lancio di Alex Bassani, e quindi si carica con le proprie mani del secondo strike. A casa, passo, questa volta il lancio di Bassani, che vale quindi il primo ball, un ball e due strike, il conto sul possente ricevitore sammarinese, che ora si riaccomoda nel box di battuta, pronto ad affrontare il quarto lancio di Alex. Lancio che arriva in questo momento e foul ball. Con Ernesto, che ha preso un colpo, non riesco a capire bene in che zona del corpo, ma sembra tutto a posto, sembra tutto a posto apparentemente. Sì, l'ha preso, mi sembra, tipo alla base del collo. Ha bisogno probabilmente solo di un pochino di spray o comunque di un po' di trattamento, ma sì, sta mimando proprio il gesto della pallina che gli è rimbalzata contro il mento, però sembra tutto ok. Un ball e due strike. Ora tutto è pronto per il prossimo lancio che arriva in questo istante. Tocca Colmenares, gran cosa che ha fatto Filippo Agretti, che gran giocata che ha fatto Filippo Agretti a intercettare questa pallina battuta da Colmenares, e che assistenza che ha fatto in prima verso Gilberto Borghi. Out 5-3, fondamentale per la nostra difesa. E ora Ernesto Liberatore. Sì, sembrava essersi un attimo assentato, no, invece semplicemente era andato a coprire dietro al cuscino di prima per evitare eventuali guai peggiori. Tutto a posto, no? Perché, ripeto, Ernesto aveva subito poco fa un colpo, un rimbalzo un po' pericoloso contro il collo. L'avevo perso di vista, pensavo fosse andato un attimo in dugout a sistemarsi e a farsi un attimo vedere, e invece no, tutto a posto. Ball intanto, il primo lancio su Gideon Marlin. Approfittiamo al volo per dare, appunto, dicevo, le sostituzioni difensive che dovevo. Celli da destra si sposta al centro, intanto arriva il secondo ball, e al posto di Lambertini, che era subentrato in attacco al posto di Lorenzo Doboletta, ci va Federico Malagotti, che va a coprire l'esterno destro. Quindi Malagotti a destra al posto di Dobbo, e al centro Federico Celli. E intanto sul mio riepilogo delle sostituzioni difensive, sul conto di 2-0, 2 bolle, 0 strike, arriva lo swing a vuoto di Marlin, che vale quindi il primo strike. Ora va Bassani, basso per il terzo ball.

3 bolle, 1 strike, 3 bolle, 1 strike, va a casa, tocca a Marlin, ma la pallina finisce in foul ball. E quindi conto pieno e lancio decisivo per le sorti di Marlin, a meno ovviamente di battute in foul ball. Lancio che arriva in questo momento e arriva ovviamente la battuta in foul ball che smentisce il fatto di rendere decisivo questo lancio. Quindi c'è solo un lancio in più nel braccio di Alex Bassani. Ci vuole un altro lancio per le sorti di Marlin, che ancora una volta tocca e sfiora la pallina con la punta della mazza, salvandosi dallo strikeout. 3 bolle, 2 strike, sempre il conto. Bassani contro Marlin. Lancio che arriva in questo istante, ancora una volta in foul ball. Ancora una volta in foul ball, Marlin rimane vivo nel conto a casa base. Tre bolle, due strike, sempre ennesimo lancio che arriva in questo istante. C'è lo strike out! Strike out! Strike out numero 2! Per Alex Bassani, che quindi da far suo completa la seconda eliminazione di questo ottavo inning difensivo, che ora prosegue andando ad affrontare Georgian Guevara nel box di battuta. Che viaggia 1-4. Con il solo homer al quarto inning e uno strikeout subito. Da Alex per il primo lancio, subito Guevara, e la pallina però finisce in foul ball qui proprio sulle scalinate degli spalti dello stadio di Serravalle, con la pallina che quindi vale il primo strike. C'è stato qualche attimo di tensione perché è proprio finita in mezzo al pubblico, che per fortuna si è scansato prontamente evitando di essere colpito dalla pallina. Quindi 0 bolle 1 strike, e ora gli strike diventano 2 sul secondo lancio di Alex Bassani, che ha trovato il filo esterno. 0 bolle 2 strike, e ora massimo vantaggio per il nostro rilievo, che va a casa e c'è il ball. Era già pronto Ernesto a lanciare la pallina in prima, convinto che l'arbitro avrebbe chiamato strikeout, invece non è stato così. 1 bolle 2 strike. A casa Alex, in foul ball Guevara. 1 bolle 2 strike. Conto che rimane invariato, e quindi Alex Bassani ha bisogno di un altro lancio per provare a stendere Guevara. 1 bolle 2 strike. Forza Alex, è fondamentale chiudere. A vuoto, strikeout numero 3. Strikeout numero 3 per Alex Bassani, che chiude questo ottavo inning completo di gioco, dove San Marino non mette a segno punti, e quindi la Fortitudo Unipol Bologna deve andare all'ultimo attacco con i battitori numero 1, 2 e 3 del proprio lineup a cercare di recuperare 3 lunghezze di svantaggio. Non è impossibile, ma bisogna giocare di testa, bisogna giocare con pazienza e bisogna cercare di tornare al Gianni Falchi.
provando di vincere questa partita che sarebbe fondamentale per il proseguimento del nostro cammino nelle semifinali della Serie A Gold. Ricordiamo amiche e amici di Nettuno Bologna 1 che questa è gara 2 di semifinale scudetto, vede impegnata la prima classificata del girone B, ovvero San Marino, contro la seconda classificata del girone A, ovvero Bologna. San Marino in vantaggio nella serie per 1-0 e se il punteggio dovesse rimanere così andrebbe in vantaggio 2-0 nella serie. Serie che si sposterebbe poi, anzi si sposta, togliamo il condizionale, a Bologna a partire da martedì 18 agosto, gara libera, per poi proseguire mercoledì 19 agosto, sempre gara libera, nel senso riservata ai lanciatori stranieri. L'eventuale gara 5 si giocherebbe sempre al Gianni Falchi giovedì 20 agosto, gara però riservata ai lanciatori di scuola italiana, sempre con inizio di gara alle ore 20, sempre in diretta per voi e con voi sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Ma ora concentriamoci e proviamo di infondere coraggio e energie alla nostra fortitudine in questo ultimo e decisivo attacco. 6-3 il punteggio, 3 punti da recuperare, non sono tanti, non sono pochi. In questo sport purtroppo non c'è un concetto di tanto o poco. Ora tocca subito secco la Ide, tocca subito secco la Ide, è una battuta da extra base, è una battuta da extra base, ce n'è addirittura per arrivare in terza, no, si ferma la Ise in seconda, si ferma la Ise in seconda, ma va bene così. Lead off double per Alessandro Laise, un doppio a destra che porta il lead off in seconda. Subito toccato durissimo Marco Ortizzu dalla valida numero 6 della nostra Fortitudo, che porta l'uomo in posizione punto e parte molto bene in questo nono e decisivo attacco per le sorti di questa partita. Laise tocca subito duro il rilievo Marco Ortizzu e si accomoda in seconda grazie a questo doppio al centro. E con 0 eliminati, ora è il turno di Alessandro Vaglio. Alessandro Vaglio contro Marco Ortizzu, la Ise in seconda. C'è lo strike con Alessandro che aveva anche accennato lo swing. 0 ball e 1 strike. 0 ball e 1 strike. 0 ball e 1 strike. È importantissimo, bisogna cercare di capitalizzare. Ora, posizione di caricamento per Marco Ortizzu. Un'occhiata in seconda, scende dalla pedana e non effettua il lancio. Quindi cerca di spezzare il ritmo per provare di innervosire il nostro Alessandro Vaglio. Cerca di spezzare il ritmo per innervosire il nostro Alessandro Vaglio, che è sotto di uno strike nel conto. 0 ball e uno strike. Va Ortizzu a casa e c'è il ball. E c'è il ball. Un ball e uno strike su questa pallina alta ed esterna. Un ball e uno strike. La Ise in seconda grazie al doppio in apertura di questo nono attacco. Ancora esterna. Due ball e uno strike. Due ball e uno strike. Forza Ale. Ci servono battute come il pane. Due ball e uno strike, va Ortizzu a casa, tocca Alessandro, la palla passa, viene fermato saggiamente in terza Alessandro Laise, e con il corridore agli angoli e zero out, Shervien Newton.
valida a sinistra intanto per Alessandro Vaglio, che pareggia almeno il conto delle battute valide messe a segno da entrambe le compagini. 7 pari per entrambe le compagini. E ora c'è la visita sul Monte di Lancio. C'è la visita sul Monte di Lancio. Marco Artizzu è chiaramente in difficoltà. È chiaramente in difficoltà, vedremo se verrà confermato ancora sul Monte di Lancio o se verrà effettuato il cambio. Pare che rimarrà ancora Marco Artizzu, pare che rimarrà ancora Marco Artizzu sul Monte di Lancio a completare la prova. Non ha un cliente particolarmente facile però da andare ad affrontare, c'è il nostro Shervie Newton, autore questa sera di 2 battute valide su 4 turni in battuta, più un punto battuta a casa per il nostro Shervien. Corridori agli angoli, siamo all'ultimo e decisivo attacco per la nostra Fortitudo. Va Artizzu a casa, tocca Shervien, la palla cade e arriva a casa il punto numero 4 segnato da Alessandro Laise. Arriva a casa il punto numero 4 segnato da Alessandro Laise. Valida a destra di Shervien Newton. Più punto battuto a casa, 6-4 per San Marino. Solo 2 punti ora separano la formazione di casa dalla nostra Fortitudo. E ora Federico Celli nel box di battuta. E ora Federico Celli nel box di battuta con uomo in seconda e uomo in prima. Federico Celli nel box di battuta, un'occhiata in seconda da parte di Artizzu, va a casa, ball. Un ball e zero strike. Va Artizzu a casa, strike. Lascia passare Celli il secondo lancio di Artizzu, che vale il primo strike. Con tutti i limiti che ha questa squadra, non si può però dire che questa squadra non abbia un cuore grande così. Ancora strike intanto con Federico Celli, che si sembra comunque accettare la chiamata. Un ball e 2 strike ora. Ora però deve stare molto attento ai prossimi lanci di Artizzu. Chiesta di tempo, fa bene a spezzare un po' il ritmo il nostro Federico. Fa molto bene a spezzare il ritmo, perché gli serve anche concentrazione per affrontare il prossimo lancio di Artizzu. Lancio che arriva in questo istante. E Celli tocca in foul ball. Bene così. Un ball e 2 strike. Resta vivo nel box di battuta e va bene così. Un ball e 2 strike. Sempre Vaglio in seconda, Newton in prima. Artizzu che va a casa. Tocca Celli, ma è una pallina più alta che fonda, che finisce praticamente in bocca all'esterno centro per l'out numero 1. F8 messa a segno da Guevara. E ora nel box di battuta. Non c'è Giulio Bissa, che dovrebbe avere il numero 14, ma c'è un altro battitore con il numero

0: tizio a casa.
1: Tocca suare! Tocca suare! E la palla cade! E la palla cade! Viene mandata a casa! Viene mandata a casa Maglio! Viene mandata a casa Maglio! Ed è il punto del 6-5! È un doppio per Suarez! È un doppio centro per Pablo Suarez! Che porta a casa il punto del 6-5! Valida numero 9 per la nostra Fortitudo! E questa valida condanna al cambio Marco Artizzu, che viene diciamo raccolto da Jairo Ramos, che va a prendere la pallina. Marco Artizzu lascia il monte di lancio a un altro lanciatore. Adesso andremo a darvi il conto di chi subentrerà al suo posto. Intanto ribadisco, grazie al doppio di, scusate, secondo la notazione della FIBS è un singolo di Suarez al centro, segna Alessandro Vaglio il punto del 6-5 sulla giocata per cercare di eliminare Shervin Newton in terza. Suarez raggiunge il sacchetto di seconda, quindi singolo più avanzamento per il nostro Pablo Suarez. Sono 9 le valide messe a segno dalla formazione della nostra Unipol Fortitudo, che ora ha una sola lunghezza di distanza da recuperare e il punto del pareggio nelle gambe di Shervin Newton in terza, e perché no anche il punto del sorpasso nelle gambe di Pablo Suarez sul sacchetto di seconda. In tutto ciò vi dobbiamo ancora il nome del nuovo lanciatore, che è Ettore Giulianelli, il nuovo arrivato nelle fila della formazione sammarinese in questa settimana. Andiamo quindi ad aggiornare anche il nostro score. Ettore Giulianelli, eccolo qui al suo esordio in Serie A. Dicevo, al suo esordio questa sera in Serie A Gold, in questa semifinale scudetto, esordio che lo vede ora affrontare la nostra Fortitudo Bologna con un eliminato uomo in seconda e uomo in terza, Filippo Agretti nel box di battuta, che incassa il primo ball. Un ball e zero strike. Va Giulianelli a casa e c'è lo strike. Un ball e uno strike. 1-1 il conto. 3 ore 35 di gioco qui allo stadio Serravalle. Tocca Agretti, ma è una debole rimbalzante su Martini che la assorbe, pesta il cuscino e fa l'out 3 senza assistenza. Due eliminati, uomo in terza e uomo in seconda, e tutto nelle mani di Gilberto Borghi. 0 su 4 per lui, con 3 strikeout subiti. Che sia questa l'occasione per ribaltare la sua serata. Un ball e zero strike, due eliminati, ma il punto del pareggio è in terza nelle gambe di Shervin Newton, e il punto del sorpasso è in seconda nelle gambe di Suarez. Secondo ball intanto.

due ball consecutivi di Giulianelli, due ball e zero strike, due ball e zero strike, va a casa, batting foul ball Borghi per il primo strike, batting foul ball Borghi per il primo strike, due ball e uno strike, due ball e uno strike, ma Giulianelli alto, terzo ball, tre ball e uno strike, tre ball e uno strike, bisogna avere molta pazienza Gil, non farti prendere dalla fregola di voler andare a battere a tutti i costi, tre ball e uno strike, va Giulianelli a casa, c'è lo strike numero due, c'è lo strike numero due e ora c'è il lancio decisivo per le sorti di Gilberto Borghi e in generale di tutta questa partita, 6-5 il punteggio, vantaggio minimo per San Marino, va Giulianelli, batte Borghi, batte Borghi, batte Borghi, ma purtroppo la pallina finisce nel guantone di Ortwin Piternella che chiude la partita F7. Chiude la partita F7 e quindi San Marino, pur con qualche affanno nel finale, vince anche gara 2 per 6-5, ma bisogna dare atto a questa fortitudo di non essere mai morta fino all'ultimo out. Questo può far ben sperare per il proseguimento della nostra semifinale che, come detto, a partire da martedì prossimo si sposterà a casa nostra al Gianni Falchi a partire da martedì 18 agosto alle ore 20, per chi può e per chi non è in villeggiatura, andate tutti al Gianni Falchi a vedere la partita e a tifare per i nostri ragazzi. Per chi invece non può, seguiteci in diretta su Nettuno Bologna 1 dalle frequenze della nostra radio del cuore, della nostra radio sportiva bolognese, e anche sulle frequenze del canale 93 del digitale terrestre. Per quanto riguarda gara 2, purtroppo è tutto, con molti rammarichi per quanto riguarda la nostra fortitudo, San Marino vince di misura per 6-5 e si porta sul 2-0 in questa serie di semifinale scudetto. Al volo, prima di dare la linea alla regia per i saluti finali, vediamo cosa succede in quel del Nino Cavalli. È finita la partita a Parma, dove vince Parma 4-3 contro Macerata e impatta la serie sul 1-1. Null'altro da aggiungere per quanto riguarda invece gara 2 tra San Marino e Bologna. L'appuntamento è martedì 18 agosto alle ore 20 in diretta dal Gianni Falchi sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Da Matteo Balduzzi è tutto, linea alla regia, buonanotte e per quanto ce n'è ancora buon Ferragosto a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Tra poco, su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
13: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: The music just turns me on.
15: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo.

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il Chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, Chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo.

0: Questo è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno, Bologna 1. Chicago History.

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il Chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, Chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o Mac.